Saturday Night Fever, perché non vogliamo fare ballare tutti, vogliamo fare ballare te. Radio Alta, Saturday Night Fever.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90, con le emozioni di Laura Non C'è di Neck e i mitici anni 2000.

0: La musica grande.
1: Volevo solo correre dietro ad un pallone e non scappando da quei colpi di cannone che hanno spazzato i sorrisi di chi sogna, i giochi di chi non conosce più il rancore.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: ways, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La musica grande, Radio Alta.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.
6: Cioè.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Radio Alta. Sono le 7 e 59 minuti. Spot, spot.
3: Voglio più, più, più.
2: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
2: Ma vai da Conad.
4: Via, via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campare, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Un carrello vuoto ed un cuore in saldo. Passo tra le corsie e già mi sento meglio. Prendo un litro e mezzo di silenzio fritto. Tre offerte che lo so non scalderanno il letto. E mentre i surgelati fanno già dicembre, scopro che i nostri cuori andati di scadenza. Ripasso tra i ricordi in confezione, sperando in sogni a lunga conservazione.

Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Radio Alta.

Alex Corfini torna sulla scena con Sono nato funky, il nuovo singolo prodotto da Francesco Comunale. Un brano identitario, nato come progetto per SOS Villaggi dei Bambini e oggi rivestito di un groove moderno che unisce radici funky e visione futura. Nei crediti spiccano la produzione artistica di Comunale e l'arrangiamento che valorizza la voce storica dei New Trolls, con cui Corfini ha cantato per 6 anni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Max Corfini, Sono nato funky.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9.
0: Spot, spot. La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde. Ah!
0: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
4: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
5: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina. Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

0: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Eikos è davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno dall'11 al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Radio Alta.

pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Radio Alta. Sono le 10:01. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Radio Alta. Spot, spot. La primavera presenta.
1: L'edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde. Ah!
0: Il ritorno degli orti viventi.
2: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Spot, spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, dall'11 al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
3: È arrivata diciottina! La

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ehi, fashionisti, al centro commerciale Curno, dall'11 al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. I Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: La primavera presenta.
1: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi.
2: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
2: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
5: Via, via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconti.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alto.

Lady Gaga e Doechii firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e Doechii.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

facile e semplice. Basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

Le italiane sono belle. T'inebriano, t'inebriano, t'inebriano. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
5: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 03573 4979. Sabato orario continuato.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Days We Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno dall'11 al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
2: Alta Play.
3: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il CAF dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
0: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: La musica grande. Spot, spot. La primavera presenta.
1: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi.
2: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta.

febbraio, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale Lane.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
0: Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: È arrivata diciottina! La

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
3: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 03573 4979. Sabato orario continuato.

Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno dall'11 al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Alta Play Yesterday.

0: la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
1: Radio Alta.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
5: Alta Play.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata 18ina! La

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti.
1: Spot.
2: La primavera presenta.
3: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
2: Il ritorno degli orti viventi.
4: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, dall'11 al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Somber, Potential.

0: spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
0: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso. Estratto dal percorso più recente di Achille Lauro, pubblicato da Warner Music. Produzione di Nicolò, Boss Doms e arrangiamenti che uniscono pop orchestrale e scrittura autobiografica. Per nuovi suoni su Radio Alta. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
8: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
2: Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. La primavera presenta.
1: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi.
2: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05.

milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Spot. Spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Radio Alta.

0: Hot Spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Ehi, hey, fashionisti! Al centro commerciale Curno, dall'11 al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Radio Alfa.

40 anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re, il brano escluso dall'album culto del 1986 e rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba, 17 Re.

sai che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Alta. Sono le 19 e un minuto. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta. La musica grande.

0: Sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

e Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Forniture Edili SRL è il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura o semplicemente migliora. Materiali edili di qualità, finestre da tetto, isolanti, ferramenta, utensili e una vasta gamma di mezzi a noleggio. Servizio, competenza e una grande scelta per professionisti e privati. Forniture Edili SRL. Più che forniture, proponiamo soluzioni.
2: Ready Pisoni Coperture. Rifacimento e ristrutturazione di manti di coperture e lattonerie per fabbricati civili e industriali, specializzati nella bonifica amianto e tutte le vecchie coperture. Oltre 60 anni d'esperienza. Isolamento termico di nuova generazione con materiali innovativi ed ecologici, nel rispetto delle più recenti direttive sul risparmio energetico. Progettiamo ed installiamo sistemi anticaduta per un accesso sicuro ai vostri tetti. Ready Pisoni Coperture. Richiedi un preventivo gratuito allo 0363 32 14 18. Sapremo consigliarti al meglio.
3: Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo.
4: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM è consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari. È consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
0: Radio Alta Sport.
5: Buonasera, 19:46 minuti primi in questo momento, praticamente ad un'oretta dal calcio d'inizio della gara alla Scala del Calcio. Intanto clamoroso Altardini con il Parma, che è passato in vantaggio nei confronti della Roma. Ha segnato Keita all'86esimo, per cui Parma che ha rimontato al gol di Malen, prima con Straffezza e ora la ribalta, passando in vantaggio con il gol di Keita. Le telecamere di Sky che stanno indugiando sui genitori di questo ragazzo di colore, che stanno esultando in tribuna allo stadio Tardini. Sarebbe un risultato clamoroso in chiave Champions, perché la Roma aveva assolutamente bisogno di 3 punti per continuare a sognare il terzo o quarto posto addirittura, visto la classifica. Invece è arrivato il gol di Keita che porta in vantaggio il Parma, un bello slalom all'interno dell'area di rigore e poi un rasoterra che ha battuto Svilar. Maurizio Corriga esulta in regia con Massimo Ruggeri, perché l'aveva gufata, è venuto più volte qui in studio dicendo: bah, vedrai che intorno al 90esimo segnerà il Parma. Non so per quale motivo la pensava così, e devo dire che è successo quello che lui aveva pronosticato. Abbiamo come sempre il nostro direttore Zavia Comelli ad aprire la serie dei collegamenti. Certo che questo del Tardini, direttore, è un risultato indubbiamente sorprendente. Buonasera e benvenuto.
6: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, caro Fabrizio.
5: Hai sentito, insomma, Parma in vantaggio per 2-1, Milan-Atalanta che inizia tra poco meno di un'ora. Cambiano forse le prospettive più per il diavolo rossonero che per la nostra squadra?
6: Beh, certamente si tratta di seguire con grande interesse l'evoluzione di questi ultimi 3 turni di campionato. Abbiamo già registrato alcuni risultati relativi alla terz'ultima giornata, vedremo che cosa accadrà a San Siro questa sera. Sappiamo bene quanto siano importanti per l'Atalanta i confronti con il Milan, con il Bologna e poi con la Fiorentina.
5: Ecco, cosa ti aspetti però? Perché, insomma, le ultime notizie, poi ho rilanciato ovviamente il tuo ultimo post pubblicato su Facebook, che potete tutti quanti leggere, in un contesto veramente particolare. Se mi consenti, mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Tu hai parlato di Giuntoli, giusto, nel tuo post?
6: Sì, certamente.
5: Hai parlato di Giuntoli. E poi leggo i social, ma Giuntoli ha fallito a Torino. Ma signori miei, Giuntoli è uno dei manager più importanti del calcio italiano. Ha portato Kvaratskhelia, Anghissà, Kim a Napoli, dove ha vinto lo scudetto. Ma se ci mettiamo a discutere anche Giuntoli, vabbè, io getto la spugna, caro direttore.
6: Ma guarda, sono talmente d'accordo con te, e questa è la conferma di quanto gli umori dei tifosi siano variabili, e uso un eufemismo.
5: Bravo.
6: Perché è vero, lo dimostrano i fatti, se lo ricordano i fatti, che l'esperienza juventina di Giuntoli non sia stata premiata da risultati eccellenti, ma risultati eccellenti li aveva ottenuti al Napoli.
5: Scusami, io poi sono andato a rileggere il curriculum. Prego. Scusami se ti ho interrotto.
6: No, ci mancherebbe.
5: C'era una squadra emiliana che si chiama Carpi.
6: Sì. Esatto.
5: Ti risulta? Stavo Carpi?
6: Ci stavo arrivando.
5: Ah, grazie, stavo arrivando. Scusami.
6: No, ma hai fatto benissimo, perché qui il principio di ogni ragionamento tifoideo è che tutti coloro i quali si cimentano con il calcio debbano sempre e comunque ottenere risultati clamorosi. Cioè, ma vogliamo una volta per tutte sottolineare che esiste anche la cultura della sconfitta, ovvero che non tutti, d'altra parte in campionato partono in 20, ma lo scudetto risulta che lo vinca soltanto una, così come la Champions League. Per dire, il Real Madrid che cosa dovrebbe fare allora, alla luce, per citare il caso più eclatante di stagione così deludente, così negativa, tant'è vero che Florentino Perez sta pensando di riportare alla Casablanca José Mourinho, per dire. La verità è che in questo momento l'Atalanta sta pianificando già, sta già lavorando per la prossima stagione, indipendentemente dal fatto che partecipi o non partecipi alla Conference League nel 2026-2027. Questo è quello che deve fare una grande società, cioè programmare già adesso, perché il mercato non si fa a luglio, né tantomeno ad agosto, ovvero i colpi vengono concretizzati in quel periodo di apertura ufficiale della sessione, ma chi sovrintende al mercato comincia già a muoversi adesso con largo anticipo, e quindi anche questo è un segnale di programmazione. Tant'è vero, per esempio, che la Roma stessa sta cercando un nuovo direttore sportivo. Il Milan, vogliamo parlare del Milan e dell'atmosfera che si preannuncia particolarmente calorosa, e uso un eufemismo, a San Siro in occasione della partita nei confronti della dirigenza rossonera. Quindi, secondo me, bisogna riportare nell'ordine naturale delle cose il fatto che se un dirigente del calibro di Giuntoli o chi per esso ha alle spalle un'esperienza negativa come quella juventina, però preceduta da esperienze esaltanti che ne hanno fatto uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, e l'Atalanta lo va a prendere, beh, mi pare che questo sia un segnale di forza della società bergamasca. Non so tu che cosa ne pensi.
5: Beh, io veramente sto combattendo, se mi consenti il termine, che è fuori luogo sicuramente, visto il contesto storico che stiamo vivendo. Intanto siamo arrivati al 93esimo, al Tardini, sempre il Parma in vantaggio per 2-1, la Roma che sta per battere con Dybala un calcio d'angolo. Io, quando ho letto il nome di Giuntoli, il primo pensiero è stato: mamma mia, che società che abbiamo, scusami,
6: come?
5: Ha pareggiato la Roma, intanto ha pareggiato la Roma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è arrivato il gol su Mischia, un rasoterra di Rensch che ha riportato il risultato in parità, pertanto Roma 2 Parma 2. Però veramente io delle volte Vorrei chiudere perché tu hai usato un termine che me lo sono anche appuntato, tifoideo, cioè tifoideo. Se vado a scoprire l'etimologia del termine, magari in greco, scopro che era una malattia, pertanto cioè, facciamo attenzione, ecco, non diamoci tutti dei malati, cerchiamo ancora di utilizzare un po' di razionalità in questo mondo che sta andando un po' alla deriva. Scusami, direttore.
6: No, ma sai, Fabrizio, l'importante è mantenere equilibrio e raziocinio. E quindi mi pare che poi alla lunga, alla fine, contano i fatti. E conta il dato di fatto incontrovertibile, prima che del fischio d'inizio di Milan-Atalanta, che dobbiamo seguire questa partita con grande interesse. E poi i conti si fanno alla fine, perché la dimostra anche il risultato della stessa Roma che sta maturando al Tardini. Ma alla vigilia di questa partita la Roma era nettamente favorita, o sbaglio?
5: No, scusami, la Juventus con l'Hellas Verona oggi pomeriggio, ho visto Hellas Verona, anzi nel lunch match Hellas Verona Como, e se c'era una squadra che meritava di vincere era quella scaligera.
6: Questo è il calcio, caro Fabrizio.
5: No, questo è il calcio nella migliore tradizione anglosassone, dove si gioca, esatto, a prescindere. Scusami,
6: Esatto.
5: Dove infatti qualcuno parla di combine, eccetera, eccetera. Sì, questo è un dato di fatto. Il Parma, che al 95esimo pareggio, era in vantaggio fino a qualche istante fa, ma veramente onore all'Hellas Verona, retrocesso, pareggiato a Torino. E
6: con
5: oggi.
6: Grande dignità.
5: Con grande dignità
6: e con grande orgoglio. Hai fatto bene a sottolinearlo.
5: Ecco, io vorrei salutarti, ti regalo, grazie anche a Jessica, sempre tempestiva, con le formazioni ufficiali che tra poco scenderanno in campo. Atalanta, Carnesecchi, Scalvini, Yen, Kolasinac. Cosa ne pensi della retroguardia, caro Xavier Iacobelli?
6: Beh, intanto c'è uno Yen dal primo minuto, questa è una cosa importante.
5: Zappacosta, De Ron, Ederson e Zaleski.
6: Sì.
5: Poi CDK, Raspadori e Krstović. Hai capito? CDK, Raspadori e Krstović.
6: Beh, mi pare che sia la dimostrazione che l'Atalanta in questo momento disponga di un attacco che questa sera è auspicabile, renda al meglio, renda al massimo contro un Milan che per conto sappiamo viene da un periodo alquanto negativo, ma proprio per questo motivo non deve essere assolutamente sottovalutato, perché questa partita è molto, oserei dire, troppo importante per il Milan per tutto quello che porta con sé.
5: Intanto attenzione, perché ci potrebbe essere veramente un colpo di scena al Tardini con un calcio di rigore che ora sta per essere valutato in sala VAR. Naturalmente ci saranno tante discussioni, perché siamo arrivati al 96esimo e 43 secondi. C'è il direttore di gara che viene attornato naturalmente da Mancini, che è come sempre lui a guidare le proteste verso la terna arbitrale. Ovviamente si leggono l'episodio, addirittura Gasperini è entrato in campo, c'è stata una trattenuta nei confronti di Rensch, però vediamo quella che è la decisione. Gasperini che a gran voce ha reclamato il calcio di rigore, vediamo che va al VAR il direttore di gara. Check in progress. Cosa vuoi fare, direttore? Intanto ti saluta Massimiliano da Ponte San Pietro.
6: Ricambio. È un grande appassionato.
5: Grandissimo, sempre con qualcosa di atalantino. Porto un attimo di pazienza che vediamo quella che è la decisione del direttore di gara. Check in progress. Potrebbe decidere le sorti per il terzo, quarto posto per la lotta verso la Champions. Vediamo quella che sarà la decisione del direttore di gara in merito a questo episodio. La Roma, lo ricordiamo, vediamo cosa ha deciso. Un attimo di suspense, come si suol dire. Vediamo la decisione del direttore di gara. Ora vado anche a recuperare il suo nome. Vediamo il direttore di gara. Viene ammonito, non è successo nulla, non viene concesso nulla, e mi sembra che venga espulso Gasperini. No, rigore e espulsione. Rigore ed espulsione. Rigore di espulsione, grazie a Massimo Effendi, hai capito? Direttore, che colpo di scena al 96esimo minuto di gioco. Con Dybala, il direttore di gara, tra l'altro lo conosciamo bene, Daniele Chiffi, uno dei più esperti, o sbaglio? Uno dei più esperti.
6: No, non sbaglio assolutamente, ma è la conferma che questo è un finale di campionato ricco di colpi di scena. È il bello del calcio.
5: È il bello del calcio. Siamo arrivati praticamente al 99esimo minuto di gioco. Continuano le discussioni. Paolo Dybala, attorniato da maglie bianche e da maglie giallorosse, ha il pallone in mano, c'è Suzuki, il portiere della formazione parmense. Siamo arrivati praticamente al centesimo minuto di gioco. Se vuoi ci salutiamo, direttore, vuoi seguire con noi questi attimi di suspense? Veramente.
6: Vediamo
5: un attimo.
6: Seguiamoli
5: insieme. Paolo Dybala, Mancini al suo fianco, chiaramente cercano di nervosire il fantasista argentino, abbracciato vedo Gasperini con un suo collaboratore, ma sul dischetto va Malen, almeno Malen, esatto, va Malen e non va Paolo Dybala, a pochi passi, non ha una rincorsa molto molto lunga, parte Malen e segna, la Roma ha segnato e passa in vantaggio sul 4-3. Ti saluto, ci sentiamo nell'intervallo. Grazie.
6: Molto volentieri, più tardi, grazie.
5: Incredibile, veramente, quello che è successo al Tardini. Con chiedo scusa, 3-2, adesso mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo, tutti che vanno ad abbracciare Malen, Roma che ha ribaltato il risultato nei minuti di recupero. Veramente in delirio anche Gasperini, il direttore di gara, che va a fischiare la fine della gara dopo l'esecuzione del calcio di rigore. Vedo Luca Viscardi che è arrivato nel frattempo, lo vedo un po' rabbuiato, hai fatto un gesto tipo Nerone rivolto ai suoi gladiatori, hai messo il pollice in basso. Vediamo l'esecuzione di Malen, una battuta molto forte. Luca, il tuo pensiero, perché veramente il calcio ci riserva delle sorprese folli.
7: Come diceva qualcuno, che a pensar male si fa peccato, ma spesso prossimo presidente della Lega
5: Giulio Andreotti?
7: No, un tifoso della Roma.
5: Diego Zanchi.
8: Buonasera a tutti, ciao.
5: Solo con le minacce vedo che rispondi, mi fa piacere, vuol dire che le mie minacce servono. Buonasera innanzitutto Diego,
8: buonasera,
5: come stai?
8: Benissimo, benissimo, speriamo che di stare un po' meglio tra qualche ora, giusto?
5: Sicuramente, lo sai la formazione? La sai già o te la devo ripetere? Ritorna Yen dal primo minuto al centro della difesa, poi in attacco CDK con al suo fianco Raspadori e Krstović. Ti piace la scelta di Paladino? Ti piace?
8: Sì, ovviamente è quella che già era stata annunciata credo in settimana, per cui già si sapeva che questa era la formazione. Evidentemente, come spesso accade, valuta il lavoro e lo stato di salute dei ragazzi, e quindi è buono sulla carta, poi il risultato in campo cambia.
5: Ecco, anche perché è stata una settimana, soprattutto nelle ultime 24 ore, abbastanza turbolenta. Tu mi hai segnalato una cosa, mi hai mandato un messaggio e mi hai detto che un perché sorridi, scusami Diego.
8: Ma non si possono dire queste cose,
5: non le dico, va bene, non le dico, ma allora non posso neanche dire che da te vengono spesso a degustare le tue prelibatezze, la tua pizza, molti calciatori e dirigenti di calcio? Quello lo posso dire?
8: Sì, cioè,
5: non ho svelato nessun segreto, credo, no?
8: No, non lo so.
5: Anche personaggi politici, del resto, che ho incontrato proprio qualche settimana fa. Intanto ti do, non lo so come la consideri la notizia, la Roma ha vinto 4-3 a Parma, è finita con un calcio di rigore trasformato da Malen al 99esimo dopo aver pareggiato al 93esimo.
8: Questo non lo sapevo. Tra l'altro io arrivo proprio da Roma e sento, diciamo, i tifosi che sono molto molto carichi e pro Gasperini a manetta, per cui nessuno rimpiange l'addio
5: del
8: povero Ranieri, e quindi ho visto un ambiente pro Gasperini.
5: E ti credo, scusami, anche perché stanno inseguendo questo sogno, e dopo i tre punti di questa sera la partita di del Meazza di tra poco avrà una valenza ancora più importante, ma soprattutto per il povero diavolo. Canzone, sì. Ti ricordi il povero diavolo? Luca Viscardi, cantamela un attimo. Che pena mi fa, giusto? Te lo ricordi? Tu che sei un Matusa? Diego, scusami, tu tra l'altro. Povero diavolo, chi la cantava, Massimo? Riccardo Cocciante.
8: Esatto.
5: Riccardo Cocciante, che ha i capelli come li hai ancora tu. Io e Luca purtroppo stiamo facendo una lotta, perdendola clamorosamente, con il cuoio cappelluto. Cosa ti aspetti, Diego, questa sera? Lo sai che devo offrire una pizza a coloro che indovinano il risultato lì alle stagioni. Tu cosa pronostichi?
8: Ma questa sera bisognerà vedere se conviene di più dare un lancio alla Roma o un lancio al Milan, perché chiaramente la partita nostra stasera, dove tutti tifano noi, cioè tutti i romanisti tifano noi, sarà più importante per loro che per noi. È vero che a noi bastano tre punti e possiamo benissimo farle con Bologna o Fiorentina. Guardando a noi, dobbiamo sempre vincere per essere, diciamo, contenti di aver portato, diciamo, almeno un settimo posto.
5: Ecco, l'ultima domanda, che è quella poi delle famose pistole. Quant'erano le pistole, Luca, mi aiuti? 100 pistole erano, se non sbaglio. 100 pistole, la domanda delle 100 pistole. Un nome che è circolato in queste ultime 24 ore ti soddisfa oppure no? Visto che qualcuno ha storto il naso dicendo: ma come, questo a Torino ha fallito clamorosamente, inizia per G.
8: No, è anche vero che ha fallito da una parte, ma ha fatto benissimo dall'altra, per cui penso che chi ha voluto designare questo nome evidentemente ci ha pensato bene, e visto quello che hanno costruito questi signori qua, che fanno per casse di cognome, io credo che dobbiamo dare dobbiamo ovviamente avallare ogni loro scelta, ecco, anche magari quando sbagliano.
5: Ecco, io francamente, caro Diego, in questi giorni, anzi da ieri, ho quasi una crisi di rigetto, perché se si mette in discussione uno come Giuntoli, che ha portato Kim al Napoli, che ha vinto lo scudetto con Cavaraschelli al Napoli, ha portato Anguissà, ha fatto delle operazioni di mercato clamorose. Vincere a Napoli non è mai facile. Adesso tu sei giovane, però ti ricordo che c'era una società dove producono del tessile di alta qualità a Carpi. Io ricordo un Carpi Juventus in Serie A, cioè il direttore sportivo era Giuntoli, e qualcuno a Bergamo sta storcendo il naso. Non lo so. Luca, mi aiuti per cortesia, perché ho questo dolore allo stomaco. Scusami se ti ho coinvolto. Luca Viscardi, RTL 102.5.
7: Ma io credo che una delle esigenze dell'Atalanta fosse proprio cercare un sostituto per il direttore sportivo.
5: Avevi qualche nome più blasonato? Cioè, non lo so, a questo punto sceglilo tu.
7: No, nel senso che hai citato dei nomi portati al Napoli senza dei budget clamorosi, che insomma magari averli a Bergamo, no? Cioè l'altra sera abbiamo visto Paraschelli a migliore in campo, quindi cioè, se anche resta sei mesi, portiamolo a casa.
5: Non lo so, hai sentito, caro Diego Zanchi, il pensiero autorevole di Luca Viscardi, però questi tifosi atalantini a me sembrano ultimamente incontentabili, scusatemi lo sfogo. Poi ce ne vanno 219 al Meazza questa sera. Io ricordo con la Rodense, più di 1000 persone in Serie C, 219 tifosi al Meazza. Diego, dammi il polso della situazione.
8: È poca roba, effettivamente è poca roba, sì. Lo definirei quasi strano, mi sembra una roba strana, ma se i numeri sono questi, si vede che preferiscono guardarsela a casa la partita.
5: Vabbè, hai ragione. Mi dai il tuo pronostico, però, che almeno ti posso offrire una pizza una volta ogni tanto?
8: Allora, per me sarà una partita da pareggio, nessuno si vuole far male, per cui se la giocheranno fino a un certo punto e poi ci sarà un pareggio. Io credo che per noi la difficoltà sia se va in vantaggio il Milan, perché si chiudono sempre e poi è difficile fargli gol, e quindi spero che sia sempre l'Atalanta ad andare in vantaggio. Presumo sarà un pari
5: 1-1. Va bene, posso appuntare questo pronostico? 1-1 ti va bene, Diego?
8: Facciamolo 1-1.
5: Allora rimani a disposizione, perché la minaccia rimane valida sempre comunque, ricordati. Salutami Elena e tutto il tuo splendido staff. Grazie mille, Diego
8: presto,
5: Zanchi.
8: Grazie a tutti voi, buona serata, ciao.
5: Ciao caro amico mio, andiamo un attimo in pubblicità, tra poco.
0: Radio Alta Sport. Spot.
9: Elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio Dams. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, Dams. Strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
10: Forniture Edili SRL è il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura o semplicemente migliora. Materiali edili di qualità, finestre da tetto, isolanti, ferramenta, utensili e una vasta gamma di mezzi a noleggio. Servizio, competenza e una grande scelta per professionisti e privati. Forniture Edili SRL. Più che forniture, proponiamo soluzioni.
11: Nuova Subaru Crosstrek. Sicurezza, comfort e l'eccellenza del brand più affidabile del 2025. Subaru Crosstrek, tua da 29.900 euro.
12: Subaru. Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.
13: Ogni edificio racconta una storia, ma solo chi costruisce con passione ne garantisce il futuro. Pansieri Costruzioni utilizza tecniche innovative per nuove costruzioni, ristrutturazioni e adeguamenti sismici. Contattaci su pansierisrl.it o al 334 36 58 362. Pansieri Costruzioni, la solidità che si vede, la sicurezza che si sente.
0: Radio Alta Sport.
5: Molto molto bene, abbiamo raggiunto Matteo Spini, che non è in giro per il mondo, ma è allo stadio che viene definito la Scala del Calcio, allo stadio Meazza a San Siro. Matteo, come stai innanzitutto?
14: Sì, ciao Fabrizio, tutto bene, ciao a tutti.
5: Lo so che stai bene, tutto bene, ti credo.
14: No, ho l'influenza, anzi, ho l'influenza, non sto bene.
5: Allora, o stai bene o non stai bene. Allora,
14: cambio la risposta, mi è venuto in mente.
5: Ti sei ricordato di aver l'influenza. Ma c'è un motivo, te lo spiego, io non sono un medico.
14: Ah, bene.
5: Allora te lo spiego, tranquillo. Quando tu fai tanti viaggi in aereo, c'è l'aria condizionata. Hai capito?
14: Allora,
5: tu magari non ti sei coperto, chiaramente ti sei beccato l'influenza, ma non ti devo spiegare nulla, Matteo, ed è il pegno che paghi, chiaramente.
14: No, è brutto il pegno,
5: È un pegno che paghi, caro amico mio. Questo è un pegno che stai pagando.
14: No, l'ho presa non in aereo, ma l'ho presa andando in giro dove c'era vento.
5: Capisci. Vabbè, non vogliamo sapere dove eri, tu l'hai pubblicato sulla tua pagina Facebook, per cui sappiamo tutto. Però perché ti abbiamo contattato? Perché quest'oggi io sfoglio l'Eco di Bergamo domenica 10 maggio e come sempre la prima cosa che faccio leggo la formazione. Due articoli di Matteo Spini con la formazione Carnesecchi, Scalvini, c'è un certo Jim City e poi c'è
14: ma ti ha fatto male Jim City, hai messo subito le mani avanti, cioè lo dico, lo preciso.
5: Ah!
14: Ti ha fatto male.
5: Ce lo dici così e gioca a Iena dal primo minuto.
14: Gioca a Iena, non è una loro di formazione questo, mi difendo, gioca, si è fatto, ha un problema di tendinopatia, ci stanno spiegando del suo
6: qualcosa prima non è neanche panchina, Jesse.
5: Allora, queste sono le ultime notizie che arrivano in diretta. Tendinopatia per Gym City, poi Zappa Costa, Deron Ederson, Zaleski, CDK, Raspadori e Cristovic. Gli facciamo un applauso perché ha azzeccato la formazione. Matteo Spini, ladies and gentlemen, hai sentito Matteo? L'ovazione.
6: Ieri ero ancora in aereo, sono sceso aereo, ho fatto la formazione così, l'ho beccata, quindi
5: Hai beccato. Di Giuntoli, direttore sportivo, Giuntoli in pole in caso di partenza di D'Amico, pagina 53 dell'Eco di Bergamo, Articolo a firma Ma SP, che dovrebbe essere Matteo Spini, giusto?
6: Sì, giusto, giusto.
5: Poi Ederson verso il Manchester United.
6: Eh sì, anche questo, vabbè, che Ederson sia partente per l'estate non è una novità, sembrava a un certo punto molto vicino all'Atletico, adesso c'è questa accelerazione del Manchester United, vediamo se porterà a qualcosa, ma l'Atalanta molto probabilmente lo venderà, anche perché ha il contratto di scadenza tra un anno ed è l'operazione giusta da fare per non rischiare di mandarlo in scadenza.
5: Ecco, poi con Giuntoli fai due nomi, Sarri e Motta, Thiago Motta, giusto?
6: Sì, però adesso è ancora presto, penso che per discutere il tuo allenatore, a parte che bisogna capire cosa succederà con Palladino. Le dichiarazioni di ieri sembrano poter far pensare che non possano restare Palladino. Bisogna capire adesso cosa succede. Il primo tassello sarà appunto il direttore sportivo, se davvero D'Amico andrà via, se davvero giunto che arriverà come sembra, a quel punto poi si deciderà. Io ho fatto quei due nomi nel senso, non come tanto come indiscrezioni per il futuro, ma perché sono due nomi che appartengono alla storia calcistica di Giuntoli ed erano anche due nomi che l'Atalanta aveva valutato nella scorsa estate, quando andati via Gasperini, prima di prendere Juric, erano nella rosa dei papabili, quindi insomma sono nomi così. Poi vediamo cosa succede quando davvero, se si inserirà Giuntoli o chi deciderà insieme alla società, chiaramente quali saranno le scelte, anche perché bisognerà fare un ragionamento sul se prendi un allenatore diverso da quello che è stato il filone degli ultimi anni, cioè Gasperini, ma poi anche Juric e Palladino, che ha sempre giocato a tre, se cambi modulo devi anche fare un certo tipo di mercato, quindi ogni decisione è connessa.
5: Ecco Matteo, l'ultima domanda, poi ti lascio al tuo lavoro lì al Meazza. Il risultato del Tardini, questa clamorosa rimonta della Roma di Gasperini, che ha vinto nei minuti di recupero con un calcio di rigore al 99esimo, potrà mettere ulteriore pressione ad un diavolo rossonero che mi sembra un po' in difficoltà?
6: Ah, probabilmente sì, sicuramente, perché il Milan, nessuno si sarebbe aspettato anche solo due o tre settimane fa, facciamo un mese fa, che potesse stare qua a ridiscutere la Champions, perché è stata diciamo l'antagonista principale, se mai c'è stato un antagonista dell'Inter per lo scudetto insieme al Napoli, quindi adesso è scivolato indietro, sta a ridiscutere il terzo posto, il quarto posto, cioè la Champions, la Roma insegue, la Juve in mezzo, come un po' più attardato a questo punto, è una corsa, si è calcolato che contano le motivazioni nelle ultime partite e anche non mi sembra di aver visto, se non ce l'ho qua sotto il calendario, del Milan non fosse difficilissimo questa partita, quindi per assurdo potrebbe anche andargli bene un pareggio, però con la Roma della Calcagna non si può fare.
5: Beh, la Roma calcoli. Adesso ha 67 punti come
6: il Milan, se non sbaglio il Milan però gli sconti dai a favore, adesso sono andando a memoria tutto, quindi bisogna vedere un po', per cui comunque rimarrebbe virtualmente davanti, cioè se ha il destino nelle proprie mani, sicuramente facendo il risultato oggi o anche non facendolo, comunque sicuramente, visto che non sta attraversando un buon momento ed è in crisi di fiducia, diciamo, questo avere una spinta dietro così può togliere qualche certezza. Sono due squadre che non se la passano bene a livello di risultati, perché in Atalanta e Milan hanno avuto un calo di risultati nell'ultimo mese e mezzo, e quindi vediamo chi ritrova un po' di certezze oggi.
5: Ti ringrazio Matteo, salutami tutta la squadra dell'Eco di Bergamo, da chi è composta, immagino Piero Vailati, Dino Nippali e Luca Bonzanni, c'è anche Paolo Vavassori?
6: C'è Paolo Vassori, non c'è Piero Vailati oggi.
5: Ah già, certo, Piero Vailati sta lavorando in redazione. Ti saluto e ti ringrazio, auguri di pronta guarigione anche, buon lavoro.
6: Grazie, ciao a tutti, ciao Fabrizio.
5: Grazie mille a Matteo Spini, ci lasciamo un attimo, andiamo in pubblicità, a tra poco.
15: Radio Alta Sport. Spot. Spot.
16: Forniture Edili SRL è il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura o semplicemente migliora. Materiali edili di qualità, finestre da tetto, isolanti, ferramenta, utensili e una vasta gamma di mezzi a noleggio. Servizio, competenza e una grande scelta per professionisti e privati. Forniture Edili SRL. Più che forniture, proponiamo soluzioni.
17: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip, in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
18: Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.
19: Ogni edificio racconta una storia, ma solo chi costruisce con passione ne garantisce il futuro. Pansieri Costruzioni utilizza tecniche innovative per nuove costruzioni, ristrutturazioni e adeguamenti sismici. Contattaci su pansierisrl.it o al 334 36 58 362. Pansieri Costruzioni, la solidità che si vede, la sicurezza che si sente.
20: Redi Pisoni Coperture, rifacimento e ristrutturazione di manti di coperture e lattonerie per fabbricati civili e industriali, specializzati nella bonifica amianto e tutte le vecchie coperture. Oltre 60 anni d'esperienza. Isolamento termico di nuova generazione con materiali innovativi ed ecologici, nel rispetto delle più recenti direttive sul risparmio energetico. Progettiamo ed installiamo sistemi anticaduta per un accesso sicuro ai vostri tetti. Redi Pisoni Coperture. Richiedi un preventivo gratuito allo 0363 32 14 18. Sapremo consigliarti al meglio.

0: meno di mezz'ora al calcio d'inizio. La Roma, lo ricordiamo, in rimonta con un calcio di rigore trasformato da questo fromboliere che si chiama Malen, ha vinto e ha conquistato tre punti importantissimi in quel di Parma. Tra poco Milan-Atalanta, e sarà una partita importantissima soprattutto per il diavolo rossonero, che è stato raggiunto momentaneamente in quarta posizione. Ieri era stato scavalcato dalla Juventus, che ha vinto a Lecce per 1-0, poi c'è stata la vittoria della Roma, per cui il Milan ha 67 punti. Però vorrei contattare, se è possibile, un eroe. Sono 219. Cos'è che ha detto? Si è vantato, ha detto sono un eroe. Sei un eroe? Abbiamo un eroe con noi? Pronto? Abbiamo...
1: Cosa pretendi dei tifosi? Se l'ho detto, cosa vadano a vedere che cosa dopo la prestazione di quel Genoa?
0: Cioè, hai capito? Perché poi Demetrio Tasso...
1: Sono contento per il gas che è passato quarto adesso, pari col Milan.
0: Cioè, allora...

0: Non lo so, guarda.
1: Oggi era giornata.
0: So, guarda.
1: Oggi era giornata.
0: Cioè, Marilena, perdonami. Cioè, io sì, con Elio Corbani commentavo la Serie C, commentavo le trasferte. Mi aiuti, Demetrio, le trasferte di Fano. C'era Fano, giusto?
1: Sì.
0: Di Rimini?
1: Anche San Donato.
0: San Donato, bravissima. Rodense, ricordo l'ultima partita a Rodense contro la Rodense a Roi in un campo veramente...
1: Che abbiamo fatto
2: 1-0.
0: Ecco, dove c'erano più di 1000 tifosi atalantini, commandos, brigate, sbandati... Sì. Più ne ha, più ne metta Arturo Zambaldo con la maglia.
2: È un disonore fare la C per noi. Ecco perché i tifosi andavano per finire l'ultima di campionato e ritornare in B. Disonore per noi la Serie C è stata.
0: Beh, è stato un disonore, però voglio dire, la passione, caro Demetrio, non c'era, è mai sempre mancata.
2: E
0: leggere, va bene che c'era la tessera del tifoso, però, signori miei, la Sampdoria, squadra veramente che non si sa neanche...
1: Che quasi va in C.
0: Che quasi va in C, viene salvata miracolosamente, giocano...
1: Esatto, dal Brescia.
0: Giocano a Castellammare di Stabia e ci vanno in 1000, eh. Cioè, qualcosa ultimamente non mi torna, aiutami, aiutatemi a capire.
1: Ascolta, io ho letto... Scusa, Dimitrio.
2: Anche una coppa.
0: Vabbè, prego Marilena.
2: Non è che siano gli ultimi arrivati, la Sampdoria.
0: No, ma certo, però voglio dire, se vediamo il nostro presente, noi siamo settimi, giusto? L'anno prossimo faremo ancora le coppe, immagino. La Conference l'ha fatta la Fiorentina per anni. Cioè, ma io leggo, scusami, io ne ho parlato con Iacobelli, ne ho parlato con i nostri ospiti in precedenza. Qualcuno sta dicendo, ma arriva Giuntoli che ha fallito alla Juventus. Ma chi volete? Cioè, chi volete? Ditemelo voi. Cioè, chiamate Luca Perca se gli dite, io voglio... Boh,
1: sì,
0: fammi il nome.
1: No, lo sanno neppure loro chi vogliono.
0: Vabbè,
1: non si sa, sai cosa? Mi sembra che ci sia un clima di confusione in questo momento. E il giorno prima dall'intervista sembra che l'allenatore sia un punto fermo, che non si muova, che stia creando la nuova squadra, che insieme progetteranno. Il giorno dopo arriva Giuntoli e va via D'Amico e arriva Thiago Motta, ma secondo me non so se qualcuno si sta divertendo a scrivere o cosa ci sia di verità.
0: Demetrio Tasca, ecco, dalla persona.
2: Il mio commento sul discorso del direttore sportivo può anche starci, perché questo non è male, perlomeno secondo la mia esperienza, però non portiamo a Bergamo Thiago Motta.
0: Va bene, al di là dell'allenatore, l'altro nome è Sarri.
1: Qualcuno si augurava di portarlo a Bergamo già prima che arrivasse Palladino.
2: Ecco. Sì, però se non l'hanno portato c'è un motivo.
0: Non lo so, c'è bisogno del farmacista? C'è necessità?
1: E se lo portano adesso c'è un altro motivo.
0: Ecco, però, scusatemi.
1: Che lui per venire da noi rinuncerebbe a 5 milioni comunque.
0: Ecco, però, Marilena,
2: ancora un anno di
0: ma dove troviamo la giustificazione per 219 tifosi?
1: Allora, io ho letto una polemica sul costo del biglietto, sul fatto che a me dispiace per Demetrio che è là, che sia in un posto dove si vede malissimo, dove proprio brutto veramente.
0: Ma scusami,
2: scusa la parola, che cagano giù i piccioni sul tetto.
0: Dove sei, Demetrio, in questo momento esattamente?
2: In pizzonaia, dove ci sono i piccioni che cagano giù, scusa la parola.
1: Ecco.
0: E quanto hai pagato il biglietto, Demetrio?
2: 35 euro.
0: Ecco. I tifosi della Juventus ne hanno pagati 60, altri tifosi del Milan, c'è stata la polemica dei tifosi rossoneri, ne hanno pagati ben 139. Se ho buona memoria, ti eri lamentato quanto costava il biglietto a Sassuolo, Demetrio, quanto è costato il biglietto?
2: Mi sembra 20 o qualcosa.
0: 29 euro, ho buona memoria. Ora, visto che c'è sempre bisogno di qualcuno che ci curi, Massimo Effendi ha detto, sistemo io il problema.

0: con Nando. Nando.
1: Eccomi. Oh. Ciao Fabrizio, ciao Demetrio, ciao Marilena, ciao, ciao a tutto Nando, il pubblico. Ciao.
0: Allora, caro Nando, qui mi sembra che tutto l'ambiente abbia perso un po' la famosa Trebisonda. Intanto vedo Antonio Percassi inquadrato a bordo campo che dà il 5 a tutti i ragazzi che stanno rientrando negli spogliatoi. E credo che ci siano pochi presidenti così presenti, così vicini alla squadra. Adesso ha dato il...
2: è che fosse presente con la prima squadra, il posto di tenerlo ancora lui, non di, non lasciar, di lasciarlo al figlio. Deve essere lui il comandante, è lui che deve dirigere ancora la società.
0: Scusatemi, un buon padre di famiglia, Nando, mi aiuti? Parla col figlio, credo, non lo so. Dietro a
1: quello, ma poi secondo me non è un campato per aria anche Luca,
0: No, è vicepresidente della Lega, è vice.
1: Appunto,
0: ma ci dimentichiamo, voglio dire, diamo Gasperini qualche di Gasperini, ma Gasperini forse, stesso ha detto, signori miei a Bergamo.
3: Forse non ha, scusa, non ha il carisma del padre, ecco, è questo magari.
0: No.
3: Capacità nessuno le può mettere in dubbio perché non siamo là noi mentre lui fa i conti eccetera, però il carisma del padre sicuramente non ce l'ha, è anche molto giovane.
0: Però Marilena, diamo a Luca quel che è di Luca, cioè
1: posso dire Fabrizio una
0: prego
1: cosa?
0: No, parlate con calma in modo che ci si possa capire tutti, andiamo in ordine.
1: Come la vedo io il discorso di Giuntoli, cioè altro che remissivo il futuro dell'Atalanta, cioè è una andare a prendere Giuntoli, voglio dire, è un investimento, è un sacrificio e è un che sia praticamente il migliore auspicio per iniziare un nuovo ciclo, secondo me.
2: Sono d'accordo con te.
0: Sì. No, perché qualcuno, ma ci stiamo ridimensionando, ma scusatemi. Si fanno i nomi di Sarri, se arriva Giuntoli al posto di D'Amico, cioè ci rendiamo conto che facciamo un salto di qualità, cioè D'Amico, complimenti a lui, ma Giuntoli ha vinto uno scudetto, è la quinta volta che lo ripeto questa sera, a Napoli,
3: con una squadra...
0: ha portato che Varaschelia che non si sapeva chi era, ha portato Kim che non si sapeva chi era, ha portato Anghissà che non si sapeva chi era, ha portato il Carpi in Serie A. Dalla Serie D ha portato il Carpi, dalla Serie D
1: in 5 anni,
0: ma voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Non voglio fare adesso il sapientone, però è un dato di fatto.
3: Sai cosa? Scusa, però i giornalisti in molte testate lo stanno presentando come cercare di rimediare al fatto che D'Amico se ne vada a Roma. Allora ci portiamo avanti scegliendo. Invece è una prima scelta, Giuntoli.
2: Allora sono d'accordo anch'io con questo. Però bisogna trovare l'allenatore giusto che non sarà Motta.
1: Concordo anch'io con Demetrio, Concordo.
2: Non sarà Motta.
0: Intanto Enrica.
2: L'unico allenatore giusto che ci potesse essere, che ci potrebbe essere, è a Roma. Quello è quello giusto, è a Roma.
3: Ormai non c'è più Demetrio,
0: Demetrio adesso
2: speravo che nel conflitto Ranieri Gasperini avesse la meglio Ranieri, ho sperato anche di notte quello.
0: Demetrio,
3: dobbiamo guardare avanti, non indietro.
0: Anch'io da giovane, sai quanti successi femminili ho avuto, adesso mi devo rassegnare. Anch'io. Brava Marilena! Grandissima. Allora, il pronostico, dai, scatenatevi. Milan Atalanta, parti tu Marilena. Noblesse oblige. 1-1. Come il nostro Diego Zanchi. 1-1. Demetrio Tasca dalla piccionaia del Meazza.
2: 2-0.
0: 2-0, sempre ottimista Demetrio, grazie.
3: Yeah.
0: Nando dalla farmacia di Canonica.
1: 1-2 io dico.
0: 1-2, benissimo. Ragazzi, vi saluto. Ci sentiamo al termine.
1: Grazie,
0: per il commento. Un abbraccio virtuale. Grazie, ragazzi.
3: Ciao,
0: ragazzi. Buona serata, ragazzi e ragazze, perché c'era anche Marilena Galli che ha confessato pubblicamente di aver avuto un grande successo quando era una giovane e bella fanciulla. Ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio. Intanto vedo Matteo De Santis sul canale 15 di Bergamo TV. Vi dico che Carlo Canavesi si è tagliato la barba, questo è il suo nuovo look. Vedo anche l'avvocato Attilio Belloli con Cesare Malnati che stanno commentando la partita. Tra poco Matteo verrà qui ai microfoni di Radio Alta e con Luca Viscardi, RTL 102.5, vi trasmetteranno le emozioni di Milan contro la nostra squadra. Abbiamo Enrico Mazza, mi chiami anche Franco Bologna. Enrico, buonasera. Grazie
4: buonasera
0: per essere
4: Fabrizio,
0: con noi.
4: Buonasera a tutti.
0: Enrico, a pochi minuti dal calcio d'inizio, alla Scala del Calcio, le formazioni le hai sentite? Non c'è neanche l'americano Pulisic nel Milan, ma gioca a Leao. Cosa ti aspetti?
4: Ma allora, innanzitutto dai un breve commento alle partite giocate in precedenza con Roma, Como e ieri la Juventus, che non hanno perso l'occasione, e adesso stasera il Milan ha una pressione incredibile per vincere questa partita, e c'è l'Atalanta ospite sgradita. Quindi noi cosa ci possiamo augurare se non che rendere difficile il compito del Milan e vendere cara la pelle? Mi sembra che la formazione
0: ottima sintesi troppo... Krstović dal primo minuto con Raspadori e CDK, insomma un
4: bravo,
0: trio
4: bravo,
0: potenzialmente bravo, che può far male.
4: Bravissimo, una formazione propositiva, l'ha detto anche Palladino in conferenza, che in settimana si è allenato, ha fatto allenare sull'ultimo passaggio, sui tiri eccetera eccetera. Rivediamo anche Zalewski sull'esterno, che dai, era stato un po' dimenticato. Torniamo a vedere giocare l'Atalanta, dai, abbandoniamo per 90 minuti anche tutti i retroscena, no? Del cambio al vertice possibile, probabile, certo, del direttore sportivo, tutto quello che ne conseguirà. Io stasera veramente vorrei vedere giocare a calcio l'Atalanta per 90 minuti, poi non so come la pensi tu.
0: Ma ovviamente sì, sono pienamente d'accordo con te. Intanto ho convocato anche un tifoso della Viola che ti presento, Enrico, si chiama Franco Bologna, che sta festeggiando. Ciao Franco, stai festeggiando la permanenza della tua squadra in Serie A.
5: Sì, a crepa cuore, però.
0: No, Enrico, perché l'ho convocato Franco Bologna? Sì. Oltre che essere un grande esperto di calcio, un caro amico, vive questa dimensione. Ci sono alcuni tifosi della Viola nella mia cittadina, Ponte San Pietro, e leggo i social, leggo i tuoi post all'interno di Corner e dico, Giuntoli fa storcere il naso. La Fiorentina ha preso Paratici, quest'anno ha rischiato di retrocedere, giusto Franco? Non è che siamo diventati un po' troppo, mi consentite il termine, anche voi radioascoltatori, schizzinosi? Franco Bologna, cosa ne pensi?
5: È vero tutto quello che dici, perché io Giuntoli non l'avrei mai preso, perché secondo me l'Atalanta doveva rimanere con i bassi profili che ha avuto fino adesso. Adesso prendere quei nomi qui altisonanti, secondo me è un...
0: Ecco, però non è, voglio dire, contestare Giuntoli, però chiedere all'Atalanta di alzare l'asticella, perché poi alla fin fine se arriva Giuntoli ti aspetti qualcosa di importante, cioè non hai preso un neo direttore sportivo, cioè con tutto il rispetto verso D'Amico la caratura dei due mi sembra un po' diversa, almeno lo stesso palmarès vuol dire che le ambizioni rimangono molto alte. Franco, forse ci si aspetta troppo, tu l'hai detto giustamente. Non lo
5: io
0: so,
5: sarei rimasto sempre coi piedi per terra, però avrei investito in giocatori e non in Giuntoli.
0: Giuntoli porterà poi i suoi giocatori, naturalmente. Enrico Mazza, qual è la tua valutazione in merito a queste indiscrezioni? Perché di ufficiale ancora non c'è nulla.
4: Sì, in realtà ti posso riportare anche la video intervista di Luca Percassi a DAZN, dove a precisa domanda non ha né confermato ma neanche smentito l'arrivo di Giuntoli, quindi se non l'ha smentito diamolo per buono, l'ha rimandato a fine campionato.
0: Insomma. Ecco, ma non dimentichiamoci, scusami Enrico se ti ho interrotto, vai, che D'Amico è con le valigie pronte per due piazze, che non sono il Ponte San Pietro a Mappello, e Franco, dammi una squadra, il GM, ti piace?
5: Il GM, sì.
0: Esatto, cioè D'Amico ha le valigie pronte destinazione Roma, oppure Milano al posto di Tare. Cioè, avete capito bene? Mi date una risposta, un contributo, grazie tutti e due. Prego Enrico prima.
4: Sì, io credo che gli ultimi due anni dove D'Amico è stato, diciamo, plenipotenziario, insomma, di quella che sono state tutte le decisioni, qualche critica la possa subire, perché quest'anno la rosa ha dimostrato di essere, magari anche forse per un discorso di allenatori, di non essere pronta per affrontare questo campionato in tutti i suoi elementi, no? Ci sono giocatori che hanno giocato poco, giocatori che non hanno trovato la loro collocazione, quindi io credo che qualche critica ad Amico sia dall'ambiente che forse...
0: Ho capito, però il dopo Gasperini da tutti i commentatori era definito una mission quasi impossibile. Vi devo salutare perché Luca Viscardi con Matteo De Santi sono pronti. Vi chiedo come sempre il pronostico, che poi ci vedremo a mangiare una pizza a fine campionato insieme. Enrico e Franco Bologna, prego. Vai.
5: 2-1 Atalanta.
0: 2-1 Atalanta. È molto gettonato. Grazie Franco, buona partita e buon divertimento. Grazie. Enrico, grazie. L'ultima carta è la tua, prego.
4: Temo che le motivazioni del Milan siano un po' più forti, quindi dico Milan.
0: Dice Milan, risultato.
4: Sperando di sbagliare, naturalmente, come sempre.
0: Risultato, Enrico?
4: 1-0.
0: Uno streaming zitto 1-0.
4: Io sperando di sbagliare, scusami se non.
0: Ovviamente, l'hai ripetuto e l'abbiamo capito. Io ti ringrazio, come ringrazio i nostri.
4: Ciao.
0: Amici di Radio Alta, grazie, e adesso cediamo la linea a Luca Viscardi e a Matteo De Santis.
6: Atalanta diretta stadio. Spot. 2G dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni d'esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
7: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
8: Buona serata e bentrovati in diretta sulle frequenze di Radio Alta da Matteo De Sanctis
9: e di RTL 102.5 da Luca Viscardi. Allora, terz'ultima partita di questo campionato che chissà se ha ancora qualcosa da dire fronte Atalanta, però questa sera, insomma, bella partita, speriamo.
8: Sì, diciamo che sul fronte Atalanta deve nerazzurri devono blindare il settimo posto e sperare che l'Inter vinca la Coppa Italia, perché questa posizione porti in Conference League e quindi confermi l'Atalanta in Europa, anche se nella competizione minore mai affrontata sino adesso del club neroazzurro. Le motivazioni del Milan onestamente sembrano essere molto più alte, soprattutto dopo i risultati odierni, Luca.
9: Sì, è vero, perché abbiamo visto, insomma, in particolare la vittoria del Como oggi di misura con il Verona e poi soprattutto però la vittoria della Roma qualche minuto fa con il Parma, partita roccambolesca con il risultato finale di 3-2, calcio di rigore che farà discutere tantissimo.
8: Praticamente fin quando non ha vinto la Roma non hanno fischiato
9: la
8: fine della partita.
9: Giocare. giocare, poi insomma in mezzo un gol annullato invece al Parma, probabilmente giustamente per una posizione di fuorigioco, insomma
8: ne sono capitate di tutti i colori,
9: capitato di tutto veramente. Chi era lì comunque 5 gol si è sicuramente divertito.
8: Sì, esatto, non è stata una partita scontata, ma non è stata nemmeno quella tra Como e Verona, come dicevi, perché un solo gol di differenza contro una squadra già retrocessa, insomma più o meno le stesse difficoltà che ha avuto la Juventus, che ha pareggiato con lo stesso Verona. Insomma, lì la lotta per l'ultimo posto alla Champions League è apertissima, anzi per gli ultimi due, perché il Milan in questo momento sente il fiato sul collo delle avversarie. Stasera insomma tutti si aspettano una reazione in casa rossonera dopo quello che è successo appunto sugli altri campi. Il Milan che ha fatto solo 7 punti nelle ultime 7 partite, per cui tira aria di crisi in casa rossonera. Andrei però con le formazioni della partita, iniziando come sempre dall'Atalanta per quella che riguarda i nero azzurri. Allora, l'Atalanta che schiera carne secche tra i pali, linea difensiva che sarà priva di Jim City, che si è infortunato questa settimana, quindi non è nemmeno a disposizione. Ci sono Ian, Kolasinac e Scalvini. Per quel che riguarda in mezzo al campo, Ederson e Deron, a destra Zappacosta, a sinistra invece gioca Zaleski, in avanti giocano De Ketelaere, Raspadori e Kurstovic. Due gli assenti sono Jim City e Bernasconi.
9: E invece per quanto riguarda il Milan, Maignan in porta e poi linea difensiva con De Winter, Gabbia e Pavlovic, la linea di metà campo con Salemaker, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot e Bartesaghi, davanti Jimenez e Rafa Leao. L'arbitro di questa sera è Zufferli di Udine, gli assistenti del giudice Rossi, quarto ufficiale Forno, invece al VAR Di Paolo e l'assistente VAR Mariani. E insomma vediamo come giochiamo questa partita, più che altro se abbiamo voglia di giocarla, perché nelle ultime settimane, anche dopo aver visto soprattutto il Cagliari oggi ieri prenderle dall'Udinese, Cagliari non è sembrato con l'Udinese esattamente irresistibile,
8: ha trovato la partita salvezza lì con l'Atalanta ed è lì probabilmente festeggia. In panchina per i nerazzurri due portieri, Rossi e Sportiello, poi Cossonu, Bakker, Musa, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Anor e i due under 23, la cui stagione è già terminata in Serie C ai playoff, Obric e Vavassori.
9: Tra l'altro, ecco, da notare la differenza anche della lunghezza della panchina tra Milan e Atalanta, ci sono 4-5 giocatori di differenza, per cui insomma curioso che sia panchina veramente corta per il Milan questa sera, che rinuncia anche a Pulisic per l'infortunio che è arrivato proprio nel weekend.
8: Per quel che riguarda lo stadio, anche qui c'è un po' di differenza, ci sono circa 70.000 spettatori a San Siro e soltanto 219 tifosi dell'Atalanta, nonostante la vicinanza della trasferta a causa delle restrizioni dovute alla Dea Card, alla residenza, però insomma sono decisamente un dato che fa riflettere su questo finale di stagione per una trasferta che comunque ovviamente è a 50 km di distanza, quindi sulla carta abbordabile. I prossimi avversari dell'Atalanta dopo il Milan saranno domenica prossima, perché ancora non si sanno le date, quindi nel prossimo turno in casa, l'ultima della stagione con il Bologna, e poi ci sarà la trasferta finale a Firenze.
9: Sì, tra l'altro curioso che a una settimana dal non ci sono coppe, sappiamo che mercoledì si gioca la finale di Coppa Italia.
8: Allora io capisco l'ultima giornata, ma la penultima mi sembra veramente che rasenti ridicolo il fatto di non, mi sembra anche una mancanza di rispetto soprattutto nei confronti del pubblico e dei tifosi, comprare così a scatola chiusa senza sapere il giorno e l'ora, insomma mi sembra un po'.
9: Tra l'altro oggi c'erano ancora biglietti disponibili proprio a San Siro per la partita di questa sera, intorno ai 40 euro al terzo anello, non è male come richiesta, cioè praticamente per
8: vedere la partita. Tra l'altro non piove, quella buona notizia a Milano che non piove rispetto a Bergamo, per cui insomma sarà partita asciutta da questo punto di vista rispetto a quello che è caduto in questa domenica sulla nostra città.
9: Oggi probabilmente potremmo raccontare più delle anticipazioni di mercato di questa settimana sull'Atalanta, speriamo di avere una partita che non ci dia modo di arrivare fino a lì, perché sono stati tantissimi i rumors di questi giorni.
8: L'amministratore delegato Luca Percassi prima dell'inizio della partita ha parlato e ha detto insomma ovviamente ha preso tempo, dicendo che in casa Atalanta gli annunci si fanno a fine stagione e che ovviamente le posizioni di tutte vengono valutate, e la cosa più importante è mantenere il settimo posto in queste ultime 3 giornate. Insomma, come al solito ha fatto un po' il pompiere da questo punto di vista, ma insomma siamo abituati insomma in casa Atalanta al profilo basso, perché queste cose poi diventino ufficiali solo quando la stagione è terminata. Intanto è iniziata la partita con il protagonista più discusso in casa rossonera, Rafa Leao, che ha toccato il suo primo pallone.
9: È vero, adesso il Milan in avanti con Loftus Cheek che si è mosso per Salemaker e lo scambio con Jimenez che cerca un improbabile tiro da tre quarti di campo e nessun problema per il portiere dell'Atalanta che rimette subito in movimento la fascia con Zalewski.
8: Zalewski che prova a servire Raspadori, pallone intercettato, Loftus Cheek a impostare per il Milan, guadagna metri su Ederson, arriva quasi nella tre quarti nero-azzurra, il pallone al limite per Leao, di prima per Jimenez che lo gira sulla fascia di sinistra per Bartesani, un po' lungo, lo deve tenere in gioco, ci riesce davanti alla panchina occupata da Raffaele Palladino, poi Ricci, Ricci che appoggia in centralmente per Leao che perde palla, si inserisce Krstović, forse subisce fallo, l'arbitro dice di no, poteva forse fischiare un fallo su Krstović, assolutamente.
9: Krstović o prendi un mazza da baseball e lo abbatti in quel modo lì,
8: però,
9: sì,
8: della
9: questo
8: partita,
9: era un ruzzone,
8: sì,
9: proprio ufficiale. Krstović, poveraccio, prende un sacco di botte e non vede mai l'arbitro fischiare, però intanto il Milan è dalla parte opposta con Ricci che sbaglia il controllo, ne approfitta Raspadori per recuperare il pallone.
8: Beh, insomma, San Siro resta sempre un bel teatro per mettersi in mostra per quel che riguarda l'Atalanta con i suoi giocatori. Kolasinac appoggia per Raspadori e l'indietro per Ian che ovviamente cercherà di ottenere la miglior condizione in queste ultime giornate, anche perché andrà a giocare il mondiale, così come Kolasinac in campo in questo istante. Ora Scalvini verso De Ketelaer, pallone però sbagliato, quindi recupera il Milan con Pavlovic, poi Ricci che imposta sulla fascia per De Winter.
9: E allora ecco l'Atalanta che ripiega con il Milan che avanza proprio con De Winter che si ferma, scambia velocemente con Loftus Cheek, ancora De Winter, poi Salemaker tutto a destra proprio quasi sul bordo del campo e si ritorna indietro verso De Winter e ancora poi Gabbia e dalla parte opposta per Pavlovic e quindi parte Sagi.
8: Il lancio in avanti, il colpo di testa, il Milan che recupera palla con Leao su Scalvini, va Leao, attenzione, salta un uomo, torna su di lui Scalvini, si era allungato il pallone Leao e quindi Scalvini ha avuto buon gioco, va a servire De Ron che va la sciabolata lunga in direzione di Krstović che va a terra nel contrasto con Gabbia, non c'è nulla, si lascia un po' andare stavolta il centravanti montenegrino su un pallone irraggiungibile, quindi Milan che può reimpostare di nuovo sulla fascia destra con Salemakers.
9: Salemaker che scambia con Loftus Cheek torna ancora una volta indietro verso De Winter, vicino a lui c'è Pavlovic che riceve il pallone, in questo momento lo scambia con Bartesaghi torna di nuovo verso il centro, a quel punto riparte dalla parte opposta con De Winter.
8: Ora il Milan con un pallone filtrante, la chiusura da parte della difesa nerazzurra al limite dell'area di rigore, viene avanti Rabiot prova la conclusione, la palla forse sull'esterno del palo o ci ha messo la mano a Carnesecchi, credo che abbia scheggiato il palo esterno Rabiot con la sua conclusione dalla distanza, la rivedo adesso sul monitor di servizio, la palla è andata vicinissima al centro, sì, ha preso la parte esterna del palo, un esterno sinistro che è andato a prendere il palo esterno della porta di Carnesecchi che mi dava comunque l'idea di essere in tuffo sul pallone.
9: Sì, però movimento molto interessante quello di Rabiot che si è liberato al tiro.
8: È stato uno dei migliori attaccanti della stagione del Milan, sì. Rabiot 6 gol, 7 Pulisic, 6 Rabiot, 8 Pulisic e 9 Leao.
9: Tanto insomma abbiamo detto più volte che tirare da lontano non è un peccato grave, noi non lo facciamo mai, tanto l'Atalanta che cerca uno scambio in avanti tra Raspadori e Krstović ma è fuori misura e allora la palla torna sui piedi di Maignan che riparte da Bartesaghi.
8: È il Milan che fa la partita, Bartesaghi in avanti in direzione ancora di Rabiot che si muove tra le linee, perde palla però sull'attacco di Raspadori sulla linea della metà campo, ora nel cerchio all'indietro per Ian che è ultimo uomo, l'appoggia per Kolasinac sul centro sinistra, da questi per Ederson, in fascia per Zalewski, provano a dialogare i due, alla fine Zalewski trova una rimessa laterale, no, sulla respinta di Jimenez, il Milan che recupera palla con De Winter, ora Gabbia per il portiere Maignan.
9: È incredibile veramente i rimpalli che sono stati favorevoli al Milan in quella situazione con Zalewski sulla linea laterale, ma siamo già dalla parte opposta sulla fascia sinistra dove cerca di partire Leao che viene fermato, ma questo è un fallo secondo te?
8: Non lo so, però secondo me ci sta, dai. Sì, dai, tutto sommato sì, l'intervento di Scalvini su Leao, allarga l'anca, Scalvini blocca il tentativo di Leao, ora il pallone termina in fallo laterale, la rimessa è nero-azzurra proprio accanto alla panchina occupata da Max Allegri ed è lo stesso Scalvini che però lascia il compito della rimessa, essendo la fascia destra, Zappacosta che guadagna qualche metro nel metà campo del Milan.
9: C'è una posizione curiosa a Raspadori che va a intercettare i palloni sulla tre quarti quando il Milan è in impostazione, spazia un po' ovunque in questi primissimi minuti, tanto palla rimessa in gioco verso Ian che la passa immediatamente a Carnesecchi in area, da Carnesecchi a Kolasinac che avanza, si avvicina al metà campo, torna indietro sulla tre quarti sul centro per Ian, da Ian a De Ron, ancora Ian, avanza Jimenez per fare del pressing, allora palla su Ederson e quindi ancora De Ron.
8: Con De Ron che viene in avanti, l'appoggio è per De Ketelare che allarga a destra per Zappacosta, da questi per Scalvini, di prima per De Ketelare che è il grande ex di turno, che se ormai è passata qualche stagione dai tempi rossoneri, prova ad andare via il pallone dentro l'area, si allunga la maglia di Krstovic, l'arbitro fa segno di giocare, l'Atalanta ancora, tentativo di Ederson, la palla in rete, Ederson porta in vantaggio l'Atalanta, 6 minuti a San Siro, ha segnato il brasiliano, Milan 0 Atalanta 1. C'era forse un rigore sicuro,
9: però c'era un rigore
8: secondo me colossale sul quale l'arbitro ha detto lasciamo correre, ma si è allungata la maglia di Krstovic.
9: L'arbitro ha detto va bene così, ma clamoroso il rigore che non è stato fischiato su Krstovic. Poi magari lo rivediamo, non succedeva niente, ma in diretta sembrava proprio un fallo enorme.
8: E poi come un colpo da biliardo Ederson dal dischetto ha trovato l'angolino di Maignan.
9: Allora rivediamo un attimo l'azione. Allora, beh, no. Allora, Krstovic un po' si lascia andare.
8: Sì, dai, mezzo e mezzo. Però poi è bravo Ederson a trovare un angolino in mezzo alle mille gambe dei giocatori del Milan. Si allunga tutto Maignan, non ci arriva. 1-0 per l'Atalanta, ha segnato Ederson, che credo sia soltanto al secondo gol in questo campionato.
9: Sì, dal punto di vista realizzativo non è stato granché, ma in generale, insomma, non è stato un anno.
8: No, non è stato la sua, non è stata la sua migliore stagione, no. Dicono quelli diplomatici.
9: Sì, qualcuno so, dice che probabilmente era già col pensiero altrove, so, però di fatto gol adesso a San Siro e chi l'avrebbe mai detto,
8: esatto.
9: Milan 0 Atalanta 1 al settimo minuto di gioco.
8: Ora vediamo
9: Loftus-Cheek che scambia ancora con De Winter, De Winter indietro,
8: Gabbia che imposta per il Milan. Non sarà facile a San Siro con 70.000 persone adesso, che il Milan sente il fiato sul collo della rincorsa delle avversarie e la partita inizia subito in salita. Tra l'altro ho visto nella coreografia iniziale della curva del Milan un chiaro messaggio a uno degli esponenti della società, out, credo che fosse Furlani,
9: sì, Furlani.
8: L'uomo chiamato in causa, per cui comunque all'interno di questa stagione del Milan c'è anche questa difficoltà di rapporti tra la tifoseria e la proprietà che non è indifferente. Ora De Winter, il pallone per Jimenez che viene molto basso a recuperare palla, però la perde al primo contrasto. Anche qui stasera la scelta di Allegri che dà tutto il peso dell'attacco a Jimenez, che era l'ultimo dei reietti fino all'altro giorno.
9: Sì, Fulkrug è praticamente quasi, diciamo, inesistente in queste ultime partite.
8: Come direbbero i miei amici del fantacalcio, c'è cioè chi ha comprato Fulkrug e chi ha comprato Malen invece.
9: Sì.
8: Direi che Malen è il colpo del mercato di gennaio, su tutti proprio, in generale Malen anche sopra Raspadori.
9: Sì, in generale probabilmente è anche la soluzione di tutti i problemi di Gasperini.
8: Sì, visto sì, sì, è della Roma, della sua squadra. Sì, sì.
9: Tanto Milan con Bartezaghi che sulla fascia sinistra intorno alla linea di metà campo si torna su Pavlovic, cerca un buco verso Leao ma non lo trova, allora torna indietro verso Gabbia. Tanto ecco tutti i movimenti che abbiamo detto, anche il rapporto con Furlani, con Igretare, insomma potrebbe portare a quei movimenti anche dirigenziali che potrebbero coinvolgere l'Atalanta nella figura del suo direttore sportivo d'amico.
8: Sì, che è molto corteggiato perché avendo vinto 2 anni fa l'Europa League ovviamente ha un pedigree di tutto rispetto, per cui Roma, Milan, insomma sono tante le squadre a cui è stato accostato in queste ultime 2 stagioni. Vedremo se qualcosa andrà in porto per quel che lo riguarda. Insomma, oggi come oggi sembra veramente difficilissima una sopravvivenza a Bergamo per quello che si è letto su Cristiano Giuntoli in queste ore. Ora intanto Krstovic appoggia per Ederson nella metà campo del Milan, corre Zaleski che entra in area di rigore, Zaleski in mezzo a due, poi Krstovic con il tacco prova a restituirgli il pallone a chiudere il triangolo, troppo però sul portiere, blocca Maignan. Siamo al decimo del primo tempo a San Siro, Milan 0 Atalanta 1.
7: Spot.
10: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
11: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
12: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
11: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
12: A Mapello, in via Bravi 6.
11: www.pasticceriaroncalli.it.
7: Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
8: Atalanta in possesso di palla con Ian che va a servire per De Ketelaere che si difende da Bartesaghi, guadagna la rimessa laterale. Per il momento la curva del Milan incita la squadra, anche se ovviamente l'alterna con Cori contro la dirigenza rossonera. Ora la rimessa laterale per i nerazzurri, le indicazioni dalla panchina di Palladino e suoi, con Zappacosta sui piedi di De Ketelaere che mantiene possesso palla nonostante il pressing di Bartesaghi, lo tocca all'indietro per Ian e allora il centralone svedese appoggia per Carnesecchi.
9: Sai che non ho praticamente ancora visto muoversi in campo in modo significativo Ricci per il Milan. Intanto attenzione alla palla che sfugge a De Winter, che però riesce a rivenire poi su Krstović.
8: Il rinvio da parte di Maignan, un po' sbilenco in zona Leao, l'anticipo netto da parte di Scalvini, molto bene, che si butta nella metà campo avversaria. Scalvini appoggia per De Ketelaere dentro verso Krstović, una palla però troppo morbida, facilmente leggibile dalla difesa del Milan che intercetta il passaggio diretto a Krstović. Ora De Leao sul filo del fallo laterale a servire per Ricci, che fa correre Loftus-Cheek. Attenzione alla ripartenza del Milan.
9: Loftus-Cheek che si trova in mezzo a quattro giocatori del Milan e allora è costretto a tornare indietro su Leao. Siamo sulla tre quarti di campo, Leao cambia gioco su De Winter. De Winter ha un po' di spazio, adesso va a coprire Ederson, a quel punto colpo di testa di Ian ad allontanare e controlla Leao. Siamo sul lato sinistro del campo, il cross verso il centro di Rabiot, palla in fallo laterale.
8: Tanto sono stato un po' troppo buono sul pubblico di San Siro, perché ci sono un po' di posti vuoti, quindi siamo sicuramente sotto i 70.000 presenti. Insomma, nonostante questa chiamata alle armi del Milan per questo finale di stagione, viste le difficoltà in campo, insomma, il pubblico ha risposto così e così. Ora il Milan in possesso di palla con Selemakers, che viene fermato da Ederson, ma poi in seconda battuta c'è De Winter, un lancio troppo profondo per Jimenez, controlla il pallone Ian, con il corpo lo lascia sfilare sul fondo difendendolo dall'attacco dell'attaccante messicano. Nulla di fatto, l'Atalanta rimane in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Ederson.
9: E fino adesso tutto sommato una partita equilibrata tra le due squadre. Buona Atalanta,
8: rispetto a quelle che erano le premesse.
9: Sì, vogliosa, ci aspettavamo magari qualcosa meno voglia di fare, però come dicevi tu, quando sei a San Siro la voglia ti viene, no?
8: Sì, credo che sia abbastanza naturale che così come sarà credo in casa col Bologna, per il fatto che giochi davanti al tuo pubblico, fai una corsa in più, c'è cioè l'incitamento della gente, vuoi comunque fare bella figura, insomma credo che siano situazioni che ti invogliano a fare qualcosa in più. Intanto nonostante le motivazioni che ovviamente sono più quelle del Milan sulla carta rispetto all'Atalanta, ora Raspadori, Jack tocca il pallone per Deron, De Ketelaere di prima per Scalvini, non c'è pressing del Milan, Atalanta manovra il pallone con Ederson nella metà campo avversaria. Al 14° minuto lo scambio con Raspadori, ancora il brasiliano.
9: Sì, poi giustamente l'Atalanta non ha nessuna ragione di accelerare, palleggia in questo momento un po' di tiki-taka da quelle parti. Adesso l'accelerazione di Deron per De Ketelaere che mette giù, va davanti Pavlovic, vede arrivare Zappacosta
8: che fa una cosa brutta.
9: Sì,
8: che tenta il cross in corsa, ma praticamente si calcia da solo e manda il pallone sul fondo. Sembrava un cross abbastanza semplice, anche se in area c'era praticamente nessuno. Però si è accalciato male Zappacosta e allora il Milan prova a approfittare del varco lasciato da Zappacosta con Leao, ma sbaglia il passaggio centrale.
9: Io Leao lo tirerei già fuori dopo questi 15 minuti, è incredibile.
8: Invece anche come rientra non è proprio... Però ecco, insomma, ovviamente è un giocatore che ha la giocata per cambiare la partita da un momento all'altro. Probabilmente non ha quella continuità, anzi sicuramente che tanta classe richiederebbe. Ora vediamo Scalvini che appoggia per Ian nel cerchio di centrocampo, a sinistra per Ederson, attacca l'Atalanta nella metà campo rossonera con Ederson al piccolo trotto, l'appoggio per Krstovic che viene incontro, si gira, prova la conclusione, la respinta di Maignan, poi ancora Krstovic al limite, il pallone per De Ketelaere, De Ketelaere per Zappa Costa che libera il cross in area, non ci arriva nessuno su un pallone per con la
9: ancora
8: punta
9: ci siamo,
8: del piede,
9: ci siamo, c'è
8: la palla è ancora buona, la palla è ancora buona.
9: Che occasione che abbiamo bruciato in questo caso, in due non sono riusciti ad arrivare sul cross di Zappacosta. Adesso c'è un di fallo provvidenziale di
8: sul
9: Verone.
8: Secondo palo Krstovic era nettamente in ritardo, per cui è arrivato un metro sul pallone, ma in mezzo all'area di rigore c'è un giocatore che ci è arrivato, avesse avuto il 45 probabilmente sì, l'avrebbe arpionata, invece era fermo al 40 credo e l'ha mancato veramente per una a porta vuota, per una questione di pollici.
9: E prima un tiro di Krstovic su cui è intervenuto Maignan con un ottimo intervento, insomma.
8: Tu lascialo tirare questo invece che lui ci prova sempre. Sì, sì. Cioè, ha preso il pallone, nessuno l'ha marcato, si è girato, ha guardato la porta, boom, fiondata. Ha preso la porta, ha respinto Maignan e da lì è nata l'occasione di Zappacosta, ancora più nitida perché davvero a due passi dal portiere. Bisognava solo metterla dentro, ma in realtà chi si è tuffato è arrivato in ritardo di proprio centimetri, ripeto. Attenzione, ancora contrattacco dell'Atalanta che sta adesso approfittando
9: con
8: di questa
9: Ian
8: fase.
9: Centravanti.
8: Attenzione con Zalewski che va sul fondo, il tiro respinto in calcio d'angolo da Maignan, anche se poteva andare al cross, c'erano quattro giocatori nero-azzurri dentro l'area, lui è andato sul suo sinistro a provare sul lato chiuso da Maignan, che tra l'altro si è complicato la vita perché non ha fatto una parata stilisticamente sì, bellissima, mentre era stato molto più bravo sulla conclusione di Krstovic, anche se aveva
9: era
8: respinto,
9: rimbalzato davanti,
8: cioè, anche se aveva respinto centralmente, lì l'errore che purtroppo non c'era nessuno su Zappacosta, invece sul cross è chi è che arriva lì in scivolata in mezzo all'area di rigore,
9: Raspadori forse,
8: sembrava Raspadori, forse Raspadori, tanto angolo per l'Atalanta che sta dominando a San Siro, perché poi bisogna dirlo che sta dominando a San Siro. 17 minuti dalla bandierina Raspadori, di testa allontana Loftus-Cheek, Milan che prova a partire in contropiede, vediamo se l'Atalanta riesce a arginare questa manovra con Rabiot, torna
9: sì,
8: su di lui Scalvini,
9: grandissimo Scalvini
8: senza fallo.
9: Infatti giustamente l'arbitro dice che è stato preso il pallone, era su Rabiot, Zufferli ha visto bene in questo caso. Adesso l'Atalanta ancora con De Rone, quindi De Ketelaer. Io non so se questa prestazione è una cosa che ci fa bene o ci fa male, cioè vedere l'Atalanta.
8: È figlia della serenità con cui la squadra avrà affrontato questa settimana, perché poi la realtà è che in questo momento nessuno più chiede più niente a nessuno, al di là delle parole. Ovviamente il settimo posto rispetto ad anni passati lottando per il terzo, il quarto e il quinto è un brodino, quindi diventa difficile. Però come si diceva, insomma, San Siro è San Siro, vai lì. La condizione dell'Atalanta atletica è buona comunque, per intendere. Sì. L'abbiamo sempre visto in queste partite. Il problema è stato, come ricordavamo, più di gioco, di gol che non arrivavano.
9: In alcuni casi.
8: Sì. Ora vediamo Gabbia che scambia con Pavlovic, 18 minuti a San Siro, con De Winter ad impostare il lancio lungo per Jimenez che appoggia per Salemakers. Ma attenzione al Milan che Sornione è stato colpito a freddo e ovviamente dovrà dare qualche segnale di vita, non potrà fare la partita che sta facendo. Ora De Winter in possesso di palla, tocca all'indietro per Maignan fuori dalla propria area di rigore per Pavlovic.
9: E allora Pavlovic che avanza spinto anche da Allegri, che secondo me vorrebbe entrare in campo al posto di qualcuno dei giocatori. Pavlovic torna indietro ancora su Gabbia. Gabbia cambia gioco per De Winter, siamo sulla fascia destra del campo, di nuovo al centro invece con Gabbia che a questo punto sceglie il lancio lungo in avanti, la spizzata di Jimenez. Non riesce ad intervenire nessuno del Milan, è l'Atalanta a riconquistare il pallone con De Ketelaer e poi Leao in scivolata per metterlo in fallo laterale e si riparte da Zappacosta con le mani.
8: Dopo poi succedono queste cose, Zappacosta vuole fare la rimessa immediata, Palladino gli ha detto stop, lasciamo che si rimetta a posto la squadra, e così è infatti con Ian che appoggia per Ederson, 19 minuti, Ederson allarga a sinistra per Sead Kolasinac, di nuovo per il brasiliano, all'indietro per Isaac Ian che imposta sui piedi di De Ketelaere che vede Krstovic che viene abbattuto da Gabbia, non ci potrebbe anche stare il cartellino giallo, no, tocco col braccio di Krstovic, vedo qual è la decisione dell'arbitro, sì, non sì. ha fischiato fallo, cadendo Krstović ha toccato il pallone col braccio e di conseguenza la punizione per il Milan.
9: Adesso io non so se Krstović è stato inquadrato come cascatore dall'arbitro, a me questo sembrava fallo. Anche cioè, nel senso,
8: prende posizione, difende il pallone, di solito 9 su 10, sempre fallo di chi spinge alle spalle. Però Pavlovic per Gabbia, 20 minuti a San Siro, amici amici all'ascolto, Milan 0, Atalanta 1.
13: Spot, spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
14: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
15: Samsonite, American Tourister, Brix, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
14: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su Casa della Borsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
13: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
8: Nulla di fatto, anche se l'Atalanta ha avuto un'altra buona opportunità per raddoppiare con un triangolo che ha messo Kolasinac quasi davanti al portiere avversario, il pallone di ritorno leggermente lungo, poi soprattutto lui non ha avuto magari quel senso da attaccante di difendere il pallone e buttarsi dentro, ma anche questo sintomatico, l'Atalanta mette un braccetto davanti a Maignan, la sensazione appunto che i nerazzurri siano a loro agio, soprattutto per essere passati in vantaggio con il gol di Ederson. Adesso un pallone sparacchiato in tribuna da De Ron, senza pensarci, ci sarà rimessa laterale per i rossoneri. Siamo praticamente alla metà del primo tempo, 22 minuti, 1-0 per l'Atalanta.
9: Beh, tra l'altro una discreta Atalanta, no? Abbiamo visto per alcuni minuti addirittura dominare questo Milan, adesso la situazione si è un po' riequilibrata in questa fase della partita. Milan che fino adesso non ha detto molto, noi lo diciamo sempre.
8: Ha preso
9: sempre
8: un palo esterno con Rabiot dopo 3 minuti sullo 0-0, ma poi non si è più fatto vedere dalle parti fortunatamente di Carnesecchi, da 20 minuti più o meno a questa parte.
9: Lo diciamo molto sottovoce mentre Pavlovic cerca lo scambio con Rafa Leao che cerca di aggirare Zappa Costa, difende il pallone, lo scambia con Jimenez, ancora Leao, esce alla grande Scalvini che
8: sta facendo una bella partita.
9: Scalvini che sta facendo una partita mondiale veramente bellissima. Tanto
8: mondiale è un aggettivo che non possiamo più usare per un giocatore italiano, ci piacerebbe, ma per il momento è così. Ora Ederson che appoggia per Kolasinac, che non ha nessuno di fronte a lui, quindi avanza al piccolo trotto di qualche metro, non ha fretta di mettere intensità l'azione dell'Atalanta, chiede a quelli davanti di muoversi un po', poi appoggia il pallone centralmente per De Ron, ma c'è un Milan che rincula poco nella propria metà campo, senza fare pressing se non all'interno, come detto, della propria zona di campo. Ora il pallone indietro per Scalvini e quindi col Milan che esce dal guscio con l'Atalanta che torna dalle parti di Carnesecchi
9: palla sui piedi, viene attaccato immediatamente da Jimenez.
8: Che rischio.
9: Rischio enorme con Ederson, ma va Raspadori a recuperare il pallone proprio per Ederson.
8: Se ne usciamo benissimo da una situazione difficilissima. Ora Zalewski che manda al Barricci, ancora Zalewski, adesso però sono due su di lui, si ferma, appoggia centralmente per Raspadori ai 30 metri che cambia gioco in direzione di un tifoso primo anello di San Siro.
9: Qualcuno gli aveva chiesto il pallone in regalo e allora ha pensato di farlo adesso. Raspadori con un lancio veramente sbilenco, palla di nuovo per il Milan con Maignan che riparte immediatamente dalla parte opposta con De Winter che però si ferma perché non trova spazio e torna di nuovo al centro su Gabbia.
8: Gabbia che imposta a destra per De Winter, 24 minuti sul cronometro, sempre 1-0 per Atalanta, San Siro contro il Milan che è in possesso di palla, sempre con lo stesso Gabbia da ultimo uomo, l'appoggio per Rabiot che aveva avuto un buon inizio, adesso un po' calato, intanto tunnel di Pavlovic a De Ketelaere, poi va a vincere anche il rimpallo con De Ron, si lotta ancora con Pavlovic che resiste a De Ketelaere, appoggia per Rabiot.
9: E allora Rabiot avanza, c'è un po' di spazio, cambia il gioco dalla parte opposta sulla fascia destra dove De Winter mette giù il pallone, cerca un varco per Jimenez, bel movimento del Milan con lo scambio Leao-Bartesaghi che però poi
8: crossa di prima intenzione più o meno come ha fatto Zappa Costa in precedenza e manda il pallone direttamente sul fondo. Ovviamente qualche mugugno a San Siro adesso per questo Milan, per la prestazione, non soltanto per il risultato. Dopo appunto aver saputo i risultati delle altre, il Como che ha vinto con gol di Dubikas al 70esimo col Verona, ma soprattutto la Roma che ha ribaltato la partita col Parma al 97 al 98, essere più o meno a spanne per intenderci della partita, in pieno recupero. Tanto il Milan in possesso di palla.
9: Giustamente c'era Krstović che si lamentava con l'arbitro, io non so cosa debba fare.
8: Cosa abbia fatto di male Krstović all'arbitro Zufferli che non gli fischia nulla di nulla nei contrasti col marcatore avversario. Ora il Milan avanza nella metà campo nerazzurra con De Winter.
9: Allora De Winter che però non c'è spazio da quella parte, sulla destra torna indietro verso Gabbia, Gabbia scambia ancora una volta con Pavlovic, quindi giro palla per spostarsi da una parte all'altra del campo, a questo punto il pallone per Leao sulla fascia sinistra e davanti a sé a Scalvini, il tentativo di scambio ancora con Leao che però butta via il pallone gestendolo malissimo. Allora riparte l'Atalanta, meglio per noi perché Delar, bel gioco di gambe per servire De Ron che va per vie orizzontali verso Ederson.
8: Ederson che chiama in causa Kolasinac che arriva sulla linea della metà campo, gli restituisce il pallone. Leao prima ha sbagliato un controllo che ci è sembrato abbastanza semplice in corsa per uno come lui, favorendo quindi il recupero della palla dell'Atalanta. Ora Kolasinac per Zalewski, quindi Ederson di prima non si intende con Zalewski, anzi prima era con Raspadori, non si intende con Raspadori, allontana il pallone la difesa del Milan di testa, Kolasinac l'appoggia per Zalewski che non la controlla benissimo in mezzo al campo, commette fallo su Rabiot e quindi sarà calcio di punizione in favore del Milan. Proteste dell'Atalanta che non voleva il fallo, proteste del Milan che voleva il cartellino giallo per Zalewski.
9: Beh, in effetti, insomma, a parti invertite forse noi avremmo chiesto il giallo, no? In questo caso.
8: Tanto vediamo sul monitor per l'ennesima volta il gol di Ederson che sta decidendo la partita dopo sei minuti, una conclusione da biliardo nell'angolino dentro l'area di rigore più o meno dall'altezza del dischetto sul quale non è arrivato Maignan. Ora l'Atalanta recupera palla con De Ketelaere grazie a Ian che appoggia per i compagni. Ora Krstović che appoggia per De Ketelaere, avanza l'Atalanta nella metà campo rossonera, il Fiammingo appoggia per Zappa Costa che gliela restituisce in area di rigore, è sul fondo, è chiuso, deve tornare indietro.
9: E allora Zappa Costa sempre sulla fascia destra del campo, però deve tornare addirittura fino alla tre quarti mentre eravamo quasi sul fondo. Parte De Ron che rovescia il gioco dalla parte opposta sulla fascia sinistra dell'attacco dove c'è in movimento in questo momento Raspadori che passa a Ederson, da Ederson ancora con la Sinac. L'Atalanta sta cercando di far uscire un po' il Milan che adesso è tutto a difesa della propria area e allora si ricomincia ancora dalla metà campo dell'Atalanta con Hien e Kolasinac.
8: Kolasinac che supera la linea della metà campo, scambia con Ederson, da Ederson per Ian per De Ron, di nuovo per Ian che tocca per Ederson che va a costruire l'azione sulla linea della metà campo, poi in quella nella metà campo rossonera, poi l'appoggio a sinistra per Zalewski, possesso palla Atalanta dopo 28 minuti ancora con Ederson che gioca per De Ron, si allarga a destra Scalvini.
9: E per quello che vale la statistica, 55% di possesso palla dell'Atalanta, 45 del Milan. Atalanta che
8: è
9: adesso
8: qualcosa però,
9: sì, adesso muove ancora palla con
8: ora un pallone in mezzo con il pallone dato all'indietro a Maignan che va a rinvio con i piedi di testa, intercetta Zappa Costa per De Ketelaere che si gira, prova a mettere il pallone verso Krstović, palla allontanata quindi Scalvini, rimaniamo lì a ridosso della metà dell'area di rigore del Milan con De Ketelaere per Zappa Costa, ancora De Ketelaere dentro per Krstović che serve Zappa Costa in area di rigore, il tiro, gol raddoppio dell'Atalanta, 1-2 Zappa Costa, Krstović e Zappa Costa mette dentro il 2-0 al minuto di gara 29. 9 a San Siro.
9: Forse di mezzo c'era anche un tocco di mano di un difensore del Milan, se non ho visto male, però tanto c'è poco da protestare perché abbiamo fatto gol, quindi 2-0 sembra, se non ho visto male nell'azione, però veramente.
8: Non vedo proteste del Milan, quindi credo che non ci sia nemmeno bisogno di nessun intervento al VAR. L'1-2 partendo dalla fascia destra, iniziato da De Ketelaere, che l'ha messa per Krstović, che ha servito per Zappacosta. C'era una richiesta di posizione di fuorigioco dei giocatori del Milan sull'assist di Krstović per Zappacosta. È l'unica cosa che potrebbe portare a avere qualche dubbio, altrimenti se Zappacosta è in gioco è 2-0 per Atalanta. Vediamo, qualche secondo di attesa e poi lo scopriremo.
9: L'unica cosa che dicevo, ma però ha toccato prima con il piede Gabbia, sì. Gabbia ha toccato con il piede, forse ha sfiorato con la mano.
8: E infatti l'arbitro Zufferli aspetta la decisione da parte della sala VAR a proposito, credo, di un'eventuale posizione di Zappacosta per la quale protestavano i giocatori del Milan, posizione di fuorigioco. Check in progress. Vediamo un po' cosa succede a San Siro. La rete di Zappacosta
9: che ha impattato malissimo il pallone, non credo che lo volesse colpire così, impattandolo in quel modo ha mandato totalmente fuori tempo Maignan.
8: Tanto stiamo perdendo un sacco di tempo per decidere semplicemente, credo che il tema sia se è fuori gioco o meno.
9: Sembra che abbiamo fatto segno
8: tutto regolare, tutto regolare, 2-0 per l'Atalanta, tutto regolare e 2-0 per l'Atalanta. Ha raddoppiato Zappacosta al 29esimo dopo la rete di Ederson al 6° minuto, il check è finito. Siamo al minuto 31, amiche e amici all'ascolto, a San Siro, Milan 0, Atalanta 2.
16: Spot. Pigreco Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
17: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
18: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
19: Per la tua ristrutturazione affidati a Pigreco Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
20: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip, in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
21: Concessionaria unica per Bergamo e provincia, Autorota.
22: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
8: Siamo al 32esimo minuto. Una statistica che ho pescato, che vi propongo. Secondo la statistica Stats Perform, il Milan non ha ancora portato il pallone una volta nell'area di rigore dell'Atalanta dopo 30 minuti. Ha preso un palo sullo 0-0 con un tiro dalla distanza di Rabiot. Da lì in avanti non si è più fatto vedere nell'area di rigore nero-azzurro.
9: Adesso c'è un colpo di testa di Ederson per passare il pallone a Carnesecchi.
8: E adesso a San Siro sono fischi per il Milan, che è sotto 2-0 e che doveva fare un po' la partita della vita per andare in Champions.
9: Tra l'altro sta giocando male.
8: È ovvio che
9: adesso
8: la partita è lunga, ma l'aspettativa dei tifosi rossoneri era tutto un altro impatto sulla gara. Intanto De Ketelaere di testa la spizza per Krstović, che difende il pallone da Gabbia, che poi subisce fallo. L'arbitro lascia giocare per la norma del vantaggio. Bartesaghi in mezzo, il pallone dentro, attenzione, un pericolo, la conclusione di Jimenez, si allunga Carnesecchi e Brocca, ma
9: era fuori gioco,
8: quindi nemmeno questa può essere considerata un'azione pericolosa, perché Jimenez davanti al portiere viene fermato dalla posizione di fuorigioco dell'assistente, quindi manco questa può essere considerata un'azione pericolosa. E ora vediamo l'Atalanta con De Ron. Speriamo che l'Atalanta non si accontenti, perché la sensazione è quella di un po' di un avversario alle corde, anche mentalmente, credo.
9: Sì, però
8: è il Milan, quindi può tirar fuori da un momento all'altro dal cilindro. Però in questo momento la sensazione è che balli in questi primi 30 minuti. L'entrata di Leao su Scaldini, che può valere anche il è giallo, ma per dove è arrivato l'intervento di Leao era anche un po' più pericoloso, era quasi arancio per dove è arrivato.
9: Rivediamolo
8: Leao,
9: perché da dietro in una condizione
8: No, era basso. Pensavo l'avesse preso più alto. Lo prende sulla caviglia e non...
9: No, è buona la posizione. Adesso stiamo vedendo sul monitor di servizio.
8: Buonissima.
9: La posizione.
8: Sì, sì, c'è gabbia che lo tiene...
9: C'è tutto proprio.
8: Stiamo rivedendo la posizione di Zappa Costa sul 2-0. La posizione... Erano andati a rivederlo la posizione di fuori gioco, ma c'è dentro un metro. E quindi buonissima la posizione. Intanto appunto ammonito Leao, e anche questo è uno specchio delle difficoltà del Milan. Leao che fa fallo e si fa ammonire in questa maniera così sciocca, plateale, su Scalvini, per il quale siamo preoccupati perché a terra dolorante l'intervento di Leao, completamente in ritardo, in scivolata.
9: Tanto stiamo rivedendo ancora sul monitor di servizio anche l'azione di Raspadori, che aveva difeso alla grande il pallone sul gol di Ederson.
8: Secondo me i registi all'interno di San Siro devono essere tifosi del Milan, perché continuano a riproporre i gol dell'Atalanta, che sono evidentemente una stilettata per tutti i tifosi rossoneri. È un continuo, insomma. Noi li apprezziamo volentieri, però così tante volte non li ho mai visti proposti.
9: Rigirare il coltello nella piaga. Adesso speriamo che non sia nulla di grave per Scalvini. Che
8: stava facendo una partita monumentale,
9: abbattuto,
8: si è rialzato e quindi si riprende a giocare, tutto a posto. Poi si sa che Scalvini già è un po' cristallino di suo. Ora vediamo Zappa Costa che sbaglia l'appoggio, regala palla al Milan, è proprio Leao in area di rigore, Leao in area di rigore e salva Carnesecchi, erroraccio da parte di Zappa Costa che ha messo Leao praticamente solo davanti a Carnesecchi, che ha salvato. Adesso c'è rimessa laterale per il Milan, non dobbiamo però regalare nulla, perché in questo caso l'occasione da gol al Milan l'ha regalata Zappa Costa con un passaggio errato fuori dall'area di rigore, ha messo Leao davanti al portiere. È stato bravissimo Carnesecchi, che sin qui era stato inoperoso.
9: Sì, anche se avrei voluto vedere però poi a posteriori quella posizione di Leao sul Dici? Lancio.
8: Non lo so.
9: Adesso stiamo vedendo l'azione solo sulla parte finale. Grande intervento di Carnesecchi.
8: Bravo, perché è rimasto in piedi, se l'è ritrovata lì, ma lì è scegliere la posizione giusta. Ora...

0: Jimenez lì davanti, però adesso ci stiamo un po' complicando la vita.
1: E poi ne usciamo con Ederson. Ribaltiamo l'azione nella metà campo avversaria. Spazio Ederson, può appoggiare? No, preferisce non appoggiare su De Ron che era solo accanto a lui. Allora va sulla sinistra per Kolasinac che va a servire Zaleski sui piedi di Krstović per Kolasinac. Bella Atalanta, posizione di fuorigioco di Kolasinac. L'hai vista bene. Io comunque, se fossi nel Milan e cercassi un centravanti, un pensierino a Krstović rispetto a tutto quello che si è visto in questa stagione, in questa partita, se serve un giocatore di quel tipo magari non sarà una primissima scelta, ma Krstović è molto più attaccante di quello che si è visto fino adesso.
0: Sì, è molto più efficace tra l'altro nel gioco di questa Atalanta rispetto all'ultimo Scamacca che abbiamo visto. Intanto ancora Leao che si fa portare via il pallone da Scalvini, ma poi interviene Bartesaghi che fa ripartire l'azione del Milan con Gabi e quindi De Winter.
1: Il pallone poi sulla fascia laterale, non c'è fallo sull'Optuschik che rimane a terra sulla linea laterale. Si gioca con il Milan che ha questo giocatore a terra, si gioca con De Ketelaere che allarga a destra per Zappacosta. Zappacosta fuori dal vertice destro dell'area di rigore, si ferma, appoggia per De Ketelaere, quindi Scalvini. A questo punto il Milan praticamente costringe l'Atalanta a mettere fuori il pallone per consentire di intervenire su Loftus-Cheek.
0: Adesso è caduto male sulla spalla, credo,
1: del quale io avevo perso onestamente.
0: Sì.
1: Si è caduto male a terra dopo il contrasto con Kolasinac.
0: Che tra l'altro
1: gli rimane sotto il braccio.
0: Temo che ci sia una lussazione della spalla di Loftus-Cheek.
1: È rimasto sotto proprio spalla-braccio, sono rimasti sul peso del giocatore sotto.
0: Che tra l'altro, insomma, poraccio, devo dire, è stato sfortunatissimo. Sappiamo anche dell'incidente di qualche settimana.
1: Secondo me è un buon giocatore, ma per mezz'ora io non sapevo neanche che stesse giocando oggi, per intenderci. Cioè, un altro giocatore che dovrebbe dare un qualcosa al Milan in più e che invece in questa prima mezz'ora si è visto pochissimo. 38 minuti sul cronometro, allora io ne approfitto per ricordare il minuto e punteggio a San Siro. Milan 0, Atalanta 2.
2: Spot.
3: Giro Moda. Dal 1948 è di moda. Nella rinnovata sede di Gorle, Giro Moda propone capi di qualità e alla moda selezionati direttamente dal Made in Italy. Un vasto assortimento di abiti, giacche, camicie, pantaloni e maglie da uomo e da donna vi attende. Giro Moda è a Gorle in via Mazzini 5 e sulle aggiornatissime pagine Facebook e Instagram. Per info, giromoda1948.it. Speciale cerimonia. Giro Moda veste lo sposo e tutti gli invitati. Abiti uomo a partire da 199 euro.

0: Idee regalo? Lasciati ispirare dai tanti alimenti ed accessori.
1: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
2: Con il Milan che manovra con Pavlovic, che non trova compagni da servire al 40esimo minuto del primo tempo, il tocco all'indietro per Maignan. Luca Viscardi, mi sta piacendo anche la posizione offensiva finalmente di Raspadori rispetto a come l'avevamo visto, insomma, nelle ultime partite. Mi sembra un po' più utile lì davanti, in questo senso, un po' meno centrocampista, un po' più attaccante.
3: Sì, e tra l'altro
2: pur non avendo toccato tantissimi palloni, perché poi non
3: però
2: è mai stato,
3: ha rotto molto il gioco del Milan in quella posizione lì, perché vedi che quando siamo
2: va
3: in fase difensiva
2: va a prendere
3: fa su Ricci e si accentra in una posizione più centrale, dove va in pratica a rompere un po' le linee di passaggio. Adesso intanto il Milan che cerca ancora di andare in avanti, Krstovic sulle
2: dicevi bene, perché in questo primo tempo Raspadori è secondo giocatore dell'Atalanta per numero di chilometri fatti alle spalle di Ederson, che è significativo che oltre al centrocampista centrale, che ovviamente è quello che di solito corre di più, per una questione di metri ci sia proprio l'attaccante. Ora vediamo Leao che corre con Zappacosta, va dentro in area di rigore Leao, pericolo, salva Zaleski anticipando Loftus-Cheek, azione pericolosa del Milan da sinistra, Leao quando prende in velocità Zappacosta, sono dolori in questi ultimi minuti. Ora Ricci per il Milan che chiude davanti il primo tempo.
3: E allora ecco De Winter, il lancio per Salemaker che era scomparso praticamente dai radar, il lancio che viene recuperato da Hien di testa, poi c'è un tiro di Rabiot che chiede la deviazione per il calcio d'angolo.

0: Golo.
1: L'arbitro Zufferli dice che sarà rinvio dal fondo, confermando la sua prima sensazione. Adesso lo rivediamo. No, no, c'è un tocco, c'è una deviazione nettissimo di Decetelare con la schiena. Avrebbe potuto, avrebbe potuto chiamarla anche lui, però sì. L'ha sentito sulla schiena il tocco senza ombra di dubbio.
0: Un errore dell'arbitro clamoroso.
1: Sì, questo è proprio un abbaglio clamoroso, cioè un abbaglio clamoroso. Grande comunque chiusura di Zaleski su Loftus-Cheek, sulla fondo di Leao, che comunque si conferma un buon giocatore. Due occasioni del Milan, due sui piedi di Leao.
0: E allora rilancio lungo adesso di Carnesecchi, cerca di andare a spizzare ancora Krstović, inarrestabile, non si stanca mai Krstović, che riconquista un bel pallone, tra l'altro lo lancia in avanti per Decetelare, se la deve vedere con Pavlović.
1: Bella palla
0: per Zappa Costa, un fallo però brutto su Decetelare. L'arbitro, ovviamente, siccome il gioco è ancora in azione, non interviene, dice niente sul...
1: Bisogna mettere palla fuori prima per Loftus-Cheek, invece per Decetelare a terra invece si può giocare, perché l'Atalanta ha proseguito l'azione. C'era un fallo su Decetelare che aveva fatto passare il pallone in mezzo a due, con una bella magia. No, poi
0: un fallo bruttissimo.
1: Ha fatto bene a dare la norma del vantaggio, secondo me, per far continuare Zappa Costa, però poi poteva ammonire tranquillamente alla fine dell'azione, perché era un fallo da ammonizione. Quindi ha fatto bene a dare la norma del vantaggio, che non si è poi concretizzato, ma poi al momento in cui il pallone è uscito in fallo laterale avrebbe dovuto dare il cartellino giallo.
0: E qui torna sempre il solito tema della qualità della gestione degli arbitri.
1: Non era una lettura difficile, attenzione al Milan. Un tiro dalla distanza di Selemakers, bloccato a terra da Carnesecchi, da posizione pericolosa. Il tiro invece non è stato un granché, onestamente, poteva fare meglio.
0: Vedo che i giocatori del Milan hanno dei nomi strani sulle maglie questa sera, in alcuni casi.
1: Eh sì, perché oggi è un po' un'abitudine della Serie A. Oggi, in occasione della festa della mamma, molti giocatori hanno riportato o il cognome o il nome della maglia. È una cosa, un'opportunità che era stata data alle società di Serie A, che non hanno risposto tutte alla stessa maniera. Atalanta, per esempio, gioca regolare con i propri cognomi, però ogni giocatore poteva scegliere se fare questa cosa in questa domenica, che appunto è la festa della mamma, perché facciamo gli auguri a tutte le mamme che ci sono in ascolto.
0: Allora, mi sembra che da qualche minuto l'arbitro sia in confusione totale.
1: Un po' casalingo, mettiamolo così.
0: Sì, sì, confusione totale, anche adesso ha fischiato un fallo.
1: Comunque il Milan sta premendo di più in questo finale di primo tempo. Dopo che l'Atalanta ha trovato il 2-0, siamo un po' usciti, non dalla partita, perché non è vero, però abbiamo concesso qualcosa in più. Un lancio di Decetelare per Krstović, che nemmeno se prendesse l'elicottero potrebbe arrivare in anticipo su tutti su quel pallone. Ricci per il contrattacco del Milan su De Winter, il lancio in avanti in una zona dove non c'è nessuno, palla buttata via, e per noi va benissimo così.
0: 44 minuti e 44 secondi del primo tempo, Milan 0 Atalanta 2. Milan troppo brutto per essere vero, e invece abbiamo trovato un Atalanta sorprendente in questa serata. Anche Max Allegri guarda un po' sconsolato il campo per cercare di capire cosa potrebbe fare. Tanto Carnesecchi si prepara a rimettere il pallone in gioco. 3 minuti di recupero in questo primo tempo, si giocherà fino al 48esimo.
1: E poi il rinvio di Carnesecchi in questo istante per questi ultimi 180 secondi, con il Milan che mette giù il pallone con Pavlović, lo scambia con Bartesaghi all'indietro, palla regalata con Krstović che lotta, però poi se la allunga e va a commettere fallo su Rabiot nel tentativo di controllare il pallone. Il Milan vorrebbe il cartellino giallo. Krstović si scusa con Rabiot, ma era evidentemente involontario l'intervento di Krstović, che aveva controllato il pallone con un controllo un po' lungo. Ora il Milan con De Winter che appoggia per Gabbia, da questi per Rabiot. Milan che prova a spingere, lo scambio tra Rabiot e Leao, poi dalla parte sinistra per Pavlović.
0: Sì, anche Rabiot arretra un po' di più adesso per andare a cercare di recuperare il pallone. Adesso ottima chiusura di Deron Raspadori, che cerca di recuperare il pallone. Ederson che fa un azzardo di quelli che non ci piacciono mai in quel punto del campo, e poi Carnesecchi spazza via. E allora riparte il Milan
1: che con preme De con De Winter, lo scambio con Selemakers anzi si trattava di Jimenez che era venuto incontro sulla fascia laterale, poi una palla data in profondità, c'è Loftus-Cheek che si porta fuori Ian dalla linea difensiva nero-azzurra, il pallone per Selemakers, un'occhiata in mezzo, prova a chiedere l'1-2, attenzione, si inserisce in aria, chiusura decisiva di Ian, il pallone che viene spazzato in fallo laterale, qualche accenno di protesta del Milan, ma la chiusura di Ian è stata fondamentale su Selemakers che stava per andare al tiro. Sì, pulitissima.
0: Non c'è niente proprio, con il tacco praticamente è intervenendo sul pallone davvero alla grande.
1: Pulitissimo lo stesso Selemakers, se l'è presa con se stesso. Sì. Ora prova Loftus-Cheek su Kolasinac, va a terra Loftus-Cheek, non c'è nulla, sarà rinvio dal fondo. E insomma il Milan adesso ci sta premendo di più, decisamente di più, però
0: sta premendo di più, è più una cosa
1: un po' di frustrazione,
0: nervi.
1: Esatto, sui nervi
0: che non sulla qualità del gioco. Adesso ad esempio Loftus-Cheek ha fatto proprio un tuffo carpiato come neanche il miglior Quadrado sarebbe stato in grado di fare, l'arbitro non ha abboccato e dice fallo di fondo per l'Atalanta.
1: Sarebbe importantissimo andare all'intervallo con il doppio vantaggio. Ora rinvio da parte di Carnesecchi per i nero-azzurri, prende la rincorsa Carnesecchi, fa passare qualche secondo, ne mancano 20 allo scadere dei 3 minuti di recupero di questo primo tempo. Il colpo di testa in anticipo di De Winter su Raspadori, poi Zaleski che prova a contenere, ma è ancora il Milan in mezzo al campo con il fallo su Ricci da parte dello stesso Jack Raspadori. Calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, c'è tempo per battere la punizione, Zuffer gli dice di sì per qualche istante, poi però manda le squadre nello spogliatoio e a San Siro dopo il primo tempo è Milan 0 Atalanta 2 per i gol di Ederson e Zappa Costa.
0: Sì, abbiamo messo, diciamo, rallentato molto le operazioni nella fase finale del primo tempo, non sappiamo se siamo calati noi o cresciuto molto il Milan, però insomma abbiamo visto sicuramente il Milan spingere molto di più, ma per tre quarti, anzi forse quattro quinti di questo primo tempo abbiamo veramente schiacciato il Milan in casa sua.
1: Diciamo che il 3-1 sarebbe il risultato, secondo me, che avrebbe fotografato meglio quello che si è visto fino adesso. Il Milan tra il palo di Rabiot sullo 0-0 e la paratona di Carnesecchi e un paio di salvataggi dentro l'area forse avrebbe meritato il gol, come l'avrebbe meritato l'Atalanta in precedenza, anche lì però è stato bravo in un paio di occasioni Maignan, su una a Raspadori mancato davvero qualche centimetro per spingere il pallone in rete. Comunque è uno 0-2 a sorpresa che ci fa ben contenti.
0: È vero, sì, una bella Atalanta quella che abbiamo visto fino adesso. Adesso non dobbiamo mollare nel secondo tempo, tenere soprattutto di testa, avere la concentrazione
1: necessaria.
0: Rientro
1: dagli spogliatoi, mi aspetto la spinta del Milan, credo.
0: E soprattutto non evitare le solite amnesie.
1: Facciamo il 3-0 subito a inizio secondo tempo, che magari stiamo più tranquilli.
0: Evitando i pasticci nostri nei primi
1: classici
0: minuti di gioco.
1: Noi
0: ci vediamo più tardi qui su RTL 102.5 e su Radio Alta.
1: A tra poco.
2: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Possiamo dire che questo è il bello del calcio, perché l'Atalanta, che avevamo visto a Cagliari in casa contro il Genoa, in un batter d'occhio praticamente in 48 minuti ribalta completamente la scena, ritorna protagonista, domina il Milan nel primo tempo e passa in vantaggio subito con un bel gol di Ederson, che giustamente, come mi ricorda Jessica, aveva segnato anche l'anno scorso. Poi c'è stato il raddoppio di Zappacosta, veramente immarcabile sulla fascia destra, grazie all'assist di un preziosissimo Krstović, e chiude il primo tempo in vantaggio sul risultato assolutamente meritato di 0-2. Cosa ne pensa Zavè Jacobelli di questi primi 48 minuti di gioco? Ho detto, questo è il bello del calcio, caro Jaco.
1: Di nuovo buonasera a te, Fabrizio, buonasera agli ascoltatori. Beh, direi che questo nel primo tempo è il bello dell'Atalanta, perché ha disputato una partita perfetta, punendo le incertezze di una difesa, quella del Milan, decisamente da registrare. Ora si tratta di continuare con questo copione, perché sinora la prestazione della squadra di Palladino è stata semplicemente perfetta.
0: Non abbiamo concesso nulla, praticamente Carnesecchi, che non ha dovuto compiere i soliti miracoli, però proprio sul piano dell'organizzazione del gioco, della determinazione, della lucidità, Xavier, non c'è confronto. Un Milan che ha giocato in un clima di contestazione, però una contestazione, per quanto abbiamo visto, assolutamente meritata, anche perché la corsa Champions ora diventa veramente una corsa molto molto in salita.
1: Beh, sai, si tratta di vedere se nel secondo tempo, come presumo, Allegri apporterà delle modifiche all'atteggiamento della sua squadra. L'importante è che l'Atalanta continui sulla falsariga della prima frazione di gioco, proprio perché tutti i giocatori di Palladino hanno risposto nel modo migliore alle sollecitazioni dell'allenatore, perché lo avevamo detto in sede di presentazione dell'incontro, una gara molto importante per il Milan, ma altrettanto per l'Atalanta.
0: Indubbiamente, però di positivo credo che ci siano anche le scelte di Palladino, che ha mandato in campo uno Yen che soprattutto nel finale ha bloccato Salemakers in un'incursione che poteva essere decisiva, però penso che le pagelle siano tutte abbondantemente sufficienti.
1: Altro che sufficienti, bravo. Tutte, ovviamente sono le pagelle del primo tempo, sono tutte molto positive e denotano soprattutto la voglia della squadra di lasciarsi alle spalle il periodo dei risultati altalenanti con una grande prestazione. Ora si tratta di confermare nel secondo tempo tutto quanto di positivo è stato mostrato nel primo, anche perché mi aspetto comunque una condotta del Milan molto più aggressiva, agonisticamente molto più determinata, proprio perché, come dicevi tu, questa è una partita che alla fine del campionato può risultare decisiva ai fini della qualificazione alla Champions League, che è l'obiettivo minimo di un Milan molto contestato per quanto riguarda la dirigenza della sua tifoseria, come abbiamo ascoltato e visto.
0: Ci sentiamo al termine, sperando di avere ancora un commento così positivo. Grazie Zavè Jacobelli, buon secondo tempo.
1: A più tardi.
0: A più tardi. Allora, per il commento finale al nostro direttore, che potete leggere sulla sua pagina di Facebook, sui quotidiani sportivi Tutto Sport e Corriere dello Sport, visto che me lo state chiedendo, dove scrive ora Zavè Jacobelli. Però la chicca, dal mio punto di vista, almeno per coloro che sono nati con un certo tipo di calcio, e il Guerin Sportivo, per chi ha una certa età sa di cosa sto parlando. Prestazione assolutamente positiva dell'Atalanta in questi primi 48 minuti, anzi possiamo dire che questo risultato ci va anche leggermente un po' stretto. Abbiamo avuto tante opzioni per fare anche il terzo gol, credo che Maignan, il portiere rossonero, sia stato sinora sicuramente il migliore tra i suoi. Andiamo avanti con quelli che sono i commenti. Io intanto vi leggo quello che trovate all'interno di Corner. l'angolo dell'Atalanta, dell'amministratore Roberto Belingheri, sempre molto arguto e simpatico, che ha scritto: c'è vita su Marte. Altro che, direi, visto questo primo tempo. Diciamo che c'è vita su Marte sicuramente, e l'Atalanta lo ha indubbiamente confermato, perché veramente il primo tempo è stato assolutamente positivo. Prova a sentire anche Enrico Mazza, perché ho recuperato un suo post di 6 ore fa esattamente, perché si riferiva al numero dei tifosi, 219 meno dei moicani, ha scritto simpaticamente Enrico Mazza, e ha proposto una foto d'archivio, 13 giugno 1977, piazzale Autoline, dove era stata convocata la partenza per lo spareggio, se ho buona memoria, di Genova contro il Cagliari. Enrico, perché ti ho disturbato? Perché ho letto questa tua riflessione: 219 sì, meno dei moicani, 1200 il numero degli indiani nell'ultima riserva, però poi mi proponi una foto in bianco e nero che mi ha commosso, e ti dico il perché. Perché, se ho buona memoria, è la foto che vede la partenza di Pullman in direzione Genova per lo spareggio contro il Cagliari, vinto poi 2-1 con la promozione.
1: Complimenti a te, Fabrizio.
0: Ti spiego.
1: Un tuffo al cuore.
0: No, anche perché io il 13 giugno del 1977 avevo 22 anni ed ero in studio a Radio Bergamo 104.
1: Caspita.
0: Hai capito?
1: Pagine di storia di Bergamo e dell'Atalanta.
0: Radio Bergamo 104 è stata la prima radio a effettuare le radiocronache. Indovina con chi?
1: Con Fabrizio Pirola.
0: E io ero in studio.
1: Elio Corbani.
0: Bravissimo.
1: Elio Corbani.
0: Il mitico, certo. Elio Corbani. Veramente mi viene un po' di emozione, perché come faceva il lavoro lui è inimmaginabile al giorno d'oggi. Cioè, non c'erano i computer, lui andava addirittura a cercare un telefono disperatamente per raccontare queste emozioni. Ma la partita in specifico fu radiotrasmessa dagli autoparlanti. Tu forse non eri nato, lo sai?
1: Ero piccolino.
0: Lo sai? Massimo, come si chiamavano quegli altoparlanti? A tromba. I tromboni. Da l'eco di Bergamo, sotto l'eco di Bergamo, con 5.000 tifosi raccolti. Cioè, hai capito perché mi sono un attimo emozionato, Enrico? Al di là di questo 2-0 del primo tempo, grazie per il ricordo veramente unico.
1: Eravamo tutti più giovani, forse anche un po' più, dai, spensierati.
0: Era un altro calcio, c'era un romanticismo, si entrava negli spogliatoi, si telefonava ai calciatori senza problemi e ti rispondevano. Al martedì andavi a cena con loro alle feste dei club amici dell'Atalanta. Come ha detto Massimo Effendi giustamente, eravamo analogici e adesso siamo super tecnologici.
1: Era l'Atalanta di Tittarota, no? Correggimi se
0: era l'Atalanta di Tittarota, una vittoria indimenticabile con i tifosi dell'Atalanta posizionati in quel periodo in gradinata sud, perché eravamo gemellati, c'era il mitico Palmer, Maurizio Morea, Gigi Rosso, il grande dei Commandos, Gio Longhi Zanardi, Arturo Zambaldo, Tullio Pansa, eccetera eccetera. Eravamo gemellati con Bosotin, che era il capo ultra della Sampdoria, Ultras Tito Cucchiaroni. Però sai, sono ricordi.
1: Stai scrivendo una pagina di un diario del 1977.
0: Solo chiari ricordi. Ritorniamo all'attualità, Enrico. Ti aspettavi questo primo tempo letteralmente dominato? fatto bene a cadenzarlo?
1: Aspettavo, non mi voglio nascondere, ti avevo detto che le motivazioni del Milan secondo me potevano avere un peso e invece il Milan si sta sciogliendo. Attenzione però a non nascondere invece i meriti dell'Atalanta, che come dicevamo è stata coraggiosa sin dall'inizio con tre punte, che si sanno muovere bene, e quindi ripeto, godiamoci del buon calcio in trasferta a San Siro. Quei 219 nel settore ospiti lì in Piccionaia perlomeno si stanno divertendo.
0: Beh, credo tanto, forse al di sopra delle loro aspettative. Però fammi fare l'avvocato del diavolo, caro Enrico. Io, il Milan non mi è mai piaciuto, il calcio di Allegri lo conosco, però così, lo dico tre volte male, mai me lo sarei aspettato, cioè mi sembra una squadra veramente sbalestrata, utilizzo un termine un po' singolare, però molto realistico, sei d'accordo?
1: Ma assolutamente, una squadra che nelle prime 15 giornate, direi giocando male, ma addirittura si stava autocandidando per una possibile lotta allo scudetto, poi è entrata veramente in un ciclo negativo, non fa gioco e soprattutto adesso in svantaggio di due reti si trovano costretti a ribaltare l'azione, a mettersi nell'area avversaria senza avere un minimo di schemi e di idee. Però stiamo attenti perché hanno comunque calciatori come Rabiot, come lo stesso Leao.
0: L'importante sarà non prendere gol nei primi minuti, Enrico, capito? Bravo, sono d'accordo con te. Bravo. Ci sentiamo alla fine, va bene, sei d'accordo? Grazie mille Enrico Mazza. Ciao. Sta entrando Luca Viscardi con i suoi telefonini, viene, armeggia, alza, abbassa. Matteo De Santis sta entrando anche lui. Luca, che telefonino abbiamo? Dai, prima della radiocronaca.
2: Samsung,
0: va bene, lo dici così con nonchalance. Buon lavoro a te e a Matteo De Santis. A dopo.
3: Atalanta diretta stadio. Spot.
4: Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo. 2G. Dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G. Esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.
3: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
5: Ben ritrovati in Radio Cronaca diretta per il secondo tempo di Milan-Atalanta 0-2 il risultato. Ben trovati da Matteo De Sanctis
6: e da Luca Viscardi, benvenuti su RTL 102.5
5: e su Radio Alta per la Radio Cronaca del secondo tempo. 0-2 il risultato, il primo per le reti di Ederson e Zappacosta, un risultato a sorpresa per una grande Atalanta sinora.
6: È vero, Milan che non è riuscito a rispondere alle aspettative, almeno fino adesso, speriamo che continui a farlo, a non rispondere, perché insomma, tutto sommato, dopo la vittoria della Roma di oggi, per il Milan sì, la vicenda si fa abbastanza complicata. Palladino dà le ultime indicazioni ai suoi giocatori, nessun cambio
5: nell'Atalanta. Quindi Carnesecchi tra i pali, Scalvini, Ian, Kolasinac in difesa, in mezzo al campo Ederson e Deron, a destra gioca Zappacosta, a sinistra Zaleski, in avanti De Ketelaer e Raspadori a supporto dell'unica punta Krstović. Nel Milan invece un cambio in arrivo, mi sembra?
6: Sì, in Kunku?
5: Sì, direi di sì. Anche se
6: numero 18
5: stasera.
6: Nkunku che entra in campo per il Milan, ma non è sì, forse solo lui
5: potrebbe aver preso il posto di Leao Jimenez. O di Jimenez
6: Di Jimenez probabilmente, perché vedevo prima che si scaldava anche Fofana, quindi pensavo che ci fosse
5: di Loftus-Cheek che era uscito un po' zoppicante, aveva avuto quel problema alla spalla, se ricordi, e quindi forse non era al top della condizione. Quindi il Milan si propone in maniera molto più offensiva, adesso cambierà anche tatticamente, perché insomma con l'ingresso di Nkunku sarà un sostanzialmente un Milan che vedrà in mezzo al campo non più 3-4-3
6: forse,
5: esatto, con Ricci e Rabiot in mezzo al campo, che saranno loro a fare l'asse centrale.
6: Non stiamo facendo ancora quello schema, vero? Quello di Cagliari?
5: No, okay. Insomma, facciamo passare meno un po' più di 15 secondi.
6: Perché guarda come sono schierati i giocatori.
5: Anzi, mandiamo subito un pallone in fallo laterale. Questa è una scelta tattica questa, eh? Mandi il pallone subito direttamente di là.
6: In fallo laterale,
5: sì. E porti
6: alla
5: la squadra
6: Paris Saint-Germain.
5: Subito. Sì, esattamente. Con Raspadori che ha deciso di mandare immediatamente la palla in fallo laterale, rimessa per il Milan che viene effettuata adesso da De Winter, il colpo di testa di Kolasinac, quello di un altro giocatore rossonero, batti e ribatti, poi Ian a mettere palla in fallo laterale. Milan che adesso ha gioca con Jimenez e Nkunku come punte insieme a Leao, per cui insomma direi un tridente.
6: Sembra di vedere che Nkunku giustamente si è messo proprio al centro, adesso
5: scambia
6: con
5: Jimenez.
6: Jimenez, la palla però torna in dietro verso la metà campo, ero a Milan in avanti in questo
5: con
6: momento.
5: Bartesaghi per Leao che va a puntare Zappacosta, si accentra Leao dal limite, la conclusione è una sciabolata che attraversa a pelo d'erba, ma palla sorvegliata da Carnesecchi, palla sul fondo di un paio di metri rispetto alla porta nero-azzurra, con l'arbitro Zufferli che fa subito segno a Carnesecchi di velocizzare la ripresa del gioco.
6: Tutto
5: è passato
6: posto,
5: al primo minuto.
6: Tutto a posto Scadini, che vedo che
5: sì.
6: Era...
5: si sistemava il rinvio da parte di Carnesecchi, il controllo di Gabbia che poi entra in modo pericoloso e scomposto.
6: Aspetta,
5: su Ederson,
6: questo io non so quando bisogna tira fuori il cartellino.
5: Sì, anche secondo me ci stava il cartellino giallo su Gabbia.
6: Perché qui ha saltato Ederson per evitare l'impatto, ma insomma...
5: è già il secondo giallo comunque risparmiato da Zufferli, ricordiamo quello su De Ketelare nel primo tempo.
6: Sì, in effetti, insomma, anche nel primo tempo c'era Ricci che meritava un giallo, adesso c'è Rabiot che si avvicina all'arbitro, non so che cosa ci sia da eccepire.
5: Ci sono problemi per Scalvini, avevi visto giusto che alla ripresa del gioco c'era stato qualche problema per Scalvini, forse risentendo dell'entrata nel primo tempo da parte di Leao. E poi insomma chi potrebbe essere dalla panchina sostituto di Scalvini potrebbe essere Anor a questo punto, considerata l'assenza, ripeto, di Jim City per infortunio.
6: Tanto si sta scaldando anche Fulkrug per il Milan, anche se questa è una fase in cui probabilmente si scalderanno un po' tutti i giocatori contemporaneamente. Scalvini abbandona il campo, quindi rimaniamo in 10.
5: Cossonu dalla panchina. Non ce la fa Scalvini, che evidentemente ha provato, ma dopo un minuto ha sentito ancora problemi. Peccato, ha fatto una gran partita, è uno dei limiti di questo giocatore che purtroppo ha sempre qualche problema fisico, fa
6: sì,
5: fatica
6: ho visto
5: a fare.
6: Che proprio appena entrato in campo dopo la prima azione si era praticamente accovacciato e poi certo, si toccava ripetutamente il polpaccio. Intanto riparte la partita, il lancio in avanti
5: e questo, cioè il cambio effettuato dopo due minuti del primo tempo sprecando anche uno slot,
6: sì,
5: perché poi cambi effettuati ovviamente nell'intervallo non vengono conteggiati, quelli invece come slot, invece quello effettuato da Atalanta, certo solo uno ne avrà a disposizione, altri due voglio dire, però insomma cambio obbligato, fuori Scalvini, dentro Cossonu per quel che riguarda l'Atalanta. La rimessa laterale di De Winter in questo istante, il lancio in avanti per Jimenez anticipato di testa da Kolasinac, e non sarà un compito facile quello di Cossonu, perché credo, vediamo un po' come si pone la difesa nero-azzurra, ma secondo me Cossonu sarà il giocatore sì che andrà su Leao per quel che riguarda l'Atalanta. Non scambiano le posizioni, centrale Ian, centro-sinistra Kolasinac su Nkunku, su Leao andrà Cossonu.
6: Mi ha visto 4 minuti
5: di non gioco,
6: non calcio,
5: che a noi va benissimo, vantaggio
6: sì, sì,
5: 2-0,
6: cioè proprio 4 minuti di non calcio. Sono solidale con coloro che hanno rinunciato a qualcos'altro nella vita per vedere questo pezzo di partita.
5: Ora vediamo il Milan che imposta l'azione con Gabbia, allarga a destra per De Winter, l'appoggio per Rabiot, il lancio in avanti, il pallone recuperato da Kolasinac, ma c'era stato un fallo in precedenza con la mano, sì, su Jimenez. E dunque sarà calcio di punizione in favore del Milan con Rabiot che lo tocca per Gabbia che guadagna qualche metro, va a sinistra per Bartesaghi, poi il pallone ancora scambiato con un compagno, Leao all'indietro, Milan che gioca con Rabiot nel cerchio di centrocampo.
6: Sì, che è andato praticamente a costruire nella propria metà campo arretrando tantissimo, si lancia in avanti è per Leao che cerca di liberarsi di Hien che riesce a contenerlo, poi Leao si siede praticamente tentando di chiedere il fallo, invece palla in avanti per l'Atalanta che riesce a tenere il pallone proprio sul filo del fallo laterale. Leao continua a protestare per l'intervento di Ian, l'arbitro fa evidenti
5: si
6: gesti,
5: si trattenevano evidentemente la maglietta a vicenda, poi si è lasciato andare Leao, intanto un pericolo per Atalanta, ma si scontrano Jimenez e Leao andando sulla stessa palla e il pallone arriva dalle parti di Carnesecchi senza problemi, quindi Ederson per Ian, però ovviamente il Milan adesso sta cercando di stringere i tempi per arrivare al gol che riapra la partita. L'Atalanta dovrà essere brava a difendersi e magari a contrattaccare. Ora vediamo Zappa Costa per Kossounou, giustamente Atalanta bassa i ritmi, l'appoggio per Deron.
6: C'è qualche problema anche per Jimenez a seguito dello scontro di qualche secondo fa. Bella la palla in avanti adesso però lunga per Zappa Costa.
5: Ah, non ci arriva per poco un giocatore nero-azzurro che recupera palla però con Ederson al limite dell'area di rigore. Ederson per Raspadori, raspa il tiro. Goal! E la palla in rete! Jack Raspadori la mette sotto l'incrocio. Jack Raspadori, 3-0 Atalanta San Siro e notte fonda per il Milan.
6: Bello il gol di Raspadori, ma cioè, tu avresti tirato da quella posizione? Perché
5: sembrava aver perso il tempo e invece ha concluso sul palo coperto da Maignan che si è fatto sorprendere, la palla è andata sotto la traversa, sotto l'incrocio dei pali su un pallone perso dal Milan in mezzo al campo grazie all'anticipo di Deron, poi Ederson che serve Raspadori che è da posizione defilata e Maignan si è addormentato.
6: Male, malissimo.
5: Pensava che non tirasse più, secondo me, perché era chiuso sull'esterno da De Winter. La conclusione sul palo coperto da Maignan.
6: Ha piegato le mani. Sì, cioè, se vedi il tiro di.
5: Maignan si è rotto proprio sorprendere.
6: Cioè, è andato praticamente anziché con i pugni, con le mani aperte nel tentativo probabilmente di deviarlo. E niente da fare perché palla in rete 3-0 per l'Atalanta. Ecco, l'intervento è stato fatto ancora una volta su Leao. Il pallone sanguinoso è stato perso, per fortuna nostra, da Leao.
5: Però insomma, molto bene l'Atalanta che segna il 3-0 quando il Milan si buttava.
6: Lo stesso minuto del primo tempo praticamente.
5: Non vorrei essere al posto di Max Allegri in questo istante. Selemakers. Sì, esatto, poi siamo al sesto minuto nel primo, forse il quinto della ripresa nel secondo, ma
6: guarda, possiamo anche smettere di giocare e perdere 4-3 adesso, però rimane veramente un Milan che
5: tanto un pallone in area di rigore alto per Zaleski. Ci sono problemi per Zappa Costa. Attenzione che potrebbe esserci un altro cambio obbligato nell'Atalanta. Problemi per Zappa Costa che ha fatto segno alla panchina di avere qualche difficoltà. Vedremo se sarà necessario il cambio. Intanto a San Siro una parte del pubblico stia sfollando.
6: Sì, stanno sfollando e tra l'altro vediamo i tifosi che chiedono agli altri tifosi che sono ancora allo stadio di abbandonare lo stadio. Brutto momento per il Milan.
5: Sì, esatto, più di qualche tifoso sta abbandonando lo stadio.
6: Il secondo anello
5: che è quello del tipo organizzato, diciamo, quello della curva del Milan. Ora vediamo De Ketelare che va a servire Raspadori, quindi Kurstovic all'indietro, Deron per Raspadori, ancora opportunità per l'Atalanta. Raspadori viene caricato da De Winter senza fallo, dice l'arbitro. Si lascia forse un po' andare Raspadori, però
6: è solito, anche vero.
5: Così si fa. Quando uno è davanti col pallone tre piedi e uno lo carica alle spalle, di solito si fischia il fallo. Sì. Generalmente 9 su 10. Però ora vediamo Leao chiuso sulla fascia laterale, pallone all'indietro per Nkunku. Poi all'indietro l'Atalanta deve continuare a giocare, mi raccomando.
6: Sì, non dobbiamo fare l'errore di smettere di giocare perché mancano 40 minuti alla fine della partita. È un po' presto per smettere di giocare.
5: Va via Zaleski, Salemakers, arriva Ian un po' più carico rispetto a Zaleski nel rimpallo e allontana, poi guarda che interentrata da parte di De Winter, l'arbitro lascia giocare, Zaleski difende il pallone e subisce il fallo, sarà calcio di punizione per Atalanta. Ovviamente c'è anche un po' di nervosismo in casa Milan per quello che sta avvenendo.
6: Si è svuotata praticamente la
5: completamente,
6: curva dei
5: sì.
6: tifosi, rimane solo uno spicchio centrale, ma
5: adesso noi non sappiamo se i tifosi del Milan se ne stanno andando a casa o se invece resteranno fuori dallo stadio, perché poi sai che può succedere sempre l'impensabile. Zappa Costa lascia il campo, come vi dicevo.
6: Arriva Bellanova.
5: Problemi per lui che zoppicava, quindi comunque l'Atalanta si porta a casa un paio di problemini, Scalvini e Zappa Costa. Quindi entra Raul Bellanova. E al lui che è milanese, no? Proprio Bellanova, anche se insomma
6: Bellanova
5: nato nel Milan, nato nel Milan e poi approdato all'Inter.
6: È vero.
5: Sì, siamo al decimo minuto, intanto chissà cosa dirà Modric in tribuna guardando i compagni che evidentemente stasera sono sentiti anche un po' orfani della guida del pallone d'oro. Attacca Leao, vince un rimpallo con Ian, poi va a terra, non c'è fallo, Bartesaghi.
6: Bartesaghi che muove il pallone, si ferma, ma in questo momento aspetta che avanzi un compagno che è Pavlovic, che trova Leao con uno spazio enorme lasciato dai giocatori dell'Atalanta, poi Leao sceglie di tirare di sinistro e di vedere se riesce ad arrivare direttamente al terzo anello,
5: guadagnandosi gli applausi di San Siro. Sì. Siamo arrivati all'undicesimo minuto del secondo tempo a San Siro, Milan 0, Atalanta 3.
3: Spot, spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
2: Giro Moda. Dal 1948 è di moda. Nella rinnovata sede di Gorle, Giro Moda propone capi di qualità e alla moda selezionati direttamente dal Made in Italy. Un vasto assortimento di abiti, giacche, camicie, pantaloni e maglie da uomo e da donna vi attende. Giro Moda è a Gorle in via Mazzini 5 e sulle aggiornatissime pagine Facebook e Instagram. Per info, giromoda1948.it. Speciale cerimonia. Giro Moda veste lo sposo e tutti gli invitati. Abiti uomo a partire da 199 euro.
3: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
5: L'Atalanta che attacca in questo istante con De Ketelaere in posizione giudicata per il momento regolare, poi subisce il fallo, allora siccome era fuori gioco e ha subito un fallo colossale decidono che non intervengono,
6: no,
5: e quindi si continua a giocare.
6: Stiamo vedendo, allora stiamo vincendo 3-0, però stiamo vedendo un arbitraggio imbarazzante.
5: Sì, sì, da parte di Zufferli.
6: Un arbitraggio veramente al limite dell'oltraggioso per gli errori continui.
5: Adesso il fallo c'è e viene fischiato per l'intervento di De Ketelaere su Ricci,
6: che forse meriterebbe addirittura un giallo.
5: Tre sostituzioni del Milan, lascia il campo Leao che non è felicissimo, infatti lascia il campo dalla parte opposta, immagino che sia non felicissimo di tutta la situazione del Milan, facendo poi il giro dello stadio così si prenderà i fischi di tutti. Nel Milan entrano, ho visto Füllkrug, poi Fofana.
6: Fofana, sì. Füllkrug, se ne va Jimenez.
5: Sì, un altro che. E De Winter esce. Quindi fuori De Winter, Leao e Jimenez. Triplo cambio. Entrano Atekame, Fofana. E per quella che riguarda, e Füllkrug per quel che riguarda il Milan. Allegri insomma sotto 3-0 giustamente gioca tutto per tutto, prova a cambiare mezza squadra per capire se riesce a cambiare,
6: sì,
5: la tendenza
6: perché
5: a questa partita anche solo a livello di formazione. Intanto fischi assordanti a San Siro con il Milan che spinge con Rabiot a cercare il gol per riaprire la partita, scarica la sfera ma Ederson recupera un ottimo pallone, la cede a Bellanova, Bellanova lì indietro per Carnesecchi che va al rinvio sparando un pallone in direzione della metà campo avversaria, ma la recupera il Milan, poi si butta dentro Pavlovic che va in pressione anche su Carnesecchi, che gli porta via un piede l'intervento di Pavlovic. Questo sarà un giallo,
6: questo
5: tutta
6: è un
5: la
6: giallo
5: vita
6: enorme, e ancora una volta un altro errore di questo arbitro che è inclassificabile, perché veramente le abbiamo viste di cotte e di crude da una parte e dall'altra, con errori dal primo minuto fino all'ultimo. Ma in realtà poi torna indietro, però in effetti togli il piede, però piede a gamba altissima.
5: Sì, sì, per carità, però è più facile dare il giallo per una roba così, e viene più naturale che non. Anche perché si è visto che ha preso la rincorsa, è andato apposta in ritardo sul portiere.
6: Un arbitro di una scarsità difficile.
5: Mi chiedevo perché arbitrasse poco in Serie A. Intanto Bellanova va via in slalom, appoggia per Raspadori, palla un po' lunga, la recupera però l'Atalanta ancora con De Ketelaere. Ecco l'ex rossonero, il pallone all'indietro per Cossonou. Intanto ho chiesto e mi dicono che i tifosi della curva del Milan si sono sostanzialmente fermati nelle scale e quindi non sono andati a casa, ma hanno chiesto praticamente alla squadra di tirare fuori gli attributi e insomma si aspettano di vedere cosa succederà nei prossimi minuti. E quindi situazione incandescente in casa Milan, visto anche il risultato delle altre. Il Milan adesso rischia davvero seriamente di rimanere fuori dalla zona Champions.
6: E io credo che, andando avanti così, vedendo il nervosismo anche dei giocatori del Milan in campo, l'Atalanta debba essere brava nel tenere bassi i toni, perché abbiamo visto soprattutto ad esempio un Salemaker che è in versione piuttosto...
5: Tanto De Ketelaere, Raspadori in area, Raspadori fermato sull'assist in mezzo a due sull'assist di Krstović, però fa molto più attaccante. Tanto problema per muscolare anche per Cossonou, il Milan può andare, meno male che Nkunku manda il pallone fuori e si ferma anche Cossonou sulla corsa e ha un sentito tirare dietro la coscia. Altro problema in casa Atalanta, a mezz'ora del termine della partita ci costringe al terzo cambio. In questo caso qui l'allenatore dovrà decidere anche o non si gioca più cambi da qui alla fine, o dovrà fare un altro cambio insieme, fare subito un cambio anticipato per sono tre gli slot, questo
6: no,
5: è il terzo
6: non è
5: e
6: possibile.
5: Ultimo.
6: C'è un giocatore che gioca una volta ogni due mesi.
5: Lo scatto di Cossonou sulla corsa di Nkunku ed è andata bene che Nkunku non ha trovato la porta, perché praticamente il marcatore ha avuto un problema e si è trovato a entrare in area di rigore. Fortunatamente ha mandato il pallone alle stelle.
6: No, stiamo vedendo adesso l'immagine di servizio con il gol ancora di Raspadori, il 3-0, però.
5: E l'esultanza di Antonio Percassi, mentre Luca Percassi, che fa parte del palazzo, cerca, si sforza in tutte le maniere di rimanere una spinge, accenna il sorrisino controllatissimo di chi esulta dentro. Lui invece ovviamente si lascia andare, Antonio Percassi in tribuna. La nota negativa di questa partita d'Atalanta sono gli infortuni. Scalvini, Zappacosta e adesso ne è entrato Cossonou, la cui partita è durata 10 minuti?
6: Sì,
5: poco più.
6: Ma neanche, cioè praticamente.
5: Fortunatamente per Scalvini non è una cosa grave, è una distorsione alla caviglia. Ecco,
6: adesso vediamo, entra Pasalic, quindi sì. A questo punto
5: si gioca i cambi tutti insieme, Anor e Pasalic. Quindi Anor e Pasalic.
6: Immagino che De Ron sarà il prossimo ad uscire.
5: Non lo so quale potrebbe essere, vediamo la scelta. Vabbè,
6: adesso non abbiamo più giocatori da mettere in difesa, quindi
5: vabbè. Un'altra notizia è che con la Zina che dovrà fare 90 minuti,
6: sì,
5: che non è proprio un giocatore.
6: De Ketelaere,
5: quindi dici vinco 3-0, mi metto un pochino con uno che è meno attaccante, un po' più centrocampista.
6: Beh, De Ketelaere che ha giocato un'ottima partita, peccato veramente per Cossonou, che un altro giocatore che sembrerebbe indistruttibile visto così, e invece sono un po' di cristallo anche lui.
5: Eh già, il rinvio da parte del portiere del Milan, il pallone in avanti per attenzione Nkunku, lo chiude Ien in area di rigore. Nkunku salva Carnesecchi ancora una volta, come nel primo tempo in uscita. Carnesecchi si stende col corpo, dice no Nkunku, l'Atalanta prova in contropiede con Krstović che è da solo con tutta la difesa del Milan. Lui ci prova, Krstović prova il tiro, ribattuto e si salva il Milan, ma noi siamo ancora lì al limite dell'area con Raspadori che appoggia per Pasalic. È una serata dove ci può girare tutto bene. Pasalic dentro per Krstović. Non siamo rapidi ad andare sulla seconda palla che era lì al limite, ma siamo ancora con la Zina che era in posizione di fuorigioco. Krstović ha fatto
6: credo
5: fallo
6: in posizione di fuorigioco.
5: Ricci si lamentava.
6: Cosa ha sbagliato Nkunku?
5: Che ha fatto tutto bene, sì. E poi si è trovato Carnesecchi che si è steso davanti a lui e ha salvato la porta dell'Atalanta. 64 minuti.
6: 74 minuti di gioco in cui purtroppo abbiamo dovuto rivedere tutti i nostri piani per i numerosi infortuni. 3 infortuni nel giro di pochi minuti, non è una bella notizia.
5: Tanto una bella chiusura da parte di Zalewski, insomma. Vedremo in campo per 90 minuti giocatori che di solito siamo sicuri fanno parte del giro delle sostituzioni. Zalewski per esempio, che è un giocatore che difficilmente arriva al 90esimo minuto, ma non perché nelle scelte che fa gli allenatori ormai due esterni vengono cambiati praticamente, tu almeno uno dei due, tanto ci complichiamo un po' la vita su un disimpegno difensivo. Ma Carnesecchi trova Zalewski completamente solo davanti alla panchina di Allegri. Allora l'Atalanta può impostare, amiche e amici all'ascolto, 65 minuti a San Siro, Milan 0 Atalanta 3.
3: Spot, spot.

0: Idee regalo? Lasciati ispirare dai tanti alimenti ed accessori.
1: La tua casa, il tuo tempo, il tuo benessere. Fardelli Giuliano presenta Tutto per il giardinaggio. Rasa erba, decespugliatori, tagliabordi, a batteria, leggeri e silenziosi. Trasforma il tuo prato in un tappeto perfetto. E per le tue domeniche in allegria, da Fardelli Giuliano trovi una vasta scelta di barbecue a gas. E se il clima non aiuta, condizionatori fissi e portatili per ogni esigenza. Freschezza o calore, sempre su misura. Fardelli Giuliano, tecnologia per vivere meglio. Rogno, Clusone e Palosco.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
3: E allora il Milan che adesso spinge con Salemakers. Salemakers al limite dell'area di rigore, appoggia per Ate Kamel, cross in aria, la deviazione di Zaleski, poi di testa Ian, al limite c'è Fofana, poi il pallone indietro per ancora Fofana, scambia con Pavlovic che allarga.
4: E adesso Milano, vedete che sta facendo il suo sforzo più grande anche d'orgoglio.
3: E noi non dobbiamo chiuderci dietro, ma come prima abbiamo avuto quell'occasione con Krstović a Raspadori in cui abbiamo avuto la mezza possibilità di andare al tiro, dovremmo cercare, vero che sono 3 gol di vantaggio, ma di chiuderla ulteriormente per non dare proprio nessuna chance al Milan, che adesso con i fischi, intanto si gioca in un silenzio abissale a San Siro, dopo la contestazione della curva che è uscita dal proprio settore, si gioca in grande silenzio, tanto è vero che si sentono i 219 tifosi dell'Atalanta nel settore ospiti. Intanto il Milan al limite dell'area di rigore, Nkunku, deviazione di Ian, però noi non possiamo giocare mezz'ora così, però no, bisogna rimanere chiusi così dentro l'area di rigore, non la possiamo fare.
4: È anche vero che in questo momento il Milan sta spingendo veramente, certo, sì, sì, al massimo, quindi...
3: E che noi con questi cambi obbligati dovremmo chiedere a gente, insomma, di tirare il 90esimo. È vero, hanno una partita a settimana, vengono pagati per quello, però intanto opportunità per il Milan con Rabiot che quasi si scontra con Fulkrug, e allora Milan che può riportarsi in avanti.
4: Adesso siamo
3: Fofana
4: in campo.
3: Il tiro ribattuto, siamo in campo ma non andiamo più a tenere una palla che sia
4: c'era
3: una.
4: C'era un fuorigioco adesso. Però noi siamo in campo in modo pasticciato, perché sembriamo in campo con meno 10, giocatori, esatto, rispetto a quelli del Milan. C'è sempre un giocatore del Milan che riesce a trovare una posizione, insomma, con cui giocare il pallone, come se stessimo giocando veramente 10 contro 11. Per cui questo momento di calo.
3: Diciamo che dobbiamo cercare di riuscire a far girare il pallone e magari a servire qualcuno degli attaccanti per recuperare qualche fallo, un po' di metri, far respirare. E in invio di Carne Secchi, che anche in una partita che è 3-0 è riuscito a far vedere due interventi prodigiosi, uno nel primo e uno nel secondo.
4: E adesso intanto rinvio in avanti del Milan, Ricci di testa, poi interviene De Rom, Jack Raspadori per Krstović che tiene il pallone, vede arrivare ancora in avanti Pasalic che però Krstović pasticcia un po', esce Anor alla grande, lo scambio con Ederson ancora per Krstović che ha le maglie praticamente che cambiano 4 volte la misura per
3: Pasalic per Bellanova.
4: Oh, cosa ha sbagliato Krstović,
3: che manda la palla in tribuna, diciamo così, sì, sulle stelle. È arrivato sul cross in corsa di Bellanova a tagliare sul primo palo da solo in anticipo su tutti, dal basso verso l'alto ha mandato la palla altissima. Ma mi tengo un giocatore così perché dopo aver visto gli attaccanti del Milan,
4: sì, allora non è
3: proprio quello che gli servirebbe, un giocatore così combattivo. Poi magari anche qualitativamente, ma
4: anche a Cagliari, no? Aveva fatto lo stesso, sì, tipo di,
3: sì,
4: di
3: sì,
4: errore,
3: movimento sul primo palo, attacco e poi sì, l'ha messa lì. Ora vediamo un po' anche quelle che sono le condizioni degli altri. Per Cossonou, risentimento muscolare a flessore destro,
4: quindi lo salutiamo, gli auguriamo
3: potrebbe
4: una buona vacanza.
3: Potrebbe essere finita qua la sua stagione, di solito, visto che mancano un paio di settimane. Tanto c'è un lancio in avanti per Ian, invece la distorsione alla caviglia di Scalvini, se non fosse una cosa grossa, potrebbe essere una cosa. Intanto Ian e Ricci che litigano, Ian a muso duro viene ammonito dall'arbitro.
4: No, però, cioè, voglio dire, non capisco perché non arrivi l'ammonizione per Ricci, perché l'azione l'abbiamo vista tutti, quella che ha fatto Ricci nei confronti di Ian.
3: Entrata di Ricci su Ian e reazione di Ian su Ricci.
4: Cioè, allora, guarda.
3: Sì, fallo tutta la vita, sarebbe giallo e poi gli frana addosso e
4: lo calpesta.
3: Stuzzica, sì, lo stuzzica.
4: Questo però è un gol mancato,
3: Quello di Krstović, sì.
4: Stiamo vedendo adesso il sui monitor di servizio l'azione di Krstović. Questo è proprio un gol mancato, clamoroso.
3: È mancato quella sensibilità, perché quando arriva lì la palla era per esempio alzata rispetto al filo, non era filo d'erba, era un po' alta. Lì ci vuole una sensibilità qualitativa diversa per fare quel gol, che sembra facile.
4: Però io
3: due altre qualità.
4: Continuo a pensare che qui sia stato fatto un altro errore, perché l'arbitro ha ammonito giustamente per la reazione Ian,
3: e doveva ammonire Ricci per il fallo.
4: Ed è la seconda volta, tra l'altro,
3: forse
4: che
3: la terza,
4: fa un fallo di questo genere e viene graziato dall'arbitro.
3: Ora si lotta in mezzo al campo, la meglio l'Atalanta con Zaleski che appoggia per Raspadori, che allarga per Krstović, che ha voglia di segnare. Ancora Krstović, si accentra, palla al piede, un incubo per la difesa del Milan al di là del gol sbagliato. Krstović, ora Deron all'indietro per Anor, ancora per Deron, facciamola girare che non c'è fretta, ancora all'indietro dal giovane Anor, sembra un po' un libro, no? Quando dici il giovane Anor, un po' come il giovane Holden. Ora vediamo Zaleski in avanti per Raspadori, che riesce a servire per Krstović, che però si è addormentato là davanti in fuorigioco, e dunque punizione per il Milan. Sì. Arrabbia Raspadori che dice: mi sono mosso, mi sono sbattuto e tutto, e lui è rimasto lì bloccato lì davanti.
4: E che poi, tra l'altro, forse il fuorigioco era proprio di Raspadori, perché guarda che il fuorigioco probabilmente era quello di Raspadori, perché c'era un giocatore che teneva in...
3: Tanto siamo già dall'altra parte, Fulkrug con una stampellata per un compagno,
4: un tocco elegante, con un tocco preciso.
3: Ecco, se quello di Krstović non era stato proprio il massimo della qualità, anche Fulkrug su questi, però sono le qualità, no? Sono centravanti che si devono girare e tirare in porta. Sappiamo benissimo, credo, per entrambi. Ora il rinvio da parte di Maignan per il Milan. Anzi, di Carnesecchi, scusami, per l'Atalanta. Quando 72. Siamo al 72. 0-3, non riusciamo a farvi soffrire come se fossimo 0-0, ma vediamo l'impossibile.
4: In realtà abbiamo visto questa sera fino adesso una bella Atalanta.
3: Sì.
4: Adesso dobbiamo tenere conto anche del fatto che tutti i piani per le sostituzioni, per i cambi,
3: esatto,
4: insomma tutto quello che era stato, sono stati scombussolati dai tre infortuni, tra l'altro insomma tre uomini difensivi. Arretrati, difensivi.
3: Ora adesso, attenzione, una palla dentro per Nkunku, ma Ian
4: è qui
3: l'entrata anche di Salemakers su Ian, che si lamenta per l'intervento. Ian non deve innervosirsi.
4: Cioè, però in questo caso, voglio dire, abbiamo visto tutti il movimento di Salemaker.
3: E l'arbitro va a richiamare...
4: Anche questo scarso arbitro...
3: Va a parlare con Gabbia, che dovrebbe essere il capitano del Milan, per probabilmente richiamarlo sugli atteggiamenti dei giocatori rossoneri, secondo me, per la sensazione che ha. Secondo me più poteva tirar fuori il cartellino giallo, per esempio, un po' più intelligente che non fare il richiamo al capitano per quella che è la situazione. Il rinvio,
4: però Ian non
3: deve
4: ci
3: stare,
4: deve
3: attento,
4: cascare,
3: perché, anche perché sta facendo una partita pazzesca.
4: Non deve assolutamente cadere in queste provocazioni. Poi Salemaker sappiamo che in questo è anche, insomma, diciamo, bravo, nel senso che è uno forse dei colpi migliori che ha potuto far vedere negli ultimi anni.
3: Ora vediamo il Milan in avanti, Bellanova può andare al rinvio, appoggia il pallone per Pasalic, che può prendere il fallo su Nkunku, così è, infatti sarà calcio di punizione guadagnato da anche lui ex rossonero, anche se sono passati tanti anni. La prima esperienza in Italia per Pasalic, c'è stato una stagione nel Milan dove ha vinto un trofeo calciando il rigore decisivo.
4: È vero, tra l'altro stavo guardando che è curiosa la posizione in cui gioca Nkunku da qualche minuto, da quando sono entrati in campo Fulkrug e gli altri, e Fofana.
3: Fa l'attaccante esterno? Sì più o meno.
4: Praticamente dopo aver giocato centralissimo, adesso ci stiamo un po' complicando.
3: Ma mi sembra che il Milan giochi praticamente, ha portato alto Salemakers insieme Nkunku e Salemakers alti, li ha scambiati di fascia. Nkunku è andato sul centro-sinistra e prima invece attaccava da destra, e in mezzo c'è Fulkrug. Insomma, questo è il finale dell'attacco del Milan. Una rimessa laterale per l'Atalanta con Bellanova, poi alza il pallone a campanile Deron in direzione di Krstović, che viene anticipato, poi Fofana in mezzo al campo per Salemakers, che resiste a Kolasinac, lancio in avanti, Fulkrug di testa, appoggia all'indietro per Nkunku.
4: Ecco Nkunku che tocca il pallone, che avanza il Milan, tocco bello e gol.
3: No, traversa.
4: No, è
3: traversa dal Milan con Rabiot, con Carnesecchi che salta dalla gioia. Non so se l'abbia toccato o meno, c'è un giocatore dell'Atalanta steso per terra in area di rigore, si gioca comunque. A questo punto è Zaleski che dice
4: Ian.
3: No, forse è Anor, direi. giocatore del Milan che è andato a concludere a botta sicura, ha preso in pieno la traversa. E Anor che a terra al 75esimo. Adesso rivediamo sul monitor di servizio lo scambio tra Selemakers, poi Nkunku, la conclusione, non so se l'ha toccata ancora Carnesecchi sulla traversa, la rivedo adesso insieme a te Luca, vediamo, è ancora Carnesecchi, sì. Con la punta del dito e un po' di fortuna smanaccia il pallone sulla traversa, ecco perché salta di gioia. È stata ancora una volta il portiere dell'Atalanta in maniera anche fortunosa, quel tanto che bastava per mandare il pallone.

0: supporto di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
1: Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
2: Un pallone che termina dalle parti di Maignan che fa ripartire il Milan 76-40. Tra l'altro la brutta notizia di Ian, che è stato ammonito, era diffidato e quindi salterà la sfida, l'ultima partita in casa della stagione contro il Bologna la prossima settimana, dove c'è un'ecatombe di difensori nell'Atalanta. Ma se dovessero arrivare i tre punti questa sera, credo che per l'Atalanta potrebbe arrivare l'aritmetica certezza del settimo posto in classifica. Ora vediamo il Milan che attacca Bartesaghi, il pallone dentro, Zaleski di testa lo mette in calcio d'angolo, chiede scusa ai compagni, si aspettava forse l'uscita di Carnesecchio, avrebbe voluto appoggiare il pallone di testa all'indietro al portiere, si è rifugiato in calcio d'angolo al 77esimo, corner per il Milan.
3: E allora ecco il calcio d'angolo sotto la curva, che è quella che è stata svuotata praticamente dai tifosi del Milan. Calcio d'angolo in questo momento battuto dai giocatori oggi in tenuta gialla.
2: Ed è ancora di testa Zaleski ad allontanare, però la palla torna ai giocatori del Milan con Selemakers.
3: E allora palla per Ricci, Ricci che torna indietro addirittura su Maignan, evidentemente per cercare di far uscire l'Atalanta. Maignan che è sulla tre quarti di campo, quasi sul cerchio di centrocampo, scambia ancora con Ricci, ma non si muove la difesa dell'Atalanta, anzi rimane ben chiusa. Arcini all'indietro, movimento di Fulkrug, ma non se ne accorgono i compagni. E allora si ritorna indietro, ancora proprio su Ricci.
2: Ricci lancia in avanti per il movimento da parte di Nkunku, che prova ad andare via ad Anor, che se la cava bene, anzi è Ederson che ha dato una mano ad Anor, il giocatore del Milan è andato a terra, chiedeva il fallo, Zufferli ha detto di proseguire, adesso Gabbia per il Milan di postare, si gioca una sola metà campo in questo momento, ripeto, l'Atalanta vince 3-0 ma soprattutto con cambi obbligati, attenzione, un'opportunità per il Milan, ancora Carnesecchi che si allunga ed evita l'opportunità di Fofana. Carnesecchi sta diventando il migliore in campo pur in una partita vinta 3-0.
3: Allora, praticamente Carnesecchi 3 Milan 0, perché cioè in effetti abbiamo visto Carnesecchi fare degli interventi strepitosi negli ultimi minuti, ha salvato praticamente due gol, quindi davvero oltre all'azione di qualche minuto prima quando era riuscito a sventare un'altra azione a colpo sicuro di Nkunku, quindi davvero Carnesecchi straordinario. Intanto Rabiot
2: il tiro a pelo d'erba e stavolta Carnesecchi tira via la mano perché la vede uscire anche se di poco, si tuffa, tira via la manona per evitare di metterla in calcio d'angolo, il pallone esce di poco al lato del palo ma il portiere nero azzurro era sul pallone sulla conclusione di Rabiot. In precedenza invece, più che il tiro di Fofana, è stata una deviazione involontaria di Anor che stava per spiazzare il portiere nero azzurro e quindi Carnesecchi ha salvato ancora una volta, anche se non era un tiro pulitissimo,
3: però, Giocatore straordinario.
2: Intanto fuori Bartesaghi ed entra Estupiñán nel Milan,
3: sì. E credo che abbiamo
2: era l'ultimo cambio a disposizione, sì, di Allegri. Come dicevi, la panchina del Milan è particolarmente corta poi anche questa volta e quindi di conseguenza non è che ci fosse altro, mi sembra, da poter pescare per cambiare la partita, no? Mi sembra, per quel che riguarda Allegri. Intanto vediamo proprio Estupiñán che tocca il suo primo pallone all'80esimo, servendo sulla fascia laterale l'inserimento da parte di Pavlovic, che gioca un po' da quasi da giocatore offensivo aggiunto dopo il 3-0 dell'Atalanta. Ora Estupiñán per Ricci.
3: Sì, noi stiamo un po' soffrendo questi 1-2 del Milan che riescono a liberare puntualmente un uomo davanti all'area. Stiamo resistendo bene, però insomma abbiamo...
2: Credo che a livello fisico un po' calati siamo, in generale. Ora vediamo Pavlovic, palla al piede, cerca lo sfondamento, allarga per Estupiñán, sul quale esce Bellanova, il cross in aria, pallone sporcato, il gol di Fulkrug. Sì. Il gol di Fulkrug all'80esimo minuto.
3: La posizione, il fuorigioco dei giocatori dell'Atalanta.
2: Vediamo la decisione dell'arbitro. Si alza la bandierina dell'assistente, a me sembra di sì. Vediamo un po', non lo so. Dateci qualche secondo per capire sul cross di Fulkrug.
3: È in fuorigioco.
2: Secondo
3: sì,
2: me
3: sì,
2: è fuorigioco.
3: È fuorigioco, fuorigiochissimo.
2: Adesso cioè, aspettiamo la
3: fuorigioco.
2: Adesso
3: enorme.
2: Aspettiamo la decisione, sì. Aspettiamo la decisione finale del VAR e la ripresa del gioco, ma Fulkrug sembrava al di là di tutti i difensori dell'Atalanta.
3: Quindi...
2: stiamo aspettando per capire la ripresa del gioco. Attendiamo, eccolo il check fuori del VAR, va bene, fuori gioco. Quindi gol annullato a Fulkrug, si riparte dentro la

0: di rigore nerazzurra con la punizione di Carnesecchi.
1: Però dobbiamo abbassarci di meno, è vero che siamo fisicamente, probabilmente saremo in questo momento in...
0: Un po' l'abbiamo scelto e un po' l'aspetto fisico, credo.
1: Sì.
0: 50 e 50.
1: Però, insomma, tutto sommato è andata bene in questo caso con il fuorigioco di Fulkrug abbondante, c'era più di un metro in fuorigioco al momento del primo lancio.
0: Però non possiamo andare avanti così, perché adesso sono piovute occasionissime, gol annullato, campanello d'allarme, che la partita è ancora lunga, siamo all'82esimo. Bisogna far passare ancora qualche minuto, la rimessa laterale del Milan con Atekame.
1: Atekame subito la palla in avanti del Milan, che adesso cerca di spingere più avanti possibile, fallo laterale per l'Atalanta.
0: Bene Zalewski.
1: Bravo Zalewski, in questo caso con Salemaker. C'è Rabiot che non sa più cosa fare per innescare i suoi compagni. Adesso Atalanta che con estrema calma.
0: Zalewski non trova compagni da servire, poi lancia lungo verso Krstović che viene spostato in tutte le maniere. Avessi visto fischiato un fallo a Krstović, no, neanche cioè, per
1: credo,
0: sbaglio.
1: Dall'inizio della partita credo che non sia stato fischiato un solo fallo contro Krstović. Tanto ha rischiato Stupinian di far perdere il pallone al Milan. Adesso anche Mignan che mette in movimento Atekame, bravo, che mette fuori tempo Ederson. Il colpo di tacco
0: di un giocatore
1: Rabiot per
0: del Milan per Atekame,
1: ma che commette
0: chiude
1: fallo.
0: Molto bene chiude Anor. Molto bene Anor e guadagna il calcio di punizione facendosi travolgere stando davanti al pallone. È proprio l'ex giocatore del Genoa che appoggia per De Ron che poi serve Zalewski con una legnata incredibile, pallone impossibile da tenere in gioco per Zalewski. 83 minuti, 7 al termine più recupero, 0-3 il risultato a San Siro con il Milan che avanza palla al piede. Tra i fischi Fulkrug scambia con Pavlovic, quindi Fofana in avanti per Nkunku, esce su di lui Kolasinac per cercare di contenerlo.
1: Tra l'altro devo dire che qualcuno aveva pronosticato questo 0-3 prima della partita, quindi il nostro Fabrizio Pirola a qualcuno la pizza la dovrà pur pagare, quindi.
0: E se anche non fosse stato così, però lo troveremo uno che avrà detto 0-3 prima dell'inizio della partita. Ora tanto vediamo, potrebbe essere stato Massimo Effendi. Intanto vediamo un lancio in avanti, la chiusura di Ian che sparacchia il pallone in avanti in direzione di Krstović che lotta uno contro uno con Gabbia, alla meglio Gabbia.
1: Insomma, esagera nel tentativo di difendere la posizione, allora riparte il Milan per vie centrali. Fofana, lo scambio con Kunku, palla in avanti, il rinvio Anor.
0: Anor
1: adesso è praticamente un assedio del Milan rispetto al difesa squadra, l'area dell'Atalanta, ancora il tiro però arriva con
0: di Atekame che viene respinto da Carnesecchi, non era un tiro eccezionale, il cross di Rabiot in area di rigore, un tentativo di testa di Fulkrug, forse no, di Pavlovic, che manda il pallone sul fondo e poi crampi per lui mentre torna sul terreno di gioco, lo aiuta Carnesecchi, il centrale del Milan che si è buttato ormai costantemente in avanti negli ultimi 20 minuti di partita e l'Atalanta gioca molto molto bassa. Tanto rivediamo quanto fuorigioco c'è di fuorigioco. Nettamente oltre Ian, il fuorigioco di Fulkrug che aveva segnato in precedenza, è stato bravo Ian a fare il passo mettendolo fuori. Però ecco, diciamo che se l'Atalanta mantiene la difesa, mantiene la porta immacolata, molto lo deve a Carnesecchi,
1: sì,
0: però.
1: Sì,
0: ha fatto i tre gol lui, ma il quarto e il quinto potrebbe anche averlo segnato.
1: Come se l'avesse fatto lui, sì.
0: Direi di sì che almeno tre parate decisive ci sono state in partita. Ora vediamo Ederson di testa che prolunga, poi vediamo il Milan che spinge con Atekame. Anzi, siamo all'85esimo minuto a San Siro. Milan 0, Atalanta 3.
2: Spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
3: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
3: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it.
4: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
5: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Ora il Milan con Rabiot all'86.30, il movimento di Salamakers, il pallone indietro per Ricci che difende il pallone da Raspadori, si lascia andare e commette fallo, anche qui guadagna in maniera con esperienza il fallo Ricci che poi accusa i crampi ed è Raspadori ad aiutarlo. È stato bravo Ricci a mettersi davanti al pallone sul quale Raspadori più veloce stava passando davanti. E dunque sarà calcio di punizione in favore del Milan, si rialza Ricci dopo i crampi. 87, 3 minuti al termine più recupero, sempre 3 gol di vantaggio per l'Atalanta a San Siro.
1: E allora adesso il calcio di punizione con lo stesso Ricci che è sul pallone in questo momento. Non so se vorrà tirare a rete da quella posizione.
0: Tra l'altro uno che ha avuto i crampi fino a 30 secondi fa va a calciare, vabbè.
1: C'è anche Stupignan sul pallone.
0: Più facile che calci lui,
1: mezzo Milan che invece, è schierato.
0: Invece no, Ricci che la mette morbida in area, colpo di testa, rete.
1: 3-1.
0: Gol di Pavlovic.
1: Gol di Pavlovic che su questo tipo di azioni è sempre molto, molto, molto efficace.
0: E noi, ci siamo addormentati. Ma noi su queste situazioni
1: diciamo che non abbiamo proprio la migliore difesa possibile.
0: Non lo so, speriamo in un intervento del VAR per un possibile fuorigioco, ma stavolta non mi pare.
1: Dubito.
0: Hanno fatto un passo indietro poi dentro, Pavlovic è andato a saltare, noi siamo rimasti tutti ancorati dietro, proprio nessuno ha saltato in pratica e quindi Pavlovic l'ha messa laddove Carnesecchi stavolta non è potuto arrivare. Gol del Milan meritato per quello che si è visto nel secondo tempo dopo il 3-0. Colpo di testa di Pavlovic
1: che viene confermato dall'arbitro.
0: Sì, non c'è nessun fuorigioco sulla punizione battuta da Ricci.
1: E quindi si riparte dal 3-1, 88 minuti, 28 secondi. Siamo in attesa di scoprire quale sarà l'entità del recupero.
0: Ora un'entrata su Pasalic che meriterebbe il giallo, l'arbitro assegna la regola del vantaggio, la norma del vantaggio, perché c'è anche qua la maglietta di Krstović che si allunga, l'arbitro fischia solo a favore del Milan e lo devo dire perché è veramente una roba.
1: Veramente, cioè, stiamo vedendo da qualche minuto veramente un arbitraggio, l'abbiamo visto, è ammonito anche qualcuno, non so chi.
0: Ah, quello del giocatore del Milan in precedenza sicuramente per il fallo su Pasalic.
1: Forse Fofana è stato Stupignan per il fallo, però abbiamo visto veramente questo Zufferli un arbitro di livello scadentissimo, cioè proprio livello bassissimo.
0: Ora il Milan che si ributta in avanti, 30 secondi al 90esimo più recupero, 3-1 il risultato in favore dell'Atalanta che si difende. Ora Salemakers, il contrasto tra Ederson e Atekame, non c'è fallo sull'intervento del brasiliano e dunque palla sul fondo, sarà rinvio per Carnesecchi, qui secondo me ci poteva stare, io avrei fischiato
1: secondo me fallo. Questo era fallo tutta la vita da parte di Ederson che dà uno spintone alle spalle,
0: non è uno spalla contro spalla, quell'intervento è alle spalle del giocatore,
1: quindi ha dato una gomitata, sì. Tanto
0: ammonito Salemakers per proteste,
1: ha ammonito anche Salemakers per proteste che va avanti.
0: Sì,
1: meno male che non sono io l'arbitro, perché 6 minuti di recupero.
0: Però un giocatore del Milan può dirgli quello che vuole. È diverso, se tu vesti invece la maglia dell'Atalanta sarei già stato espulso probabilmente per le stesse parole prese in primo piano dalla telecamera. 6 minuti di recupero.
1: Adesso non so per che cosa si lamenti.
0: Beh, credo per questo episodio.
1: Allegri
0: per questa spinta di Ederson su Atekame. Non
1: secondo me sta parlando con fischiata. Il quarto uomo. Su come sia possibile che il Milan abbia giocato così male questa partita.
0: Ora vediamo Zaleski che danza sul pallone, lo porta a spasso su Salemakers, lo porta fino alla bandierina avversaria, alle finte di Zaleski che poi va al cross e trova il calcio d'angolo. Bravissimo!
1: È vero, bravissimo. 90 minuti, 43 secondi di gioco su RTL 102.5 su Radio Alta. Milan 1, Atalanta 3. Abbiamo ancora 5 minuti di gioco con l'Atalanta in avanti in fase d'attacco con Raspadori che è pronto per battere il calcio d'angolo.
0: Possiamo anche non batterlo e cercare di prendere lì un po' di tempo, se siamo bravi. Infatti Raspadori scambia con Zaleski in questo senso, che gli restituisce il pallone. Vediamo Raspadori cosa vuol fare. Effettuare il cross, prova la conclusione. La palla non si abbassa abbastanza, non trova la porta, però adesso noi dobbiamo rapidamente tornare all'indietro perché abbiamo battuto il calcio d'angolo con tutti,
1: i nostri
0: marcatori in avanti.
1: No, di Pavlovic, scusami.
0: Ora vediamo il Milan che spinge con Ate Kame mentre noi rientriamo all'indietro. Il pallone, attenzione, in area di rigore. C'è un giocatore del Milan che è atterrato da De Ron. Calcio di rigore per il Milan, 91-30, rigore di De Ron.
1: Calcio di rigore.
0: Calcio di rigore per il fallo di De Ron netto sul giocatore del Milan che gli ha sfilato in parte. Sì, sì.
1: Sì, netto.
0: Lo prende su un Kunku. Sì,
1: no,
0: lascia
1: però,
0: lì il piede.
1: Però.
0: Mette lì il piede, troppo però, evidente, secondo me. Non è così. Lascia lì il piede.
1: Io non sono così sicuro, Cioè, lui si ferma, ritira il piede e il giocatore del Milan lo va a cercare.
0: Per me lo lascia lì. Cioè, non lo lascia lì, vedi, non lo tira più via. E quindi a quel punto. No, per me ci sta. Prendiamo un po' il rigore.
1: Rigore, sì, confermato.
0: Confermato anche dal VAR, 92-30, rigore per il Milan. Non lo so.
1: Non so che cosa voglia Gabbia dall'arbitro, perché più che il calcio di rigore non so che cosa pretendere.
0: Adesso che l'ho rivisto, però qualche dubbio.
1: Io ho qualche perplessità.
0: Tanto Nkunku dal dischetto contro Carnesecchi al 93. Nkunku dal dischetto contro Carnesecchi al 93esimo. Parte Nkunku. E il pallone sotto la traversa. 3-2. Attenzione, 3 minuti al termine. E l'Atalanta vede ridursi il suo vantaggio da 3-0 a 3-2 nel giro di pochi minuti.
1: Beh, adesso stiamo pagando molta stanchezza con questo Milan che sta spingendo adesso tantissimo. Se guardiamo Fulcrux, Fofana, Nkunku, cioè
0: diciamo,
1: sicuramente...
0: secondo me paghiamo i cambi obbligati più di tutti, insomma. Tre minuti al termine, più recupero, come complicarsi la vita su una vittoria che sembrava già scritta. Da 3-0 a 3-2. Tanta stanchezza, come questo fallo di De Ron, che è proprio stato.
1: Sì, un peccato molto... veramente, però insomma.
0: Il rigore poteva forse anche non starci, come dicevi, però per come ha messo la gamba così è proprio.
1: Ho delle fortissime perplessità perché Nkunku lascia il piede indietro nel tentativo di andare a colpire, proprio a cercare proprio il contatto con De Ron. E ho veramente delle fortissime perplessità. Però
0: il rinvio di Carnesecchi più lungo possibile a cercare in zona Kurstovic, che va a lottare sul pallone, poi commette fallo secondo l'arbitro, poi lo sposta, si accende una piccola miccia, viene ammonito Kurstovic per perdita di tempo, ha calciato via il pallone mentre stava per esserci il calcio di punizione. Milan può guadagnare altri 30 secondi
1: allora,
0: da questa ammonizione.
1: Il giocatore del Milan, Ate Kame, può andare a spingere Kurstovic in quel modo, con quel genere di reazione, ma Kurstovic viene ammonito. Io continuo a pensare che questo arbitro meriti un 2,5.
0: Ora vediamo il Milan in possesso di palla, Ate Kame in avanti, intercetta il pallone De Ron solo per un istante, poi c'è Anor bene in anticipo su Salemakers, l'appoggio per Kurstovic che viene fermato senza fallo, però, da Ricci, poi a Bellanova che allontana, si lotta in mezzo al campo con Pasaric che deve darci qualcosina in più in mezzo al campo, con ancora adesso viene in avanti Rabiot. E ci chiede lo scambio a Stupignan, ancora Rabiot, guadagna la rimessa laterale, il Milan nei pressi della bandierina, d'attacco, la rimessa, il pallone per il cross in area di rigore, De Ron allontana, poi Raspadori in contropiede, se l'allunga un po' troppo, l'anticipo di Gabbia che deve andare indietro da Maignan, 95-30, dovrebbero mancare 30 secondi, ma c'è stato il gol,
1: stato
0: ci sono state le ammonizioni.
1: Le ammonizioni,
0: mi aspetto almeno un altro minuto, il pallone in avanti, l'intervento di Bellanova completamente in ritardo su un giocatore del Milan e Stupignan, sarà calcio d'angolo. Si arrabbia Bellanova che dice che è il giocatore del Milan che ha messo la testa dove lui aveva il piede. Ammonito anche Bellanova, fioccano le ammonizioni. direi che il fallo di Belanova ci,
1: sì,
0: stava
1: Belanova
0: tutto.
1: Ci sta tutto. Beh, lui ha abbassato tantissimo,
0: però secondo me non l'ha neanche visto. Lui se non avrebbe mai messo la testa lì, io non l'avrei mai messa.
1: No, sembrava
0: la testa...
1: una squadra, partita di Kung Fu, qui un errore di Belanova.
0: E per noi è un pericolo, perché un calcio piazzato per l'Atalanta è sempre un pericolo.
1: Con mille uomini dentro il campo.
0: Tutti dentro l'area di rigore.
1: Attenzione anche a quella posizione di Ricci.
0: Manca solo Maignan dentro l'area di rigore. Il Milan che ha l'ultima occasione sulla carta della partita, salvo ulteriore recupero. Palla dentro. Colpo di testa di Ricci, è fuori. È fuori. Colpo di testa di Gabbia o di Rabiot, credo che poi litigano perché tutti e due si sono praticamente ostacolati, la palla è uscita di centimetri.
1: Sì, noi siamo riusciti a perdere tre giocatori proprio tutti e tre in fase di copertura.
0: È stato Fulkrug con la spalla.
1: Con la spalla.
0: Un metro fuori, non di più.
1: Ma veramente
0: fuori
1: un errore clamoroso anche il nostro in fase di copertura. Si sta giocando un minuto oltre, non so, è il modello Roma? 90... È il modello Roma, quindi giochiamo finché non pareggia il Milan.
0: Il rinvio di Karnesecchi a cercare Krstović, poi De Ron che la ributta in avanti direttamente in fallo laterale con Palladino che chiede alla squadra di salire. 97 e 15 sul cronometro, erano 6 minuti di recupero, c'è stato il gol, ci sono stati un po' di gialli. Poi il pallone per Rabiot, 97 e 30 in questo istante, l'arbitro ha dato evidentemente 2 minuti in più. Il lancio è in avanti, Ian di testa che va a saltare, si lotta in area di rigore, batti e ribatti, il Milan vorrebbe un calcio di rigore ma è una qualcosa che non arriva. Krstović per Raspadori in direzione di Pasalic che la fa scorrere verso Bellanova ma la regala al Milan, 97 e 45. Prova ancora il Milan l'ultimo assalto a buttare l'ultima palla dentro, la palla direttamente sul fondo, non c'è stato nessun tocco, dal mio punto di vista è il 98esimo e dovrebbe arrivare il fischio finale dell'arbitro. Il pallone intanto sul gol di, era di sto riguardando sul monitor di servizio, il pallone che ha portato credo al gol del Milan.
1: Allora c'è stato un tocco, c'è stato un tocco di Hien che però aveva prima toccato con il piede il pallone. Non ha toccato con le braccia.
0: Non c'è niente.
1: Non l'ha toccato con il braccio, ha toccato con il corpo.
0: Petto. Sì, sì. Il rinvio di Karnesecchi, 98 e 30. Intanto il gol di Pavlovic è stato segnato, ma è dentro rispetto al fuorigioco di pochissimo, è questione di centimetri. Il rinvio di Karnesecchi, finisce qui la partita. L'Atalanta vince a San Siro, sbanca San Siro 3-2 a sorpresa con un finale thriller, ma vince 3-0 con i gol del primo tempo di Ederson e di Zappacosta. Nella ripresa con le reti di Raspadori per i nerazzurri 3-0, poi una girandola incredibile di infortuni, prima Scalvini, distorsione alla caviglia, poi Zappacosta che però sembra non essere nulla di particolare, è un infortunio invece quello di Cossonou, un risentimento muscolare al flessore, probabilmente ha finito qui la stagione, era entrato da poco proprio Cossonou al posto di Scalvini stesso, poi ha ammonito Ian che salterà la prossima partita col Bologna perché era diffidato, nel finale sono arrivati i gol del Milan, o l'88esimo Pavlovic al 94esimo, un cunque su calcio di rigore.
1: Sai cosa ti dico? Che sì. La settimana prossima potremo avere un minuto per Bakker, che
0: potrebbe essere
1: il momento buono, però intanto insomma
0: chiedo godiamoci. Anche la nostra classifica, credo che sia ufficiale anche il settimo posto dell'Atalanta che ha più di 7 punti che ha 7 punti di vantaggio nei confronti dell'immediata inseguitrice, quindi mancando 2 giornate al termine è ufficiale il settimo posto dell'Atalanta, anzi è ancora forse in corsa per poter rientrare su qualcuno sulla carta,
1: siamo a 7 dal Como e siamo 7 punti avanti la Lazio,
0: quindi il campionato dell'Atalanta è finito,
1: finisce qua,
0: certo. Nel senso che è settimo posto questa stagione, si conclude qui, è aritmetico settimo posto, quindi le ultime 2 gare contro Bologna e Fiorentina saranno per onor di firma, però ecco insomma l'Atalanta vince a San Siro ed è sempre un'impresa, 3-2, certo era 3-0 nel finale, si è complicata e alla fine l'Atalanta, bisogna dirla, è stata salvata a conti fatti dalle parate di Karnesecchi perché ne ha piazzate almeno 2 o 3 decisive, anche se erano sul 3-0, alla fine prendendo questo risultato ti ha salvato quello.
1: Allora bisogna dire che i primi 45 minuti abbiamo visto una sola squadra in campo,
0: fin
1: che
0: quando
1: era
0: non ci sono state le
1: prima degli infortuni e quindi l'impossibilità di effettuare i cambi secondo la programmazione dell'allenatore, abbiamo visto una sola squadra in campo, un Milan imbarazzante nei primi 45 45 minuti di gioco. Nel secondo, complici gli infortuni, il fatto di dare l'impossibilità di riposare i giocatori. Milan ha messo forze fresche, ha moltiplicato anche la pressione in attacco e quindi si è arrivati, insomma, su un finale di grandissima sofferenza. Ma insomma, a squadre fresche non c'è stato veramente nulla da dire. L'Atalanta ha meritato il vantaggio e complessivamente meritato anche la vittoria finale.
0: Assolutamente sì, forse insomma ha avuto indietro quello che il credito che aveva avuto nella gara d'andata, quando il Milan aveva portato a casa un pareggio del tutto immeritato e fortunato rispetto alle occasioni avute dell'Atalanta. È un po' tornato indietro, diciamo, in questa partita, ma per 60 minuti fino ai cambi l'Atalanta ha strameritato la vittoria. Poi dopo i cambi è scesa l'Atalanta, è salito il Milan, a cui i tifosi hanno chiesto anche di tirar fuori qualcosa in più, e onestamente si è giocato in una sola metà campo, tanto è vero che le ultime occasioni pericolose dell'Atalanta appunto sono nell'ultima mezz'ora, non ne ricordo,
1: non,
0: sostanzialmente
1: no, non ne abbiamo
0: poca roba visto. Poca roba, insomma, però ci sono state anche delle prestazioni d'autore dal mio punto di vista. Dice, faccio fatica a trovare un giocatore insufficiente per impegno, per prestazione nella partita di questa sera, devo dire la verità. Mi hanno convinto praticamente tutti. Ho capito però che i cambi obbligati, quindi una difesa, Anor ha lo stesso ruolo di Kolasinac. Tu hai Scalvini e Kostunu che fanno quel ruolo, li perdi tutti e due, devi adattare un braccetto dalla parte opposta, non è la stessa cosa. Siamo andati un po' in difficoltà per i cambi obbligati, abbiamo fatto un cambio in meno però al fin dei conti,
1: certo,
0: quattro giocatori. Perché tre slot, quattro giocatori, quindi non c'è stata la possibilità del quinto cambio.
1: Tra l'altro la cosa che ci chiediamo dopo aver visto questa partita e soprattutto la prestazione del primo tempo è, cioè, quali rimpianti dobbiamo avere per questo campionato, sì, dopo aver visto qual era comunque il potenziale di questa squadra.
0: A cui è mancata continuità, ma che è stata in grado nelle partite di fare l'acuto, quindi Borussia Dortmund, Chelsea, col Milan in questa sera. Quindi ti dà l'idea di un potenziale sulla carta che però si è espresso solo però a sprazzi.
1: Sì, solo raramente, è vero. Beh, noi terminiamo qua, ci sentiamo la prossima settimana, domenica, no?
0: Allora, sappiamo che il prossimo turno sarà nel prossimo weekend. Non sappiamo se potrebbe essere venerdì, sabato, domenica, lunedì, non lo sappiamo, ma sarà Atalanta-Bologna, sarà l'ultima partita casalinga della stagione dell'Atalanta.
1: E allora, insomma, prima o poi ci sentiremo in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta. Grazie Matteo De Santis.
0: Grazie Luca Viscardi e viva il settimo posto.
1: Ci sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao.
5: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot, spot.
6: Elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio Dams. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, Dams. Strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
7: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
8: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.

0: Commentiamo questo risultato meraviglioso per l'Atalanta, perché vincere a Milano è sempre un piacere. Roberto Bellingheri all'interno di corner, sei minuti fa, postato, follia completa, ma tre punti. Ale, qual è il titolo che leggeremo tra poco nel post di Xavier Iacobelli? Perché dal 3-0 veramente ai brividi finali. Ben ritrovato, direttore.
1: Di nuovo buonasera a te e buonasera agli ascoltatori. Ma è molto semplice. Una splendida Atalanta manda il Milan al diavolo.
0: Allora, segnatevelo. Una splendida Atalanta manda il Milan al diavolo, con la curva sud che addirittura è uscita all'inizio del secondo tempo. Allegri che avrà i suoi problemi, tanti ammoniti per la prossima trasferta di Genova. Però che Atalanta, direttore, che Atalanta!
1: Assolutamente sì, anche perché ha dimostrato di essere capace di soffrire nel finale, quando era evidente, lo dicevamo commentando il primo tempo, che ci sarebbe stata una reazione da parte del Milan. E questa reazione c'è stata anche perché alla fine Allegri ha chiuso con un 4-3-3, schierando tutto quanto poteva schierare dopo l'ennesima prova deludente di Leao, fischiatissimo, così come di Jimenez. Ma dall'altra parte c'è stata una grande Atalanta, un grande Carlesecchi, decisivo una volta di più, perché il compito delle parate decisive è stato di 5 parate su tiri calciati dentro l'area di rigore dell'Atalanta, che la dice lunga su questo portiere da nazionale. Ma tutta la squadra ha fornito una grande prestazione. È evidente che sul 3-0 c'è stato un momento di rilassamento, perché non immaginava l'Atalanta che la reazione del Milan potesse essere così veemente, ma alla fine che conta sono questi tre punti che blindano il settimo posto. Sappiamo bene come il futuro europeo dell'Atalanta dipende da un'eventuale vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia, Lazio permettendo, si intende, ma ciò che conta è che abbiamo rivisto questa sera l'Atalanta che abbiamo maggiormente apprezzato nei momenti più positivi e più esaltanti della stagione, per dire quando sconfisse il Chelsea, piuttosto che quando eliminò la Juventus dalla Coppa Italia, piuttosto che quando rimontò eliminando il Borussia Dortmund in Champions League, perché tutte queste cose bisogna ricordarle in calce ad una prestazione che ha premiato anche il coraggio e la sagacia di Palladino.
0: Assolutamente. L'ultima considerazione, che è un po' extracalcistica, ma che naturalmente è l'interrogativo dei tifosi che a 180 minuti dalla fine del campionato ancora non sanno quando dovranno andare allo stadio, perché questo è il campionato italiano nel suo complesso, cioè Atalanta-Bologna, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, il derby Roma-Lazio. Quando si disputeranno, si parla di partite che hanno un interesse intorno ai 40 milioni di euro. Sbaglio la qualificazione in Champions, direttore. Ci vuoi illuminare? Perché come mai siamo in questo contesto veramente di pazzia?
1: Ma ci deve illuminare la Lega di Serie A, presumo che lo farà a stretto giro di posta. Sai, in questo momento prevale comunque la soddisfazione per una grande Atalanta, perché vincere a San Siro in casa del Milan...
0: Pienamente d'accordo, non è mai facile.
1: È stata un'impresa che certamente per l'Atalanta significa anche vivere le ultime due giornate di campionato sull'onda di una prestazione collettiva nel primo tempo assolutamente perfetta, nonostante poi nella ripresa l'infortunio di Scalvini e l'infortunio di Cossonou, perché anche questo deve essere rimarcato ed evidenziato. E tutto questo di fronte ad una gigantesca prestazione di Ian, che ha letteralmente annullato Leao, e invece una prestazione totalmente insufficiente del Milan per l'arbitrato dell'incontro, se è vero come è vero che questa è stata la quarta sconfitta incassata dai rossoneri nelle ultime sei partite. Hai detto della curva sud che sul 3-0 per l'Atalanta ha abbandonato lo stadio, della durissima contestazione nei confronti della proprietà americana del Milan, ma invece ciò che conta per l'Atalanta è la soddisfazione per questo risultato di prestigio. Così così prezioso.
0: Sono pienamente d'accordo, aspetto il tuo commento social da,
1: molto volentieri,
0: da diffondere. Grazie mille a Xavier Iacobelli per la sua riconosciuta.
1: Buona serata.
0: Buona serata e buon lavoro, perché sicuramente la sua serata non finisce con questo collegamento. Dopo praticamente 100 minuti, perché la gara è durata 90 più 9 di recupero, c'è questa vittoria non solo di prestigio, battere il Milan al Meazza è sempre motivo di grande soddisfazione. Certo, il finale è stato incredibilmente palpitante, perché all'88esimo il colpo di testa di Pavlovic ha ridato fiducia al diavolo rossonero. Al 92esimo è arrivato il calcio di rigore trasformato da Nunku, e poi addirittura un altro colpo di testa di Gabbia terminato di poco a lato. Dalla festa dell'Atalanta ci trasferiamo alla penna, penna sul cappello, sul cappello. Cesare Zapperi, buonasera, benvenuto. Cesare.
1: Hai passeggiato con acqua liscia o con altra sostanza?
0: Vabbè, scusami, se io dico sul cappello che noi portiamo, ci sarà un motivo, non è che ho festeggiato del vino rosso avariato, ho festeggiato giustamente questa importante vittoria collegandomi con te, ma soprattutto celebrando anche il ministro Canterino. Lo senti il ministro Canterino? Lo senti? Scusami.
1: Io l'ho sentito di persona, visto che sono, se non lo diciamo gli ascoltatori non capiscono niente, Fabrizio. Stiamo parlando della donata degli Alpini che io sto seguendo, ho seguito per il Corriere della Sera, e ieri c'era il ministro Crosetto che cantava con gli Alpini.
0: Ecco, ma hai capito perché difatti ho detto sul cappello, perché ho detto Cesare Zapperi del Corriere della Sera, lo disturbiamo, ha intervistato la sindaca Salis.
1: Volevo intervistarla ma si è negata, se devo dirti la verità.
0: Ma veramente, vabbè. Parliamo di Atalanta, Cesare. T'aspettavi questa vittoria? Perché il preambolo era Milan che sarà motivato, ha vinto il Como, ha vinto la Juventus, ha vinto nel finale al 99esimo anche Gasperini, dovrà sicuramente vincere. Invece per 80 minuti ha subito un'autentica lezione di calcio.
1: Adesso non esagererei con la lezione di calcio, diciamo che il Milan è stato inguardabile, tant'è che a un certo punto i suoi tifosi sono usciti dallo stadio, quindi peggio di così non si può fare. Atalanta ha fatto una buona partita, una bella partita, un ottimo primo tempo, un secondo tempo ancora su quel livello lì. Certo, da un certo punto di vista è un buon risultato sicuramente, dall'altro al di là della soddisfazione fa venire anche un po' di rabbia, perché se avesse giocato così con il Cagliari, con il Genoa, forse l'Atalanta questo potrebbe puntare l'Europa League, invece deve accontentarsi tra virgolette di pensare alla Conference, sempre che mercoledì l'Inter batta la Lazio, perché sennò potrebbe anche non bastare. Quindi diciamo che questo risultato e questa prestazione alimentano ancora di più, secondo me, un senso di rabbia, tra virgolette, per i punti buttati via nelle ultime settimane.
0: Ecco, ho sentito tanti illustri colleghi nel prepartito dire: ma attenzione all'Atalanta, parlo ovviamente delle varie emittenti private che commentano nell'etere dalla zona milanese, tutti che riconoscevano l'Atalanta questo organico di assoluta qualità, e forse, anzi, credo che tutti sono d'accordo con te nella considerazione che con questo organico, alla luce anche della prestazione di questa sera, essere settimi, c'è un po' di rammarico, anzi forse troppo rammarico.
1: Sì, adesso magari non è che si poteva essere da tanto, poteva puntare al secondo o terzo posto, diciamo che poteva puntare al quinto o sesto, che voleva dire Europa League. Diciamo che l'organico, come abbiamo già detto altre volte, sulla carta era buono. Poi dopodiché ci sono stati infortuni, c'è stato l'inizio con Juve, tutte le cose che sappiamo che non stiamo a ripetere, e quindi alla fine diciamo che un paio di posizioni in più la Tampa avrebbe potuto avere, avrebbe potuto conquistarsi l'Europa League, e sarebbe stata una stagione molto buona. adesso si deve, tra virgolette, accontentare, ripeto, salvo che il risultato, sempre che il risultato sia quello che ci attendiamo in Coppa Italia, della Conference League, che non va disprezzata, e delle tre competizioni europee quella meno importante, ma è pur sempre la competizione europea, e quindi tutto sommato direi che la si può disputare. Aspettiamo mercoledì per sapere se ci sarà questa opportunità.
0: Ecco, Ingrid che ti saluta, giustamente voleva valutare con te questa Conference che sta facendo discutere anche prima a Bergamo TV, che da molti viene quasi snobbata, ma in tempi non sospetti qualsiasi Europa per un tifoso tarantino era una medaglia sul petto.
1: Dici bene, se torno a milito di 10 anni credo che la Conference sarebbe stato un traguardo ritenuto eccellente. Naturalmente dopo 5 partecipazioni alla Champions e 2 alla Europa League, o 3 adesso non ricordo, sembra un risultato minore. È un risultato minore, ma non è un risultato che non vale niente, quindi diciamo che bisogna prendere quello che è venuto con i pro e i contro e provare anche questa competizione. In fondo è una cosa nuova, è comunque un'esperienza europea, io non la disprezzerei
0: assolutamente. Ricordo solamente a coloro che hanno il mal di pancia per la Conference che quando la Roma la vinse a Tirana contro il Feyenoord con un gol di Zaniolo allenata da Mourinho, a Roma la si celebrò con praticamente 30-35 giorni di festa popolare, ecco, tanto per dare...
1: Roma hanno entusiasmi che faticano a contenere in tempi rapidi, insomma, si espandono per giorni, i bergamaschi sono più sobri, però anche i bergamaschi quando l'Atalanta ha vinto l'Europa League hanno
0: direi
1: per giorni e giorni, insomma, quindi chissà di rivedere quei fasti, chissà.
0: Grazie Cesare, ti lascio il tuo lavoro, ti leggeremo come sempre sul Corriere della Sera domani e naturalmente anche sul sito e sulla tua pagina Facebook. Grazie per il tuo contributo da Genova.
1: Buona serata
0: a Cesare Zapperi. Qui sto riguardando veramente gli interventi di Carne Secchi. Questa sera sicuramente dal mio punto di vista è la migliore in campo. In attesa di ascoltare i protagonisti in sala stampa, ci lasciamo un attimo per la pubblicità.
2: Radio Alta Sport. Spot.
3: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
4: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
3: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
5: 2G dal 1977 ti offre le migliori macchine e attrezzature per la pulizia professionale dei tuoi ambienti. Vendita, noleggio, assistenza veloce e consulenza su misura. 2G, esperienza storica, visione moderna. Ti aspettiamo a Treviolo, in via dell'Innovazione 17.
6: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
7: Pigreco Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
8: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
9: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
10: Per la tua ristrutturazione affidati a Pigreco Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
0: E
11: elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio Dams, dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, Dams, strutture e arredi per uffici, la scienza del comfort per il tuo lavoro.
2: Radio Alta Sport.
0: Vincere al Meazza, a San Siro, alla Scala del Calcio, sicuramente è sempre qualcosa di importante e di prestigioso. Demetrio Tasca, dalla sua piccionaia, aveva pronosticato 0-2, perché la memoria... Come vai vicino? Abbiamo vinto... Scusami, hai pronosticato 2-0 per il Milan. Non fare il furbacchione, caro Demetrio.
12: Il miracolo oggi lo possiamo chiamare Carnesecchi, che ti ha fatto vincere la partita. L'unico.
0: Sicuramente.
12: Dopo la squadra nel secondo tempo è scoppiata completamente dopo il gol del 3-0. Scoppiati.
0: Allora, risultato finale che vedo adesso. Demetrio, io sto guardando il sito della Gazzetta dello Sport. Dice:
12: Cosa dicono?
0: Milan, Milan 2, Atalanta 3. Cioè,
12: lo so. Ma non lo so anch'io.
0: Ma scusami, raccontami cosa dicevano i tifosi milanisti, perché poi...
12: No, qua non puoi sentire quello che dicono qua, perché siamo tutti talantini.
0: No, ho capito, ma cosa hai visto? Cosa hai visto? Cosa hai visto? Cosa hai visto?
12: Ho visto una squadra conciata come la nostra.
0: Come la nostra, scusami.
12: Sono arrivati alla fine del campionato spompati tutte e due le squadre. Il Milan a questo punto rischia di non andare più neanche in Champions.
0: Allora chiedo aiuto alla preside. Preside, mi puoi aiutare?
13: Non ho seguito tutto l'intervento di
0: è furibondo,
13: di
0: cioè Demetrio Tasca è furibondo. Abbiamo vinto 3-2 grazie a Carnesecchi, il Milan è come l'Atalanta, eccetera eccetera, ma non è che capita tutti i giorni di andare alla Scala del Calcio e di arrivare sullo 0-3. Marilena, mi aiuti? Help me.
13: Anch'io, guarda, ho sofferto gli ultimi 5-10 minuti, se vuoi, però la prestazione quantomeno c'è stata, dai, E poi è importante portare a casa i tre punti. Avessimo fatto così tutte le altre volte, vedi che eravamo in compio noi.
12: Ma io guardo anche l'andamento della partita, Marilena.
13: Ho capito, però a me interessano di più i tre punti che non l'andamento.
12: Di pareggiare, dai. Non può una squadra, le squadre sono tutte e due spompate, queste due qua. Giocano un tempo, secondo tempo disastroso.
13: Ma io oggi ho visto una serie di partite, credimi. Di grandi partite non ne ho visto, a Parma ho visto gente che ha giocato negli ultimi 10 minuti, prima non ho visto nada di partite, mi sembrava che stessero raccogliendo i fiorellini in campo, cioè sono tutte spompate le squadre arrivate adesso.
0: Hai visto Fiorentina Genoa che sarebbe da rimborsare,
13: esatto.
0: Da rimborsare chi è andato allo stadio, ecco.
13: Ecco,
0: tra l'altro c'è un argomento che mi sta molto a cuore e che riguarda i tifosi come Demetrio Tasca. Domenica prossima si gioca col Bologna, giusto? Tu sai quando dovrai scendere da Parre con le tue tigri per andare alla New Balance Arena? Tu lo sai? Che giorno e a che ora? Dimmelo tu, dimmelo.
12: No,
0: tu.
12: non lo sappiamo ancora.
0: Cioè, ma voglio dire, scusatemi, l'abbonamento ve lo regalano?
12: No, non lo paghiamo, lo caro e salato.
0: Ecco, io voglio dire, non lo so, mi sembra talmente una mancanza di rispetto nei vostri confronti, anche nei miei, che tutto sommato.
13: Ma anche in quelli che pagano da Zon.
12: Sì, ma ho capito, ragazzi, ma c'entra la società in questo caso, c'entra la Lega, no?
0: Esatto, ma la Lega, scusami Demetrio, cioè... Da chi è formata? Cioè,
12: lasciamo perdere, perché non voglio parlare della Lega, perché la Lega...
0: ho capito, ma io sto parlando del rispetto che la Lega Nazionale dovrebbe avere nei confronti dei tifosi, perché è assurdo che io non sappia a che ora... dovrò mangiare gli scarpinocci nel prossimo weekend.
12: Fabrizio, ma se te pensi che quella gente lì abbia rispetto dei tifosi, non sanno neanche cosa vuol dire rispetto a quella gente lì. Andrebbero prese bastonate, uno dietro l'altro, ma sulla testa, non sul sedere. A bastonate.
0: Allora,
12: basta vedere la storia degli arbitri, è subito detto, no? Però la gente lì aveva rispetto per noi, per i tifosi.
0: Lascia perdere.
13: Io credo che ci siano degli interessi economici così alti legati alle televisioni.
0: Sì, però voglio dire, quelli... sappiamo benissimo, Marilena. E allora?
13: Però sono quelle televisioni, purtroppo. Sono quelli che mantengono tutti.
0: Bene, allora facciamo una bella cosa. Domenica prossima tutti gli stadi sono deserti. L'anno prossimo gli abbonamenti non si fanno se non mi comunicate quando io dovrò andare allo stadio.
13: Ma no, è un'utopia, dai.
0: Ah, beh, è un'utopia, no, però no. Va bene, ma hai ragione. Allora il tifoso va trattato per come poi si comporta, scusatemi.
12: Ma non lo fanno, non lo fa nessuno.
0: No, non ci dobbiamo non lamentare allora se arriviamo a questi livelli, scusatemi, di mancanza di rispetto. Io parlavo con Massimo Effendi, gli chiedo: Massimo, ma si gioca domenica prossima alle 15? Guardiamo il calendario, guardiamo la Gazzetta. Boh. E quando lo decidono? Giovedì? Venerdì mattina? Cioè, veramente, vabbè, parliamo della
13: vittoria. Ma tu pensa alle squadre che devono prendere un aereo, che devono dormire fuori, una serie di organizzazioni anche logistica.
12: Certo.
0: E i tifosi che devono andare a seguire la loro squadra?
13: Tifosi. Ma io ricordo anche di aver perso una partita perché avevo prenotato l'aereo di lunedì mattina e l'ho giocata di lunedì sera.
0: Vabbè, parliamo di Carne Secchi, di Scalvini che si è infortunato, ecco. Di Cossolù che si è infortunato, ecco. Allora vi leggo qualche pagella.
12: Allora di Cossolù ti dico una cosa, se posso. Si sono qua sotto di noi, si sono scaldati quasi tutti i giocatori, come mai non c'era Cossolù? Si è alzato dalla panchina appena si è fatto male Scalvini, è entrato in campo a freddo, come mai non si è scaldato con gli altri? È normale.
0: E poi è entrato Nor, che si è infortunato quasi subito anche lui, poi per fortuna si è ripreso. Chiamami il farmacista che deve dare sicuramente in settimana, spedire non so con che sistema, qualcosa a parre. Sei d'accordo, Marilena?
12: Perché sì, sono d'accordo.
13: Ma Demetrio è un tifoso sanguigno, è uno dei tifosi ancora.
0: Ma i pensionati cosa dicono? I tuoi colleghi pensionati, se non sono contenti?
13: Ma sono tutti simili a lui.
0: Ah, sono suoi simili? Voglio dire, vinciamo col Milan a Milano, Demetrio, festeggia domani, ti fai 3-4 kg di scarpinoccio a pranzo con la tua amata.
12: Abbiamo mangiato oggi 50 oggi.
0: Quanti? No, scusate la risata.
13: Tre porzioni.
0: No. Allora, Nando.
14: Ciao Fabrizio, ciao a tutti.
13: Ciao.
0: Devi intervenire. Perché
14: intervengo, però stasera sostengo un po' la visione di Demetrio, anch'io, Bravo, arrivare all'87esimo sul 3-0 e rischiare di pareggiare la partita. Cioè, è una cosa assurda. È emblematico, secondo me, la partita di stasera rispecchia la stagione nostra dell'Atalanta. Potevamo vincere con chiunque e potevamo perdere con chiunque. Quest'anno è andata così.
0: Bene, bravo. Allora faccio la domanda delle famose pistole. Quante erano, Marilena? 100? Vi chiedo, ho visto la Juventus ieri sera con Lecce. Fino al 95esimo c'era il mio amico juventino Andrea Iannotta che gli ho dato dei tranquillanti perché era in agitazione. Il tifoso della Roma al 93esimo perdeva a Parma, giusto?
12: 2-1.
0: Perdeva a Parma 2-1.
13: È andata bene.
0: Il tifoso del Como a Verona contro l'Hellas nel primo tempo poteva rompere il televisore perché l'Hellas meritava sicuramente il vantaggio. Cioè, tranne l'Inter, io di squadre che hanno un equilibrio buono, non dico perfetto.
13: Guarda,
0: non ne vedo, Marilena.
13: Le partite giocate sono state tante, troppe, anche con due squadre come abbiamo noi. Però un po' gli infortuni, un po' gli allenamenti.
0: No, però non c'è una squadra che tu dici mi dà delle certezze. Lo stesso Napoli che ha perso o ha pareggiato delle partite pazzesche.
13: Ma il Bologna da quando è in crisi?
0: Il Bologna! Scusatemi allora, i tifosi della Fiorentina contestano. quelli del Milan contestano, quelli della Lazio contestano.
13: Quando ne parliamo?
0: Ecco, quelli del Torino, ormai lo slogan è loro, mandate via il presidente. Quelli della Juventus per un periodo hanno contestato la società che ha sostituito l'ennesimo allenatore.
12: Si è liberata la curva del Milan, è tutta vuota. Sul 3-0 sono andati a casa tutti.
0: E allora? Allora io ho visto, ho sentito a DAZN urli contro un tal Furlani, Nando, lo
12: sì,
0: conosci?
12: Sì, quello lì che vogliono cacciare, sì. Quelli che continuavano a dire di andare via. Furlani adesso il nome non mi ricordo.
0: Ecco, è l'amministratore delegato, scusatemi, è come dire. È come se lo pubblico di Bergamo si ribellasse contro Luca Percassi. Cioè, diamoci.
12: Sì, ma cioè, io dico una cosa, il Milan è rimasto nei primi quattro posti, cioè secondo, terzo, per un buon tre quarti di campionato. E all'ultimo quarto di campionato ha ceduto e si sta facendo superare da quelle dietro. Una squadra che praticamente è stata su nelle prime quattro per un tre quarti di campionato.
0: Demetrio, la Champions vale 40 milioni di euro.
12: Lo so.
0: Ecco, cioè, capisci che per chi comanda il Milan, che è un fondo.
13: Noi 70 quest'anno.
0: Ecco, noi 70, brava. Cioè, per chi poi gestisce questo mondo, veramente anche un po' folle dal mio punto di vista, arrivare a ottenere certi risultati non è solo una gratificazione sportiva, ma è anche un elemento fondamentale per il bilancio, per mantenere in piedi la cosiddetta baracca. Adesso voglio commentare con voi le pagelle, almeno quelle che Massimo Effendi mi sta proponendo e che ha modificato, perché questo sito aveva dato 6,5 a Carne Secchi. Cioè, io non lo so, 6,5 a Carne Secchi. Cosa gli date voi? 7?
12: Poco,
13: sì, almeno 7.
0: 8? 8?
12: Sì, 8, 8, per me 8 sì.
0: Bravo. Scalvini 6,5 non ha fatto vedere il pallone a Leao. Va bene? Yen 7.
12: Sì,
0: grande prestazione. L'inossidabile Kolasinac 6,5, siete d'accordo?
13: Yen sì. Non si è fatto espellere per un pelo,
0: Sì, però nel finale del primo tempo ha fatto un intervento su...
13: Sì, però ha avuto una reazione.
0: Sì, vabbè, certo, ma sono i difensori grintosi quelli di una volta. Zappacosta 7, siete d'accordo?
12: Sì.
0: Bellanova...
12: Quanto ho preso Yen?
0: 7, sei d'accordo?
12: Sì, giusto, giusto. Buono.
0: Bellanova 6, sei d'accordo?
12: No, mica tanto, io no.
0: Perché? Prego, no. Prego.
12: Perché ha toccato 5 palloni e ne ha persi 3.
1: Non è in grado, quest'anno dai, proprio non è in grado,
12: che conosciamo, dai.
0: Nando.
1: Condivido. Condivido Demetrio, stasera siamo in linea abbastanza, Bellanova per me non è ai livelli minimamente i livelli dell'anno scorso.
12: Certo, ma neanche lontanamente.
1: No,
12: assolutamente.
0: 6,5 Deron, 7 Ederson, 7 Ederson. Zaleski 6,5, CDK 6, Pasalic 6, Raspadori 7,5, Kristovic 7. Io francamente a Kristovic
1: darei 6 per il gol che si è mangiato.
0: Però guarda che fa un lavoro pazzesco.
1: No, assolutamente, anche rientra tanto, da tanto di cappello a Kristovic.
0: Cioè è di una generosità unica. Cioè adesso guardiamo le cosiddette big, cioè la Juventus senza Vlahovic non ha un centravanti, il Milan ha 3 scappati di casa che non segnano neanche se gli spari. Cioè metti Kristovic nel Milan e anche nella Juventus, la Roma ha trovato questo Malen che gli ha risolto i problemi, ma se
13: no senza Malen chissà dove erano anche loro.
0: Esatto.
1: Era una riserva dell'Aston Villa, tra l'altro.
13: Ecco, sì.
1: Esatto.
12: Vabbè, però cambiando ambiente può cambiare tutto, capisci?
1: Non no, è di forte, no, ma è fortissimo, cioè, a me piace un sacco.
12: Lo vorrei a Bergamo.
13: Ma Zaccherini mi dice che da averlo chiesto lui, l'ha visto in un amichevole.
0: Sì, sì, è stata una sua scelta diretta, bravo. Brava, brava. Allora, quello che mi fa però un po' arrabbiare, scusatemi, che sono le 23:21, io sto guardando Bergamo TV, il canale 15, Cesare Malnati, l'avvocato Belloli, Carlo Canavesi con il nuovo look, però Palladino non lo vedo, Allegri non lo
13: appena
0: sento.
13: Appena finito da Zon Paladino.
0: E poi i due protagonisti, mandatemi Carnesecchi, mandatemi che ne so, Gabbia per il Milan. Ma non è possibile che dopo tre quarti d'ora dalla fine della partita nessuno si presenti.
13: Hanno appena finito da Zon.
0: Ma va bene, allora li aspettiamo, facciamo le ore piccole. Intanto Demetrio, dove sei in questo momento?
12: Sono qua ancora a aspettare su nella curva del piccionaio. Siamo sempre qua a aspettare i piccioni.
13: Non mi fanno uscire?
0: Non mi fanno uscire?
12: Intanto no. Comunque stasera abbiamo sofferto tutti perché era assurdo buttare via una partita dal 3-0 a andare a pareggiare una partita. Avevo lo stomaco in disordine stasera.
0: Vabbè, scusami Nando. Scusami, ha mangiato 50 scarpinocce.
12: Era l'ansia.
14: Sullo stomaco.
0: Cosa gli consigli? Un po' di Malox, qualcosa?
12: No, penso che sia l'ansia perché adesso mi sta passando.
0: Va bene, rilassati ecco, allora. Ragazzi, io vi ringrazio di cuore, vi auguro una buona serata.
14: Grazie Fabrizio, grazie a tutti.
0: Ciao Nando, ciao.

0: la prestazione?
1: Soprattutto la voglia, la fame, è sempre un po' difficile alla fine stagione, però abbiamo dimostrato che anche noi siamo una buona squadra, volevamo vincere questa partita e secondo me abbiamo fatto con tanta voglia, tanta fame e anche tanta qualità. Poi alla fine abbiamo subito un po' di troppe occasioni, però sapevo anche a 3-0 che non sarà facile alla fine, quindi abbiamo fatto una buona partita.
2: Prego. Ciao Filippo Maggi, Calcio 80, ti chiedo quanto sei soddisfatto della tua prestazione a livello personale e quanto ti ha aiutato il fatto di avere un giocatore come Gimenez, magari che non fa tanto movimento, tu nel duello uomo-uomo sei veramente formidabile, grazie.
1: No, sono molto soddisfatto, è ovvio dopo un infortunio di un mese, forse un po' di più, non è facile ritornare al mio migliore, quindi ho fatto tutto per rientrare bene con la squadra e ho fatto forse mezz'ora col Genoa, quindi sono contento che potevo fare 90 minuti così bene.
2: Prego.
3: Ciao Isaac, Fabio Gennari, Tutto Sport, Prima Bergamo. Ti chiedo, partite come quella di stasera ti lasciano ancora più l'amaro in bocca per quello che si poteva fare in più dal punto di vista dei risultati o comunque danno fiducia per il futuro perché la squadra ha dei valori evidenti che bisogna soltanto cercare di sistemare un po' in alcune sfumature? Grazie.
4: Stanno traducendo ovviamente la domanda di Fabio Gennari.
1: No, noi siamo contenti con questa vittoria. È ovvio che non siamo contenti che, con la stagione che abbiamo fatto, se si vede tipo tutta la stagione, però era molto importante questa sera di dimostrare per tutti che noi siamo una squadra forte e non è sempre facile essere al top stagione dopo stagione e secondo me questo può essere un passo indietro quest'anno per fare due passi davanti.
5: Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande vi ringraziamo e vi auguriamo una buona serata. Buon lavoro.
4: Mi è sembrata molto intrigante l'ultima domanda, però anche la risposta è stata abbastanza chiara dicendo non è che tutte le stagioni sono identiche e lo chiedo a Paolo Vavassori che le stagioni dell'Atalanta, a Paolo Tintori, chiedo scusa, il lapsus freudiano. Paolo Tintori, sento in sottofondo l'atmosfera dello stadio Meazza o sbaglio?
6: Chiedo scusa a te a tutti perché si sente un po' male, perché qui siamo nella torre, stiamo scendendo dalla torre e ci stanno lasciando andare a casa forse.
4: No, okay. Finalmente, perché prima abbiamo contattato Demetrio Tasca e mi diceva che eravate ancora bloccati, esatto, in piccionaia, come viene definita.
6: E adesso siamo a metà di questa torre, stiamo scendendo.
4: Tutto tranquillo però Paolo, tutto tranquillo.
6: Sì. Guarda, San Siro già... E sul 3-0 loro sono andati tutti via, soprattutto i loro ultra e così, quindi qui fuori non c'è più nessuno al momento, quindi dovremmo riuscire a tornare a casa anche velocemente, che domani mattina si va a lavorare.
4: Ho capito Paolo, oggi abbiamo avuto un piacevole confronto in merito alla tua amarezza e anche alla mia, credo, dei 219 tifosi presenti questa sera al Meazza.
6: Guarda, ti dico una cosa Fabrizio, tutte le volte che noi siamo andati in trasferta dove c'erano poche persone è uscita poi una gran partita, una gran vittoria, allora mi devo domandare, forse porta bene così, cosa vuoi che ti dica, guarda. Certo, io credo che, tornando serio, purtroppo le motivazioni sono tante. Certo che pagare 32 euro per questo posto, in un angolino tra l'altro perché hanno diviso il settore in due, 32 euro, sono le 11:30 e ancora siamo qui ad aspettare di andarcene via. Arriveremo a casa a 1 di notte e insomma, per fortuna la partita è andata anche molto bene, quindi siamo molto

0: contenti, però questa è una delle motivazioni. Poi
1: guarda, ne parlavamo prima con gli altri ospiti e ne ho parlato con Zaveglia Cobelli, con Cesare Zapperi, che non si sappia nemmeno quando si giocherà il penultimo turno del campionato. Credo che sia una mancanza di rispetto pazzesca. Sì, però scusatemi, quando mai i tifosi dimostreranno di avere gli attributi? Perché non si può vivere una vita da ciechi a guardia di una fede, cioè, voglio dire, poi è ovvio che ci marciano sopra. Io sono un tifoso, pago migliaia di euro un abbonamento e non so quando si gioca venerdì, si gioca sabato, lunedì, domenica pomeriggio, domenica sera. Dai.
0: Ma noi al momento attuale noi non sappiamo ancora domenica prossima a che ora giochiamo, se giochiamo domenica, sabato, con Bologna in casa. Se poi noi dobbiamo andare in trasferta a Firenze, cioè io devo programmare il bus, far arrivare la gente, cioè ho bisogno di tempo, di cose.
1: No, ma scusami, e poi si lamenta. Ci si lamenta della crisi del calcio italiano e del fatto che in Inghilterra gli stadi sono sempre pieni, ma non solo quelli di Serie A, quelli di Serie B, di Serie C e di Serie D. Cioè, noi siamo veramente una banda di scappati di casa. Scusami lo sfogo.
0: Davvero, c'è bisogno di una bella rivoluzione, perché guarda, anche stasera sinceramente io mi chiedevo, ma questo qui, il Milan di questa sera sarebbe la terza squadra di questo campionato? Mamma mia ragazzi, posso capire tutto allora.
1: Puoi capire il disastro. Paolo, ti lascio camminare la tua discesa dalle torri dello stadio Meazza e auguro a te e agli amici del club di Boccaleone un buon viaggio di ritorno. Grazie mille Paolo.
0: Grazie a tutti, grazie.
1: Ciao. Grazie mille a Paolo. Tintori, la grande passione dei tifosi atalantini. Intanto vedo Matteo De Santis sul canale 15 di Bergamo TV commentare questa vittoria per 3-2, Furlani out, questo è lo slogan che è risuonato tutta sera praticamente in quel dello stadio di San Siro. Alessandro Pezzotto, secondo te sarà disponibile a raccontarci così l'emozione di una vittoria allo stadio Meazza, che per me è sempre qualcosa di speciale e di particolare, però vedo che ormai c'è un'aria un po' speciale nella tifoseria atalantina che sembra quasi un po' incontentabile, se mi consentite la definizione. Intanto vado a recuperare corner. Alessandro Pezzotta, di
2: eccoci.
1: 219 tifosi al Meazza, e ne ho parlato con Paolo Tintori, ne ho parlato con la nostra mitica tigre Demetrio Tasca. Voglio sentire il tuo pensiero, voglio sentire la tua opinione, che fai tanti sacrifici per seguire ovunque la tua squadra del cuore.
2: Come siamo un po' le solite, nel senso, certe decisioni, diciamo, di principio a Bergamo sono ben note. Quello che secondo me manca è magari l'essere un po' più vicini da parte di chi certe decisioni di principio non le ha prese, nel senso, se fai la tessera del tifoso allora in trasferta ci vai a Milano, un'ora di strada, adesso non hai più le coppe, non hai più uno, non hai più l'altro, in fondo qualcuno in più per me poteva starci, che ci fosse.
1: No, ecco, questo però è un argomento fondamentale, perché grande passione, grande amore, eccetera, eccetera. Poi tu sei giovane, però ricordavo prima le trasferte in categorie molto, molto inferiori di 1000, 2000, 3000 persone, al di là poi della tessera del tifoso, cioè c'erano i commandos, c'erano le brigate, c'era il mitico Palmer, c'erano tanti tifosi, geologhi Zanardi, cioè cos'è che non funziona più? Tu vivi H24 l'Atalanta e hai un rapporto, credo, sempre H24 con coloro che dicono di amare la squadra.
2: Beh, io da parte mia non mi sento di criticare nessuno, nel senso, si dà un'alternativa a quello che può essere.
1: Non ti sto chiedendo una critica negativa, ma una critica o una valutazione è fondamentale. Bisogna capire il perché. io ci tengo sempre a capire le cose.
2: Ma poi forse potrebbe anche essere che nel tempo un po' imborghesiti lo si è diventati e un po' siamo diventati come quello che non ci piaceva tantissimo qualche tempo fa. È appetibile Monaco, è appetibile Francoforte, ma Milano evidentemente per qualcuno non è più quello che era qualche anno fa per noi. Insomma, ecco. Se penso ai miei 20 anni, ai miei 30 anni, per me è comunque un
1: guarda,
2: po' ancora
1: se
2: come
1: penso
2: adesso,
1: ai miei anni che non ti dico, ma che tutti quanti sanno, perché commentavamo prima le partite di una volta, quelle in bianco e nero con Lilio Corbani dalle frequenze di Radio Bergamo 104, non c'era internet, non c'era la televisione, eccetera eccetera eccetera, però credo che una volta la Conference l'avremmo festeggiata ai propilei di Porta Nuova.
2: Giuntoli
1: sì, l'avremmo accolto in ginocchio, un dirigente dello spessore di Giuntoli. Adesso c'è chi mogugna, ma la Conference, il settimo
2: è un po' quella cosa che dicevo prima, che siamo diventati un po' come gli schizzinosi che andavamo un po' a rifiutare dalle nostre amicizie qualche tempo fa. Io personalmente, dopo averla sognata per 26 anni, l'Europa, dopo averla vissuta per quasi 9...
1: Ti meriti Palladino, ascoltiamolo insieme.
2: No, ma se arrivasse la Conference, sarei felice.
3: Sport, buonasera. Contro le 6 squadre che stanno davanti, l'Atalanta stasera ha vinto la prima, ma hai perso soltanto a Napoli, eri appena arrivato. Mi viene da dire che prestazioni così confermano quello che dicevamo anche ieri a Zingogno, cioè ci sono dei valori importanti e probabilmente il lavoro da fare è cercare di avere quella continuità che in alcuni momenti contro le piccole, penso al Pisa, penso al Verona, di fatto hanno un po' castrato la corsa europea dell'Atalanta per i posti più in alto, però per il resto i valori mi sembrano evidenti.
4: Beh sì, parli di valori, ci sono grandi valori, come dicevamo ieri nella conferenza, ci sono grandi valori tecnici, grandi valori umani da parte di questi ragazzi, perché oggi hanno risposto da squadra e da gruppo, e questo non era scontato, venire qui a Milano contro il Milan, una squadra che voleva far punti. Abbiamo fatto davvero una prestazione perfetta per 90 minuti e credo che sia merito di questi ragazzi, e li ho ringraziati sia nello spogliatoio che pubblicamente, perché davvero mi hanno dato una grande soddisfazione stasera. Il rammarico è quello, è vero quello che dici, che abbiamo perso qualche punto di troppo con le squadre soprattutto di medio bassa classifica. Nell'arco del campionato ci sta, perché è un campionato molto equilibrato, però non dimentichiamoci da dove siamo partiti. Quando sono arrivato eravamo 13esimi, adesso siamo 7esimi e siamo competitivi per insomma una posizione europea, e quindi è quello che io ho detto dal primo giorno che sono arrivato, che mi sarebbe piaciuto portare l'Atalanta in zona europea.
5: Gian Battista Gherardi, Valseriana News, buonasera mister,
4: buonasera.
5: Complimenti per la vittoria.
4: Grazie.
5: Nelle ultime settimane, quando l'Atalanta non aveva brillato, un paio di pareggi, lo sappiamo, lei aveva richiamato anche una stanchezza mentale dopo la grande scalata fatta in questi mesi. Questa sera forse mentalmente la cosa ha pesato molto sulle spalle del Milan, che sapeva di 3 vittorie delle sue avversarie e arrivava da una prestazione molto negativa e anche uno stadio che a un certo punto si è addirittura svuotato.
4: Beh, l'aspetto mentale nel calcio è importantissimo, credo che sia fondamentale. Oggi non posso parlare del Milan, parlo dei miei ragazzi. I miei ragazzi sono arrivati qua molto carichi, venivano da una settimana anche un po' particolare, hanno risposto da grande squadra, da grande gruppo, un gruppo unito che rema tutto dalla stessa parte, e un gruppo che merita queste soddisfazioni, perché sono ragazzi che si sono sempre rialzati nei momenti di difficoltà, e io li voglio ringraziare, perché davvero stasera sono stati incredibili, eccezionali, in uno stadio comunque difficile da giocare contro una squadra forte. Oggi abbiamo fatto tanti gol, tante azioni offensive, abbiamo giocato bene da squadra davanti, poi gli ultimi minuti sono stati un po' pericolosi, abbiamo riaperto un po' la partita su 2 calci da fermo, però insomma è stato bello vincere anche così.
6: Prego. Buonasera mister, Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cosa ha imparato questa stagione all'Atalanta, chiaramente non integrale, qual è l'aspetto più importante che rimane adesso nel suo curriculum e da quale vorrebbe ripartire il prossimo anno, ci fosse questa opportunità? Grazie.
4: Beh, io imparo tutti i giorni, questo è un lavoro meraviglioso che si impara sempre, si impara nelle partite, si impara negli allenamenti. E io insieme ai miei ragazzi si è creata una sintonia, una magia all'interno dello spogliatoio unica e quindi imparo tutti i giorni anche da loro, c'è grande confronto, grande sintonia. Ci sono grandi valori umani e tecnici all'interno. La cosa che mi viene da dire, che mi porto dentro, è il grande lavoro che abbiamo fatto insieme, la grande scalata, il grande lavoro che abbiamo fatto insieme. E spero ovviamente che per l'anno prossimo ci sarà l'opportunità, insomma, di continuare insieme a questo gruppo, perché sono ragazzi che mi hanno dato tanto.
7: Filippo. Buonasera, Filippo Maggi, Calcio Atalanta. Le chiedo quanto è stato importante nel primo tempo concretizzare quanto è stato creato rispetto magari ad altre partite in cui la prestazione c'era stata ma non si è riusciti a fare lo stesso. E in seconda battuta, l'importanza del gol di Raspadori. Ha parlato prima delle tante critiche anche un po' immeritate che ci sono state in queste settimane. Forse lui era uno degli esempi più importanti in tal senso.
4: Sì, sì, sono d'accordo. Jack oggi ha fatto una partita incredibile, veramente straordinaria, non solo a livello tecnico, ma anche a livello di fase di non possesso. È stato bravissimo, marcato Ricci, l'abbiamo messo sul play per poi, quando riconquistavamo palla, attaccasse bene nelle sue zone che gli piacciono di più. Oggi è stato davvero molto bravo e sono felice per il gol, perché già nella partita passata era arrivato vicino al gol col Genoa e non c'era riuscito, ma Jack, come avevo detto, è un giocatore importante per noi. Per quanto riguarda le prestazioni, io l'ho detto nelle ultime 4-5 partite, vedi Juve, vedi Roma, anche Genoa, erano state fatte ottime partite, però purtroppo eravamo un po' stati poco cinici davanti, poco lucidi nell'ultimo passaggio. Questa settimana abbiamo lavorato tanto sugli ultimi metri e i risultati si sono visti e ovviamente i ragazzi sono stati bravi a essere molto cinici davanti.
8: Ultime due qui e poi in giù in fondo, prego.
9: Massimo Canta di Carta Canta.
4: Ciao Massimo.
9: Ciao mister, ben trovato, complimenti.
4: Grazie.
9: Il Milan lo avevi già battuto a Monza in una partita totalmente diversa. Stasera abbiamo avuto l'impressione che l'Atalanta fosse in dominio del gioco, nel senso che sapesse bene che cosa fare, quando fare male al Milan, e così è stato per 70 minuti. Poi cosa è successo che vi ha fatto un po' sbandare nel finale? Grazie.
4: Ah, io credo che i ragazzi sono stati bravi ad eseguire il piano gara, che era giusto sia la fase non possesso che il possesso. Sapevamo che il Milan si difendeva con questo 5-3-2, che ci potevano essere spazi sulla tre quarti. Siamo stati bravi a avere pazienza nel muovere palla, andare da un lato all'altro e poi al momento giusto bucare centralmente, quindi era stata preparata così, quindi sono stati bravi. Negli ultimi minuti cosa è successo? È successo che abbiamo preso un calcio piazzato, un colpo di testa loro sul 3-1 e poi su un'azione di ripartenza dovevamo interrompere prima il gioco e loro sono stati bravi in transizione, la squadra fortissime in transizione, ci hanno fatto il 3-2 e dopo si è messo tutto in pericolo. Sinceramente, vista la settimana che abbiamo passato, è stata in linea con quello che poi è successo durante la partita, quindi è stato anche bello vincerla così.
8: Ultima, Marco, grazie.
10: Ciao Raffaele, ciao mister.
4: Ciao Marco.
10: Ti chiedo una cosa velocissima. La prima è, se il Bologna domani non fa punti a Napoli, l'Atalanta è ufficialmente settima in classifica, ti farà Inter quindi mercoledì sera, perché l'Europa passa da lì, insomma. E poi velocissimo, se hai sentito che ti hanno dedicato i cori al settore ospiti sullo 0-3, se questo sul tuo futuro può anche pesare un po', cioè l'ammirazione che hanno i tifosi per te. Grazie.
4: Beh, io tifo per i miei ragazzi sempre, ovviamente sappiamo che il destino non è tutto nelle nostre mani, la cosa importante è il percorso che abbiamo fatto e siamo arrivati settimi e vogliamo blindare la settima posizione, poi sicuramente penderà un po' di più da parte dell'Inter il tifo nostro, quindi indubbiamente, e ci teniamo perché l'Atalanta merita di giocare in Europa il prossimo anno. Per quanto riguarda i tifosi e gli attestati di stima, i cori, sì, li ho ascoltati, li ho ringraziati, li ho salutati. Io spero di essere apprezzato dai miei ragazzi, spero di essere apprezzato dai miei tifosi e spero di essere apprezzato dalla società per il grande lavoro che ho fatto. Ho cercato di dare tutto dal primo giorno che sono arrivato non ho rimpianti, non ho nessun rimpianto, ho cercato davvero di dare il massimo per questi ragazzi e loro mi hanno dato tutto quello che avevano. E poi ovviamente non è, il destino non è nelle mie mani, e nelle mie mani è solo quello che posso dare fino alla fine per questi ragazzi, cercando di fare più punti possibile fino alla fine, e poi sarà decisione della società decidere il futuro.
9: Grazie a tutti, buonanotte.
1: Bene, credo che come sempre sia stato molto pacato, molto corretto intellettualmente il buon Raffaele Palladino. Sei d'accordo, Lisa Pezzotta? Cosa ne pensi?
2: Sì, direi proprio di sì. A questo punto direi che se si prosegue con questo percorso e si conferma comunque chi la possibilità di poter andare avanti se l'è meritata, prendendo la squadra dove era e portandola dov'è, direi che non è male, insomma, io propenderei per quella soluzione.
1: Anche perché le ipotesi sono tante. Ecco, sentiamo un attimo anche Allegri cosa dichiara, lo ascoltiamo.
11: Io le chiedo due cose. Una, è vero che il calcio è cambiato, ma una volta in queste situazioni si andava in ritiro. E quindi io glielo chiedo se può essere un'ipotesi anche per concentrarsi per 10-12 giorni, quel che saranno. E poi l'altra domanda importante era: lei non ha mai cercato alibi di fronte alle sconfitte, però si sta rendendo conto che cosa sta succedendo? Non c'è la sensazione che qualche giocatore importante anche non sia più lui, sia irriconoscibile? Cioè, non è una questione di squadra, è questione anche di singoli. Grazie.
12: Per quanto riguarda il ritiro, tanto martedì ci ritroviamo, poi domani sapremo quando giocheremo, perché momentaneamente non sappiamo neanche ancora quando giochiamo, se giochiamo domenica, se giochiamo lunedì. Una volta che domani ci diranno quando giocheremo, da lì farò il programma della settimana, che dovrà essere una settimana dove bisogna lavorare, preparare per bene la partita, perché comunque avremo una partita come quella di Genoa da vincere, perché a questo punto qui non ci rimane altro che vincere, quindi dobbiamo vedere il positivo. Il positivo qual è? Intanto siamo tornati a far gol, e questa è una roba positiva. Poi dopo la prestazione della squadra, fino a 15 minuti alla fine sicuramente non è stata, abbiamo avuto 7-8 minuti, 10 minuti bene all'inizio, poi alla prima occasione abbiamo preso gol, e in questo momento qui sicuramente anche per dei meriti nostri prendiamo dei gol in maniera anche un pochino troppo facile, poi ci siamo un po' disordinati, ma non è neanche facile in questo momento, perché comunque le pressioni del fatto di aver tra virgolette paura di non arrivare alla Champions, invece quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare, anche la partita di stasera va analizzata, va vista, ma tanto sono due partite dove contano le motivazioni, la voglia di fare una partita solida a Genova, sapendo che affronteremo una squadra che in casa è difficile da battere. Quindi ora domani vediamo quando giochiamo e da lì poi faremo il programma della settimana.
1: Ecco, prego, l'abbiamo sentito. Io chiuderei proprio su questo argomento, perché abbiamo un appassionato. Il termine tifoso non mi entusiasma ultimamente molto, caro Alessandro Lissa Pezzotta, però ecco, non si sa quando giocherà il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli, eccetera, eccetera. Non lo so, ti sembra qualcosa di normale in questa follia del calcio italiano?
2: Ma in fondo io mi aspettavo che si aspettassero tutti i risultati della giornata numero 36. Voglio dire, cioè, mi è sembrato un po' così che si sia arrivato a questo punto. Insomma, dobbiamo aspettare ancora fino a domani, sperando che te lo dicano domani a questo punto, perché io, per l'amor del cielo, a posto tutti, non ho famiglia, non ho figli, però chi deve programmare comunque quello che deve fare una famiglia tra le attività sportive dei ragazzi, la scuola, uno l'altro e quell'altro, lavoro e tutto il resto, insomma, non andrebbero presi
1: un po' di buon senso, non dico di rispetto perché non c'è mai stato fin da quando ero giovane, però un po' di buon senso credo che ci vorrebbe, anche perché, scusami,
2: direi proprio di sì,
1: se guardi i campionati più importanti del mondo questo non accade, cioè c'è una forma di rispetto diverso.
2: Ma sì, ma anche quella, diciamo, piccola coerenza, se vogliamo proprio chiamarla così per essere gentili, che c'era in certi campionati anche recenti dove quantomeno le ultime due erano tutte in contemporanea, insomma è andata a farsi benedire anche quella, evidentemente. Non
1: infatti
2: abbiamo
1: mancano
2: più
1: due giornate, solitamente si giocava alle 15 della domenica, sì, se buona
2: memoria. Oppure alle 20:30, comunque ci sono state delle sette
1: 20:30, bravo.
2: Diciamo, qualcuna è stata giocata la sera, ma in tutta, nella totalità delle partite. A questo giro vai ad aspettare chi deve salvarsi, chi deve far questo, chi deve far l'altro, quando sarebbe più logico, ovvio e probabilmente anche limpido ai fini di tutto quello che è il risultato finale del campionato, fare giocare tutti insieme, quantomeno le ultime due, insomma, non sarebbe una cosa poi così brutta, no?
1: No, direi proprio di no. Vabbè, questa è l'amara considerazione finale, ti ringrazio. Dove sei innanzitutto in questo momento?
2: Adesso stiamo percorrendo la strada che dallo stadio va verso l'autostrada e nulla, pian piano arriveremo a casa.
1: Voglio dire, sono le 10, praticamente 23 e 49, 11 minuti a mezzanotte, per cui rientrerete a Bergamo per l'una. Chapeau a
2: sì,
1: te.
2: Sì.
1: E agli amici che è della Corriera, salutami lì tutti. Zanotti c'è, figurati se non c'è.
2: Sì, qua vicino a me. Assolutamente
1: un
2: sì.
1: Un abbraccio virtuale anche a lui. Grazie mille, Lisa. Ciao, buona
2: grazie
1: serata.
2: Grazie a voi sempre. Buonanotte.
1: Buon viaggio di ritorno. Possiamo chiudere. Domani noi ci vediamo come sempre sul canale 15 di Bergamo TV per commentare con Piero Vailati questa splendida vittoria che sta per essere celebrata domani sull'Eco di Bergamo e naturalmente anche su tutti i social, compreso Corner. Servite anche su Marte. Mi è piaciuto questo titolo dell'amministratore Roberto Bellingheri, che salutiamo. L'articolo di Roberto Vitali lo trovate sul sito ecodibergamo.it. Ringrazio Massimo Effendi per il prezioso lavoro in regia. Ringrazio a voi, da Fabrizio Pirola. Buonanotte.

0: Spot. Spot.
1: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
2: La tua casa, il tuo tempo, il tuo benessere. Fardelli Giuliano presenta Tutto per il giardinaggio. Rasa erba, decespugliatori, tagliabordi, a batteria, leggeri e silenziosi. Trasforma il tuo prato in un tappeto perfetto. E per le tue domeniche in allegria, da Fardelli Giuliano trovi una vasta scelta di barbecue a gas. E se il clima non aiuta, condizionatori fissi e portatili per ogni esigenza. Freschezza o calore, sempre su misura. Fardelli Giuliano, tecnologia per vivere meglio. A Rogno, Clusone e Palosco.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Elegante, piacevole ed efficiente. È la gamma da ufficio Dams. Dalle sedute regolabili alle scrivanie modulari, per durare nel tempo, ridurre costi di gestione, massimizzare comodità e praticità. Scopri l'intera gamma su dams-srl.it. In via Berlino 34 a Verdellino, Dams. Strutture e arredi per uffici. La scienza del comfort per il tuo lavoro.
5: Il Greco Costruzioni, il referente unico per la costruzione e ristrutturazione della tua casa.
6: Ogni cliente per noi è unico, come il suo progetto.
7: Ci prendiamo cura di tutto per garantirti tranquillità e risultati eccellenti. Vogliamo che tu ti senta a casa fin dal primo istante.
8: Per la tua ristrutturazione affidati a Pigreco Costruzioni e potrai dire: nessun posto è bello come casa mia.
9: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio. Il suono perfetto.

Radio Alfa. Sono le 23 e 58 minuti. Night Shift.

la muzica grande. Night Shift. Radio Alta. Muzica grande.